Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Morning Show Live on Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Però ci sono volte quelle un po' più bastardine che si mettono quella cosa.
3: Ma chi frequenta?
4: Ma non è vero. Ma in genere c'è un vestito bianco, la sposa, chi è che arriva? Adesso chi c'è? Tra l'amica e quella che ci arriva col vestito bianco, con lo strascico.
3: Obiettivo, superare la sposa. Cioè, perché mitomania è?
4: Arrivo con l'elicottero, capito? Scendo, tutti i petali, dai, su.
2: Auguri a te.
3: Anche se sai che io sono andata a un matrimonio dove effettivamente c'era un'invitata che sembrava la sposa.
4: Non avevo dubbi che avessi l'aneddoto. Non avevo dubbi.
3: No, perché a questo matrimonio la sposa era effettivamente molto semplice. Aveva un abito bianco, ma era un abito semplicissimo, neanche a sirena, perché l'abito a sirena comunque è aderente, ti mette in evidenza le forme. Quello invece era proprio dritto.
5: Ma cadeva sirena, che vuol dire?
3: L'abito a sirena è quello aderentissimo, a col corpetto.
4: Ferma con
3: queste
4: mani, capisco lo stesso. Parli, Marchetti, parli,
3: sì,
4: che è già caldo.
3: Sto a far car wash.
4: Ho capito, sto qua.
3: So.
4: Veramente, già che sto dietro mille leve.
3: Vabbè, dai, con queste leve. Vabbè, questa sposa aveva un abito semplicissimo, secondo me anche troppo semplice, che cadeva dritto, bianco, liscio. E c'era un'invitata che aveva invece un abito molto fastoso, quasi da principessa, che non era bianco, era però un colore chiaro, era un avorio un po' più grezzo, e quindi poteva confondersi, anche perché ormai le spose non è detto che si sposino necessariamente in bianco.
4: Pensate.
3: Sì.
4: Adesso ho capito qual è.
3: Hai capito?
4: Quel vestito che dicevi, amica mia poliziotta si è messa che si è sposata
3: con la sirena.
4: Sì.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
2: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Siamo in TV.
3: Globo TV.

0: crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
1: Solo le migliori radio.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Global. Focene.
2: Okay. Allora, ho capito. Allora, lui è uno di quelli giugiolone che si mette con i ragazzini ad andare a importunare
3: le
2: persone. È quello che fa
4: ma
2: lui.
4: Aspetta, sono squadre che c'è una battaglia tra squadre o andate proprio a rompere i coglioni
2: no,
4: e bagnanti?
2: No, i coglioni bagnanti.
1: No, no, rompiamo i coglioni.
2: Che bello.
3: Ma davvero?
2: Ragazzi. Certo, e tu ci vai con tuo figlio naturalmente, vero?
1: Con le mie due figlie, sì.
2: Con le sue due figlie.
5: Ah, quindi insegni queste cose ai tuoi figli?
2: No,
5: ad attaccare, a rompere i coglioni agli altri.
2: Veramente le figlie dicono: ah, papà, ma pure quest'anno.
5: Cioè, 45 anni.
2: Dai. Vero?
3: Divertente. Chi attaccate? Le vecchiette?
4: Ma no, per prima.
1: La madre.
3: La madre.
2: Giusto.
1: La madre che dorme sul lettino, che non si può fare che vai al mare per dormire.
2: Giusto.
5: Ma perché no? Io questa cosa mi fa incazzare. Sai quante volte l'ho sentita sta cosa? Non puoi dormire al mare, perché
2: si può dormire al mare?
5: Come ti chiami? Non mi ricordo come ti chiami.
3: Alessandro,
5: perché uno non può dormire al mare?
2: Non si può.
5: Alessandro, rispondi bene, però rispondi bene.
1: No, perché se non dormo io, scusa, ci vorrei sempre io.
3: Ma ti giuro di più il gavettone.
1: Per agosto vieni punita.
4: Per lui il gavettone è un pretesto. Lui deve vedere con che violenza le scaglie addosso col palloncino.
2: A volte dentro ci mette il bricciolino al posto dell'acqua.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: feedback.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com. L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: on Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Acceso dibattito contro i video creati con l'intelligenza artificiale da Donald Trump. C'è chi li definisce di pessimo gusto, fuori luogo e discriminatori. L'AI sotto la lente di ingrandimento, ma ChatGPT si difende. Sempre meglio i miei di quelli che fa lui dal vivo. Taglio alto del giornale, ancora intelligenza artificiale. Al via la sperimentazione della tecnologia per creare un dialogo tra umani e animali. Un video preso dal web viene tradotto ad una balena che si suicida. Era una lista di Salvini. Taglio alto del Sole 24 Ore. Economia, ridotto ancora lo sconto sulle accise. La denuncia di un autotrasportatore. Non si possono spendere 125 euro ad ogni stazione di servizio. Il ministro Giorgetti si sta facendo allarmismo. Non mi sembrano cifre assurde per un pieno. L'autotrasportatore, ma quale pieno? Avevo solo preso un camogli. Taglio basso del Corriere, sciopero dei treni indetto per 11 e 12 giugno. Nonostante siano previste fasce di garanzia, si temono forti ritardi. Salvini, è proprio questo il senso delle fasce di garanzia. Garantiamo forti ritardi. La spalla del Messaggero, in arrivo per le strade della capitale altri 38 dispositivi in grado di comminare multe in modo automatico. Dubbi sul corretto funzionamento dell'automatismo che avrebbe inviato 16 sanzioni in un giorno da 16 incroci alla stessa vettura. Bene. Ma le verifiche confermano, tutto regolare. Era la macchina di Flamini a cappello. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll
3: be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Oh, she's coming. My gestating parent.
3: And also.
2: Esatto, quell'altro.
3: My non gestating parent.
4: Pensate quando gli devono chiamare a casa.
2: Ma tu
4: gestating parent.
2: Esatto. Gestating parent. Giustamente tipo mom. Ma a questo punto bisogna riscrivere anche la musica, ragazzi, è una radio e noi possiamo farlo.
0: Gestating parent.

0: Che meraviglia, ragazzi. Ecco, questo è solo l'inizio. Ma sempre rimanendo, diciamo, nella musica dal suono anglofono, ci sono anche dei successi del passato.
1: Questa,
0: certo.
1: È Daddy, no.
2: Senti,
1: mi rifiuto.
0: Se è Daddy.
1: No, raga, non si può toccare Daddy.
0: Bonnie.
3: She's crazy like a fool. Well bound on just her imparent too.
4: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Ed eccoci qua, buongiorno, buon mercoledì 10 giugno. Buongiorno e ben svegliati da Federica Della Valle. C'è il Morning Show Replay adesso su Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Pronti a fare un saltello indietro? Andiamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo per ripassare i momenti più belli, divertenti e interessanti del programma che vi sveglia ogni mattina. Io sono Federica Della Valle, buon mercoledì. Siamo pronti ad iniziare qua su Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ennesimo caso di turista che si tuffa nella fontana di Trevi. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Se volete rinfrescarvi, per esempio, potreste fare un po' come quel turista che è stato, tra l'altro, preso a brutte parole anche dal vigile urbano perché era entrato dentro la fontana della Barcaccia. Avete presente
3: la
2: Barcaccia?
3: Piazza di Spagna.
2: Piazza di Spagna, molto bella, tra l'altro presa d'assalto anche da alcuni tifosi qualche
4: del
2: tempo Feyenoord, fa,
4: che
2: ricordiamo molto bene. Adesso invece c'è stato questo turista che evidentemente è entrato, perché le immagini sono disponibili anche sul nostro profilo Instagram, ma sui nostri social Radio Globo FM, lo ricordo, così potete vedere. Però si vede dal momento in cui parte il cazziatone del vigile.
3: È vero, sì, non si vede lui che entra. Sì.
2: Sentiamo,
5: No, por favor, por legge, por legge, vieni qui. E stai seduto, non si può entrare, non si può entrare, e basta, e basta, stai qui e basta, stai qui e basta.
6: Non ci intendiamo, non ci intendiamo.
5: Non ci intendiamo, non ci intendiamo,
6: non ci intendiamo, non ci intendiamo, non ci intendiamo.

0: perché il suo nome di base. Mi ascolti e
1: c'ha ragione, dai.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: No, io urlo perché tu fai come te pare, giustamente, no?
3: No, ma questo turista entra dentro la fontana e si permette di dire al vigile: no, non si può gridare, non ti permettere. Ma una volta che mi dici una roba del genere, io sono un pubblico ufficiale, ma io ti multo. Il brutto di questi video è che poi non si sa come finite le cose, no?
1: No, non sappiamo né come è iniziata e né come è finita, però insomma, se il turista ha insistito, sarebbe stato giusto multarlo.
4: Dal video, no? Che invito un po' a tutti ad andare a vedere, si vede proprio alla fine, l'ultimo frame è che la polizia municipale, parliamo della polizia locale,
1: sì,
4: si è girato e poi se n'è andato.
1: Bene.
4: Quindi è un cazziatone, punto, senza conseguenze.
1: Senza conseguenze, tu dici?
4: Sembra.
1: Non lo so, io per il turista indisciplinato proporrei una cosettina molto civile e tranquilla, una cosa, no, che multicina.
4: Una postata?
1: No, visto che voleva entrare dentro la fontana, ce lo fai entrare però con la testa. Sotto un quarto d'ora con la
3: lo
1: testa.
3: Lo tieni sotto
1: un quarto d'ora.
4: Anche meno,
1: volta,
4: ragazzi, anche meno.
1: Ma come anche meno?
4: No, dico anche gli meno.
1: No, ecco. Non ho capito, vengono qua a fare gli indisciplinati, ma quando noi andiamo da qualche altra parte, noi italiani per caso ci permettiamo?
4: Sì, parecchio pure.
3: Scusate,
1: volevo fare un esempio,
3: no,
1: però
3: no,
1: non
3: no,
1: è
3: no,
1: un esempio
3: no,
1: giusto.
3: No,
1: perché noi italiani quando andiamo.
4: No, lasciamo perdere.
5: Buongiorno. Si fa presto di buongiorno.
1: Si fa presto.
4: Buonasera.
1: Si fa presto di buongiorno.
3: Buon pomeriggio.
4: Buonasera.
1: Però, ragazzi, come dire, una sottolineatura su questa roba dei turisti indisciplinati io la farei. Cioè, avete visto con i vostri occhi qualcuno che si è permesso di fare cose strane, cose che non avrebbe dovuto fare, tipo portarsi via un pezzo del Colosseo? Vi risultano cose del genere?
3: Allora, con i miei occhi no, però anche l'altro giorno è entrata una signora e si è fatta il bagno completamente dentro Fontana di Trevi.
4: Sì,
3: poi spero sia stata multata
4: con
3: quella.
4: Con tanto l'immagine, sì, poi sarà portata via, ma abbiamo visto anche le incisioni sul Colosseo, Ciccio ama Ciccia, oppure Cish am Cish, perché sono stranieri di solito.
1: Ah, ecco, quindi Cish. Diventa Cish.
4: Am Cish. Ecco, l'abbiamo vista, e questi sono danni che non si perché le persone non si rendono conto del problema che creano, perché che vuoi che sia, è un problema, quindi poi è giusto multare.
1: Sì, beh.
4: La sanzione amministrativa ci sta bene.
1: Sì, sì, sì, naturalmente ci sta bene, però poi bisogna vedere uno se la paga, no? Perché
4: certo.
1: È tutto da verificare, no? E poi a volte magari nemmeno basta la sanzione. Cioè, stiamo parlando comunque di strutture che hanno centinaia e centinaia di anni, che hanno un valore artistico, architettonico importantissimo.
4: L'ignoranza,
1: ci
4: però.
1: Ci vorrebbe, come dire, forse insomma, qualche attenzione in più.
5: Servizio va a buttare due fili di corrente dentro la fontana.
1: Elettrificare. Sì,
4: siamo arrivati proprio alla tortura in pubblica piazza.
1: Sì, sono d'accordo.
4: Se andava a rubare, che ne so, qualcosa che facevamo, lo tagliavamo in due parti uguali.
1: Assolutamente, sì.
4: Se uccideva invece dei coriandoli, diventavano dei coriandoli.
1: Allora lo metti in una macchina, esatto, che lo tritura e diventano coriandoli. Potrebbe essere una buona idea. Bravo, mi stai dando un sacco di belle idee.
6: E come finiscono? In Italia tutto è permesso. Sì. Buongiorno.
1: Ecco, questo sui turisti indisciplinati, no? Ho chiesto, ma avete visto qualcosa con i vostri occhi che vi ha dato particolarmente fastidio? Cioè, ci sono questi turisti che a volte fanno veramente, delle cose improponibili. I romani, anche i romani. Però diciamo che quando lo fa un turista ti dà
4: rosica
1: ancora...
4: rosichi di più.
1: Allora, no, devo dirti la verità. Allora, rosico allo stesso modo, anzi, forse
4: più romani, secondo me.
1: Rosico un po' di più se lo fai in romano.
4: Bravo.
1: Perché è roba tua, capisci?
4: Bravo.
1: Cioè, stai
4: sono
1: a
4: d'accordo.
1: Casa tua, porca miseria. A parte che il concetto di casa tua, casa mia, a me fa venire i brividi. Però
4: lo paghi tu.
1: Capisci?
4: Diciamo,
1: cioè, comunque ci vivi tu qua, no? È un po' come quelli che fanno un'opera e la deturpano. Sai, sti ragazzini che devono spaccare qualunque cosa, ci fanno un parco, lo devono distruggere. Arrivano loro col pennarello, oppure devono appendersi. Ho visto ieri, è finita la scuola. Beh, ragazzi, gente che appendeva i cartelli stradali, che cercava di buttarli giù.
3: Sbagliato in tutti i casi, però secondo me il turista, io ti sto accogliendo e tu devi essere educato.
1: No.
3: Quindi forse mi dà più fastidio il turista.
1: Io propongo di mandare 15 giorni Flamini a casa del turista. Come pena.
5: La configurazione è vergognosa, perché se lo facevo io già stava Regina Celi.
1: Se l'avesse fatto lui già stava Regina Celi.
3: Mm.
1: Adesso non vedo un sacco di gente a Regina Celi che si... perché si è messa nella fontana.
7: Cioè, queste sono le cose veramente mi fanno incazzare, ragazzi. Cioè, questo essendo turista, si permette pure di alzare la voce al vigile che manco l'ha multato. Quando avevo 19 anni, c'avevo come dico di essere in Spagna, un'amica mia, l'hanno presa, l'hanno buttata dentro la barcaccia. È passato il vigile, gli ha fatto la multa a lei. E stavo là, mi sta piangendo che c'entrava un c***o. E manco gli ha torta la multa. E questo invece è il turista, tutto a posto.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Global.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show Replay, benvenuti sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Buongiorno da Federica Della Valle. Torniamo alla puntata di ieri dove è arrivata una curiosità per quanto riguarda i barbershop.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ieri mi chiedevate perché ci sono tutti questi barbershop. Perché oggi i ragazzini a 14-15 anni già hanno la barba, cosa che 30 anni fa non era così. Quindi c'è maggiore richiesta e di conseguenza ci sono maggiori barbershop.
3: Allora, muori un attimo, perché ieri effettivamente è uscito fuori questo punto di domanda. Come mai ci sono tutti questi barbershop? Perché ce n'è una ventina in ogni quartiere,
4: ma
3: no?
4: È ovvio, perché in questi ultimi anni è ritornata la cultura della barba. Mentre negli anni 80 c'era la barba, tutti abbiamo avuto sempre la stessa barba, però non si curava più di tanto.
3: No.
4: Adesso si cura, magari erano nell'800, non so, magari in quel periodo era, o i primi del 900. Adesso si cura di più la barba, infatti sono molti prodotti per la barba.
3: Lui ha detto un'altra cosa, lui ha detto che questi ragazzini sono, non so, forse geneticamente modificati, ma perché no, nascono già con la barba, ha detto, cioè ce l'hanno da molto presto, ecco.
5: Beh, sembra che rispetto ai tempi nostri siano un po' prematuri con la peluria, no?
3: Sì, beh, dai.
4: Ma lo so, io non so che tempi avete vissuto voi, per me
5: sbarbati,
4: i ragazzi
5: tempi
4: a 14, 15, sì, 16 anni cominciamo a avere i primi peli, a 16, 17 cominciamo a avere la barbetta. Aspetta, a parte me,
3: Scusa un secondo? No, dimmi, zio Hit, che volevi dire?
6: Cugino,
3: ah, cugino, è vero, perché ho detto zio.
7: Comunque, ragazzi, all'estero, altro che c***one, all'estero se fate una cosa che non va ce fanno un c***o come un secchio.
3: Mi dicevi?
6: È vero, no, no, non è possibile secondo voi che ci siano stati degli incentivi per aprire dei barbershop magari per ragazzi giovani, perché comunque sono tutti giovani i ragazzi che ci lavorano dentro.
3: Allora,
6: va di moda.
3: Secondo me invece hanno fatto una cosa molto semplice, erano tutti quelli che vendevano la canapa, ok?
5: Sai, può essere.
3: Cannabis shop, hanno modificato l'insegna perché, insomma, e hanno fatto barbershop. Secondo me sì, sì.
4: Beh, io per la scritta hanno cambiato.
3: sono di una stronzata, è ovvio.
6: Allora sono una copertura. Forse sotto sotto.
4: Sono spacciatori, Flaminia Cappelli dice che quelli che hanno i negozi barbershop sono spacciatori.
6: Ma tu hai capito male, capisci sempre fischi.
5: Ma non è solo che sono tanti barbershop, sono tanti barbershop egiziani.
6: Egiziani, no, egiziani, no, io,
4: no,
6: vedo,
4: no,
6: io vedo giovani italiani.
5: Al quartiere mio, su una stessa via ce ne sono 3-4 egiziani.
3: Non so, allora vedo tanti parrucchieri cinesi, quello sì.
6: Vabbè,
3: per le donne,
6: sì,
3: quello
6: sì.
3: Ci sono, e poi non so se li frequentate. Ci sei stata tu dal parrucchiere cinese?
6: Non mi fa parlare, comunque no. Mai ci andrò né a farmi le mani né a farmi i piedi, perché costa pochissimo. Però ho qualche dubbio.
3: Cioè, tipo, non ti ritrovi più l'alluce? No?
6: Potrebbe essere.
3: Che vuol dire?
6: No, non mi piace, non mi fido dei prodotti che usano, non mi fido per niente.
5: E invece ti dico che ieri ho avuto questo feedback riguardo il successo dei barbershop egiziani, che dicono che hanno una cura della barba, che è una super coccola. Riportato, io non ho provato.
4: Egiziani?
5: Sì, il modo in cui ti trattano il viso, il prodottino, poi hanno una cosa che usano un filo per togliere i peli in un certo modo, che ti viene tutta una linea precisa, molto decorativa.
6: Le estetiste, però
5: lo fanno con amore, pare.
6: Consiglierei di andare dai ragazzi giovani italiani che sono nei barbershop. Quindi
3: non lo so, però se vuoi aprire un barbershop devi avere il look hipster, quello ormai è scontato.
8: Buongiorno ragazzi, per quanto ne so io, quelli che tolgono le sopracciglia con il filo sono indiani. Giù a Lavigno, su 50 metri di strada, 100 metri, ci sono 6 barbershop di indiani aperti sempre, sabato, domenica, notte, giorno, sempre, continuamente,
3: perché hanno voglia di lavorare. Voglia di lavorare, al
6: perché
3: contrario.
6: È una tecnica loro, è una tecnica orientale, araba.
9: Sicuro che è andata dagli indiani, per me è andata dalla cinese.
3: No, vabbè, perché prima abbiamo sentito il marito di Valentina soddisfattissimo dei barbershop indiani,
10: che gli frega tanto, non paga né le tasse, rispettano le norme.
3: Dice Diego.
11: Buongiorno,
3: ciao Diego, vai, dici tutto.
11: E niente, a proposito di barbershop, settimana scorsa sono andato in un barbershop che praticamente ti dà un servizio a 360 gradi, perché
3: che vuol dire?
11: ti fa un'analisi del cuoio capelluto, perché praticamente ti mette una microcamera in testa e te lo fa vedere dall'iPad, ti dà dei consigli comunque come prenderti cura della cute, poi ti fa all'inizio praticamente un colloquio nel quale magari ti spiega come ti starebbe meglio un taglio rispetto a un altro.
3: Ma che è uno psicologo è diventato adesso?
11: E poi niente, poi ti taglia i capelli, continua praticamente, ti fa sdraiare, ti fa tutto uno scrub del viso, una pulizia, poi praticamente ti mette del vapore sotto per dilatare i pori, un panno caldo sul viso, spruzza praticamente un'essenza che poi te la fa scegliere in base a quella che preferisci. Praticamente è un'esperienza, regà, rilassantissima.
6: È un trattamento.
3: Sì, è tutta una roba. Pensa che lui era entrato per chiedere informazioni.
11: mi hanno legato a sedia.
6: Beh, bello, 60 euro neanche tanto per tutto quello che ti fa.
4: Conta la rovescia, ai tempi mia si andava lì, si tagliavano i capelli e basta. Ma tutta scia di roba, capito?
3: Vabbè, però
4: adesso arriva
3: la microcamera sul cuoio capelluto. Adesso
4: invece io lo trovo estremamente.
6: Vabbè, dipende, che consiglio ti ha dato velocemente?
11: Niente, che praticamente ho il cuoio capelluto un po' secco, mi ha dato un prodotto col quale lavarmici, diciamo, ogni 2-3 giorni, perché magari è un qualcosa di un pochino più forte rispetto a quello che usi di solito.
5: Alla modica cifra di
3: 60 euro, ha detto.
6: 39.
5: Anche il prodotto?
11: No, il prodotto a parte mi sembra di 13.
3: Ecco,
6: 13?
5: Dai, onesto. Dai, 13
3: euro. Ai tempi mia, basta la domani se faceva. Sei una da meccanico, quella roba là.
4: Ai tempi mia.
3: Vabbè, ti ha dato anche il CD-ROM, sai come si faceva una volta?
11: No, niente, manco all'altra.
3: Ma ti è piaciuto sto servizio? Ci ritorneresti?
11: Sì, fantastico. Regà, almeno magari una volta al mese non ce vai sempre, perché comunque non è magari 20 euro di taglio.
3: Scusate, ma proprio al volo al volo. Faccio un attimo un raffronto. Quanto paga una donna che va dal parrucchiere mediamente?
6: No, una donna per una pulizia del viso può pagare 60 euro, però solo la pulizia del viso.
3: No, parrucchiere,
6: qua.
3: Quando vai dal parrucchiere, quanto lasci? Più o la meno? Tinta. Se devi fare una tinta, messa in piega.
6: Tinta e taglio 190.
3: 190, che
6: lo so.
4: Una 190. Volta al mese.
6: Si spende molto meno anche.
5: 190.
6: Aspetta, si spende anche di più.
3: Si spende anche di più. Aspetta, vediamo chi è il primo a dirlo.
6: Io ci vado una volta all'anno però.
4: Aspetta.
3: Me ne dai 60. Santa, li faccio io.
4: Vedi come vengono bene.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Good morning. Chiamalo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
12: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: got something I wanna talk about.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: C'è qualcuno che non è proprio portato a fare sport. Quando non hai mai fatto sport è inutile neanche pensarci. Questo è il Morning Show di Radio Globo versione replay.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Fiacca, scusami Massimo, che non ci permette a noi due, soprattutto sportivi, di andare in palestra in questi giorni perché siamo troppo stanchi.
4: Cioè, ci sono tutti i buoni propositi.
3: Si stanno,
4: però,
3: sì.
4: No, alla fine poi, capito, c'è sempre quella qualcosa di vabbè, ma dai, facciamo domani che è meglio. Domani vedrai che sarà un po' più fresco e quindi è inutile andarsi a sforzare adesso che tanto non ce la fai, no?
3: Ma già lo sforzo è quello di portarsi appresso il borsone e quindi già pesa e quindi già è attività fisica, quindi ritroviamoci soddisfatti.
4: Cioè, capito? Cioè, rendetevi conto con chi state parlando, con gente che ha difficoltà a fare il borsone della palestra,
3: certo,
4: figuriamoci andare in palestra. Naturalmente queste cose non riguardano nemmeno di striscio l'uomo più sedentario del mondo, Giovanni Lucifora, buongiorno!
5: Buongiorno a tutte e a tutti, mi stavate annoiando. Infatti.
4: Sì, infatti, già solo parlare.
5: Anzi, più che annoiando mi stavate facendo affaticare proprio, non solo sentire palestra, borsone, andare su e giù, ma
3: basta.
4: Però attenzione, io questa cosa la dico anche agli ascoltatori, c'è stata una confidenza, un momento di leggerezza, però l'altro giorno Giovanni si è lasciato sfuggire, sai che mi sta venendo la voglia di fare qualcosa, però se l'è lasciato sfuggire.
3: Ma qualcosa di che tipo?
4: Ma attività fisica.
5: Allora, io non ricordo, non ho detto nulla e se c'ero dormivo, quindi
4: sì, c'ha avuto evidentemente, sai, quello scatto di reni, così, quindi
5: scatto di
4: reni,
5: stai calmo,
4: no, da salutista e ha detto beh no, sai che effettivamente ogni tanto ci penso, sì, le parole sono queste, ci penso, non ha detto che vuole farlo, ci penso.
5: E già per esempio io oggi mangerò un'insalata di tonno,
4: giusto,
5: invece di farmi la pasta per esempio.
3: Giusto. Questo è buono. E poi potresti valutare se parcheggiare poco più distante da casa per fare quattro passi in più per raggiungere la tua abitazione.
5: Ora Flaminia, mi sembra tu stia esagerando.
4: Troppo. No, vabbè, non ho capito che cosa possa entrarci adesso l'insalata di tonno. Cioè, il fatto di aprire la scatoletta di tonno lo consideri come attività fisica, Giovanni?
5: Primo. Secondo, è roba leggera. Invece di farti uno spaghettino, magari anche col pomodorino, per carità,
4: certo.
5: Già ho fame. Io, ti fai un'insalatina, ci metti un po' di quella scatoletta di tonno e insomma dimagrisci.
4: Tutta roba a salutare, come sempre, Giovanni. Tanto, buongiorno anche voi alla Globo WhatsApp.
6: Dai, ragazzi, che volere potere, il caldo è una scusa. Io ho 62 anni, tra l'altro oggi faccio 62 anni e vado in palestra a far karate 3 volte a settimana. Ciao ragazzi.
4: Hai capito?
3: Ci nasci però, amico mio, con la voglia di fare sport.
4: No, ragazzi. Poi tra l'altro il karate c'ha quel kimono che mette un caldo sulla vedena. È vero,
7: Buongiorno Massimo, buongiorno Flaminia, buongiorno Giovanni. So io quello che sono andato a armare ieri.
4: No.
7: Comunque era strappiena di gente, sembrava una domenica.
4: È
3: ma
4: vero.
3: Pensa tu di lunedì mattina.
5: Bravo.
3: Bastardi.
4: Allora, ragazzi, ieri ci siamo collegati con Angelica Baraldi dal mare di Ostia, dove insomma, pur essendo lunedì, abbiamo visto una spiaggia particolarmente affollata. Tra l'altro, su alcune pagine social mi è capitato di vedere la situazione del pomeriggio di lunedì, ancora più affollata, anche se voglio dire abbastanza comprensibile, magari uno finisce di lavorare, va al mare,
3: magari.
4: No? Ecco. Allora, vediamo adesso 7:13 minuti se c'è qualcuno che è già in spiaggia
3: o sta andando.
4: Sì, ci deve mandare subito la foto, vogliamo subito vedere qual è la situazione.
3: Ma perché vuoi rosicare di mattina così presto?
4: Oggi mi voglio fare del male.
3: Ma perché?
4: Oggi mi voglio fare del male, voglio sentire l'odore della salsedine.
5: Vuoi farti del mare?
4: No, ma
3: oh, santa Maria.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: No matter what.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo ancora alla puntata di ieri con il Morning Show Replay. Sì, stiamo ripercorrendo la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Si parla del ragazzo nigeriano che ha vinto 500.000 euro ai Gratta e Vinci.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Sai che non so se quella che invece stiamo per raccontare può essere una bella storia. Cioè, secondo me è una bellissima storia, però secondo me poi leggendo alcuni commenti sui social sotto la notizia ce ne sono altri invece che l'hanno vista come una brutta cosa. Mi riferisco a quel ambulante mendicante, non so adesso bene, che si è comprato questo gratta e vinci e con il quale ha vinto 500.000 euro. Però qual è stato l'inghippo? È che purtroppo, non avendo la cittadinanza, non poteva ritirare questi soldi, no? Come è andata?
3: Come
2: è
3: permesso di soggiorno non aveva
4: Praticamente dei soldi a un amico, non ho ben capito se era il cugino, insomma, che comunque li ha tenuti i soldi, li ha ritirati questa persona. Dopodiché questo ragazzo, qui parliamo di un ragazzo di origini nigeriane, un bravo ragazzo senza precedenti, che mendicava e un po' faceva dei lavoretti, il tribunale gli ha concesso quindi la possibilità di prima è stata concessa la possibilità di lavorare e quindi è stato regolarizzato. E adesso, al di là delle diatribe che ci sono stati con quest'altro cugino o amico con il quale insomma aveva affidato i soldi, adesso gli verranno appunto ridato questo mezzo milione, però ha rischiato di non ottenerlo proprio per motivi burocratici, tra i quali appunto il permesso di soggiorno.
2: Ok, poi la situazione si è sbloccata, insomma, cioè, per fortuna
4: sì,
2: sua.
4: Sì, perché il tribunale è intervenuto anche un lavoro.
2: Sì, per fortuna, diciamo, perché sennò non poteva veramente. Tu immagina, cioè sei in una situazione super precaria, perché voglio dire, poverino, viveva veramente insomma con
3: gli espedienti,
2: pochi euro e ti ritrovi con 500.000 euro e non puoi ritirarli.
4: È una cosa
5: incredibile. Si è parlato di cugino, amico, un po' pressapochista. Vogliamo dire il nome di questo ragazzo?
2: Mogambe?
5: No,
2: non mi dire che è Mogambe.
4: Dillo.
2: Me l'ha detto perché
4: dillo.
2: È complicato, ecco.
4: Adesso. Magbe, Eizon Venge.
3: Aspetta. Ti voleva fregare.
5: Aspetta. Per gli amici Mogambe.
2: Ecco.

0: del digitale piace, terrestre, no? Che è una scena bellissima,
1: è irresistibile. Con
2: due imbecilli comunque, me lo dico da solo.
0: Lo so, però vabbè, dai.
2: No, allora, perché dicevo, però la situazione, insomma, da una parte ho visto dei commenti: ah, mortacca, quello ha dovuto vincere
3: per l'epoca mia.
2: No, quello non c'entra niente. Ma proprio a questo doveva vincere con tanti anche qui, ragazzi. Anche invece, secondo me, è il karma. Cioè, poverino, questo ha fatto una vita.
0: No, diciamo che magari questo ragazzo avrebbe voluto lavorare già da prima, ma non riusciva a trovarlo il lavoro, perché sappiamo anche la difficoltà che incontrano queste persone, no?
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Quindi, con questa vincita, se lavora onestamente, se li prendesse, se li merita, bravo, complimenti, beata te.
2: Lo sentiamo che cosa ha detto,
4: Non mai pensarmi una vita così incredibile, però è grazie a Dio. Adesso il mio avvocato dice io sono regolare, e questo mi piace, questo mi sono contenti. E soldi e soldi. Importante, mi piace per io lavorare. Italia non mai lasciato. Italia, bravi.
2: Ragazzi, cioè, un ragazzo che, voglio dire, si fa il mazzo tutti i giorni, purtroppo non era regolare, però c'è sempre quello che deve dire in ogni caso adesso: ah, ma proprio questo doveva vincere tra tanti, come se ci fosse qualcuno che decide chi merita, certo, e chi non merita.
3: Oh, in base alla nazionalità.
2: Se il destino ha voluto che vincesse lui, ci sarà un motivo, se vogliamo credere a qualcosa? Cioè, non
1: sì,
2: lo so,
1: lui ha detto mi piace Italia, grazie mio avvocato, perché non sa che l'avvocato gli farà una parcella di 495.000 euro. Ne
2: rimangono 5.000. Ma che cos'è, dico io? Va bene.
5: Il sogno di tutti è vincere i soldi per non poter poi andare a lavorare. Questo vince i soldi e per Pioli vanno a lavorare.
6: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. 1, 2,

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Ci colleghiamo con il direttore No Mentana nel Morning Show di Radio Globo per la rassegna stampa.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Anzi, sai che ti dico invece? Andiamo a sentire la rassegna stampa con il nostro direttore. Sì, notizie.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Acceso dibattito contro i video creati con l'intelligenza artificiale da Donald Trump. C'è chi li definisce di pessimo gusto, fuori luogo e discriminatori. L'AI sotto la lente di ingrandimento, ma ChatGPT si difende. Sempre meglio i miei di quelli che fa lui dal vivo. Taglio alto del giornale, ancora intelligenza artificiale. Al via la sperimentazione della tecnologia per creare un dialogo tra umani e animali. Un video preso dal web viene tradotto ad una balena che si suicida. Era una lista di Salvini. Taglio alto del Sole 24 Ore. Economia, ridotto ancora lo sconto sulle accise. La denuncia di un autotrasportatore. Non si possono spendere 125 euro ad ogni stazione di servizio. Il ministro Giorgetti si sta facendo allarmismo. Non mi sembrano cifre assurde per un pieno. L'autotrasportatore, ma quale pieno? Avevo solo preso un camogli. Taglio basso del Corriere. Sciopero dei treni indetto per 11 e 12 giugno. Nonostante siano previste fasce di garanzia, si temono forti ritardi. Salvini, è proprio questo il senso delle fasce di garanzia. Garantiamo forti ritardi. La spalla del Messaggero, in arrivo per le strade della capitale, altri 38 dispositivi in grado di comminare multe in modo automatico. Dubbi sul corretto funzionamento dell'automatismo che avrebbe inviato 16 sanzioni in un giorno da 16 incroci alla stessa vettura. Ma le verifiche confermano, tutto regolare. Era la macchina di Flamini a cappelli. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Pronti? È il momento vostro. La Globo WhatsApp 393-777-7172 è attiva da ora. La vostra voce tra poco nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: benvenuto nello studio 1.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Buongiorno, saluto anche di là Sido, il signor Sidoti, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Come stiamo,
0: a posto? Beh, tutto bene, però sono un po' preoccupata stamattina, sì. Perché non so se essere più preoccupata dall'Agenzia delle Entrate che dice che tra un po' le tasse ce le succhia direttamente dal conto e quindi non possiamo più barare o rimandare.
2: Oppure?
0: Oppure vedere una persona che c'è davanti a me a quest'ora. Buongiorno.
1: Dai, infierite, dai.
0: Perché sei qua?
1: Infierite, dai.
0: Perché
1: forza,
0: sei qua?
1: Prendetemi per il culo.
2: Sono
1: dai,
2: le 6.02. Sono le 6.02. Ma
0: che
2: perché?
1: Ma questo è secondo il tuo fuso orario. Sono le 6.02. Secondo il fuso orario di Massimo, saranno le 8, le 9.
3: Ragazzi. Allora, oggi me lo merito. Potete sparare come volete. Sì, sì, questo cuore deve sanguinare. Sì. Colpa mia, è colpa
0: un po'
3: mia.
0: Coglionetto stamattina. Sì, allora io entro in radio come faccio tutte le mattine. Okay. La prima persona. Ti metto una base.
3: Ah no, pensavo fosse la sveglia di come sta suonando adesso.
0: Ti metto una base.
1: Che grosso modo, dai.
0: Una base. Allora, Massimo Vari, intanto. Ecco, perché sì, magari c'è qualcuno che si sveglia alle 6 e già inizia a lavorare alle 7. Dice, mo chi è Massimo Vari? Ecco. Intanto non ti permette, perché Massimo Vari è Radio Globo. Cioè, quando leggi Massimo Vari, devi leggere Radio Globo. E quindi va bene. Sì. Alle 7 in genere lo ritroverete qua nel morning show di Radio Globo. Per quelli che non lo conoscono, per i nuovi all'ascolto.
3: Stai facendo il giro troppo largo, dillo, dai, forza, dai, dillo. Sono un coglione, dai.
0: No, ti ho detto in partenza. Però la prima persona che incontro, o meglio, stamattina mi ha aperto Gabriele Sidoti perché non ho più il beige. E la prima persona che vedo sulla destra entrando è Giovanni Lucifora. Faccio il cenno e vedo Massimo. Ho detto, ma che c'è qualcosa che non va? Ho fatto tardi.
2: Me lo ricordavo diverso, Giovanni.
0: Ho fatto tardi stamattina. Che ti è successo?
3: No, ragazzi, è una cosa terribile. Cioè, questa mattina ho fatto confusione con la sveglia e mi sono svegliato 2 ore prima di quella che è la mia sveglia.
1: Due ore prima. E poi uno già si sveglia presto. 2 ore prima vuol dire proprio notte fonda.
3: No, però Gio, non mi sono accorto assolutamente di nulla. Cioè, io ho guardato soltanto la lancetta dei minuti e non quella delle ore. Quindi ho fatto tutto quello che dovevo fare. Mi sono lavato, mi sono vestito, ho fatto la colazione, mi sono sistemato. Il problema è che quando esco di casa, di solito è un po' più giorno rispetto a quello che era oggi. Beh, ragazzi,
0: mi è venuto
3: il dubbio quando stavo andando a prendere la macchina. Ma dico, ma è cambiato l'orario? Eppure no, cioè, è successo qualcosa. Boh, c'è un fuso orario, non mi hanno detto niente. E quindi ho guardato le ore e niente, ragazzi, dilemma è che quando

0: te...
1: quindi stamattina non so nemmeno con chi prendermela, capito? Come? No, questo è il discorso.
2: Non ci credo.
1: No, ragazzi, vabbè, sono veramente una cosa. Oggi potete fare quello che volete di me.
2: Sì, sì.
1: Sì, oggi
3: intanto, scusatemi, raffica di insulti. Come possiamo fare quello che vogliamo di prendere per il culo anche Stefano?
1: Perché c'è anche lui adesso?
2: La Stefano Fodia. Stefano Fodia, Globo TV, arriva comunque a quest'ora. E adesto, guarda come ride.
3: Sì, sì,
2: come...
3: sta morendo.
2: Bellissimo.
1: Che bello, ragazzi. Beh, che bello un par de palle, fatemelo dire.
2: Bello. Vabbè, te ne vai via prima oggi, dai.
1: No, io me ne vado adesso. Io ho dato quello che dovevo dare.
2: Vai a dormire un po' sul divano del capo e poi ci vediamo alle 7.
1: No. Dopo preparati, fatti il fondotinta, quello che devi, e vai in onda tu.
2: No, non ci penso proprio.
1: Vabbè, me ne vado, ci vediamo dopo. Dai, ciao.
2: Radio Globo. Bene, allora 6:06, buongiorno. Intanto mentre si rifocilla Massimo Vari, che ce l'avremo comunque alle 7, intanto ci dedichiamo in questa prima ora insieme a voi. Chiaramente i contatti li sapete già, 393 777 7172.

0: clicca una foto. Ma è lei? È la foto di lei? E poi se volete vi aspettiamo anche allo 06 89 28 99 e 6.
1: Sono alle 2 di notte, sono partito, sono arrivato a metà strada, me ne sono accorto, però me ne sono tornato a casa a dormire.
0: No, anche lui. Anche no, incredibile, va, veramente. Stanno arrivando un po' di messaggi per Massimo Vari. Io non so se ti conviene rimanere qua.
2: No,
0: Massimo.
2: No, voglio andare via.
0: Dai, vabbè, intanto sai che faccio, Giova? Lo so che tu adesso.
2: Meteo.
0: Vuoi fare del meteo? Sì. Vuoi fare del meteo?
2: Vuole far fugliare.
0: Vuole far fugliare. allora, se vuoi fare del meteo, andiamo a sentire come sarà la giornata di oggi.
3: Caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, la minima di 18 e la massima di 30, ragazzi. Entrando nel dettaglio, è una nuvolosità innocua al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio e alla sera. Ovviamente tutto questo non vale il Massimo Vari, che praticamente ha stravolto la sera con la mattina.
0: Sì, praticamente sì.
2: Innocua, l'ha detto anche il giorno della tromba d'aria.
0: affidabilità.
3: Sì, alle 14 la minima alle 6 di 18 gradi.
0: Bene, grazie, grazie Giova.
4: Buongiorno a tutti e tutti. Ma sento una voce familiare. Ma che per caso ti sei svegliato un po' prima oggi?
0: Senti come ridono, che bello. Va bene, signori. Ben svegliati, le 6 e 8, voi siete sulla radio che suona solo le migliori.
2: Anzi, vostra.

0: quando ho sentito Massimo ho detto cazzo dai è già sono le 7, invece manco per il...
1: Lo so, ha confuso tutti stamattina Massimo, sì.
2: Buongiorno. Invece sono salito in macchina, ho sentito la voce di Massimo Vari. Ma che porca vacca, ho fatto tardi, sono le 7, invece devo partire alle 6. È mai possibile? Ah Massimo, mi hai confuso pure a me. Il morning show. Ma
3: già le 6 alle 10. Buongiorno.
4: Su Radio Globo.
3: Io adoro.
4: Senza censura.
5: Buongiorno Radio Globo, mamma mia che trio stamattina, spettacolare come puntata.
1: Sì, potremmo anche pensarci, insomma, no? Di farlo alzare tutti i giorni un'oretta prima. Che ne pensi, Giovanni Lucifora?
6: Ma perché no?
1: Buongiorno a tutti voi, ben svegliati, buona colazione dalla prima ora del morning show di Radio Globo.
7: Buongiorno Radio Globo, io invece mi sono sbagliato un giorno, non mi sono alzato pensando che era sabato, non lavoravo, no. Invece era ancora giovedì.
1: Queste sono robe che succedono. A me invece succede quando, che ne so, siamo fermi col morning, tipo il 2 giugno, il mio telefono non sa, le mie sveglie del telefono non sanno che è il 2 giugno, che io il giorno dopo, che ne so, non devo andare al lavoro. E ti suonano quando ti dimentichi comunque di disattivarle quella serie di sveglie. Perché non so voi, ma io ho quelle 3 sveglie impostate con il telefono e un paio di analogiche sparse per casa.
6: Ogni 3 minuti le sveglie.
1: Capito, cioè che poi sono sempre a cadenza. Prima il miagolio di un gatto, poi arriva la sveglia con la musica jazz, poi arriva l'allarme quello Chernobyl, capito?
6: Io ne ho sbloccata un'altra. Voglio raccontarvi questa roba.
1: Certo.
6: Mi sono trasferito, adesso sto in un condominio, no? Quindi allora è la mattina, io la sveglia alle 5:30, alle 4:30, 4:35 più o meno. Alle 4:45 come ultima sveglia ho la sveglia del vicino e parte Top da Giaggi.
1: Ma sul serio? Cioè, giuro, ma il tuo vicino, ma il tuo coinquilino?
6: No, il mio vicino, perché c'è caldo, si dorme con le finestre aperte.
1: No, cioè Top da Giaggi no.
6: Parte Top, non Top da Giaggi, parte la base, cioè, sai,
1: Top da Giaggi
6: con...
1: è tipo svegliamoci stamattina che tardi.
6: Così. No, io alle 4:45 come ultima sveglia ho quella del vicino perché la sento e mi sveglio con quella. Esatto.
1: Comunque, ma che lavoro fa questo qua?
6: Che ne so, però si sveglia presto anche lui.
1: Anche perché non lo conosci nemmeno, perché abiti lì da 3 giorni.
6: Esatto, non so chi sia. Giusto per cambiare discorso, benvenuti a The Walking Dead, perché io a un certo punto non ho visto più niente questa mattina.
1: Stamattina sì, è vero. Tanta nebbia. Va bene, magari ci possiamo fare dire come sono le condizioni dei quartieri della città di Roma, ma non solo, visto che comunque con le frequenze raggiungiamo tantissime altre città e quindi vi aspettiamo anche per una raffica da meteo al 393-777-7172. E adesso è il momento di andare dalle notizie di Giovanni Lucifora.
8: Eh sì, oggi iniziamo una notizia relativamente buona, perché parliamo di scioperi, ma è stato sospeso quello dei treni indetto dai sindacati confederali dell'11 giugno nelle ferrovie, quindi di domani, legato alle gare dei servizi intercity. Confermata invece la protesta dei sindacati di base aderenti al CUB Trasporti, all'LSGB, dalle 3 di domani alle 2 di venerdì. Lo sciopero è indetto dalle sigle contro quello che viene definito il buco nero delle gare o lo spacchettamento in ferrovie contro il sistema azienda firmatari che sta demolendo Mercitalia. Questo scrivono i sindacati, affermano le due sigle. Personalità istrionica e antisociale con tendenza alla manipolazione e alla prevaricazione.
1: Salvini.
8: Parlavamo
1: Trump.
8: Di te. Parlavamo di te.
1: Ah, so io.
8: Ah, no. Ma sostanzialmente lucida, quindi parliamo più di te, e non così grave da richiedere un trattamento sanitario obbligatorio. E questo è il ritratto di Francis Kaufman, il cittadino californiano in carcere con l'accusa di aver strangolato la compagna e la figlia di 11 mesi a Villa Panfili. L'americano è ricoverato dal 17 maggio scorso. Adesso il tribunale stabilirà se l'imputato sia nuovamente in grado di affrontare le udienze. Se i giudici accoglieranno il parere degli psichiatri, il processo potrà ripartire, perché era momentaneamente sospeso. E sempre in ambito di cronaca giudiziaria, 3 condanne per le violenze sessuali di gruppo del 14 ottobre 2024 al parco della Caffarella. La vittima, una donna di 42 anni, aveva incontrato 2 uomini nella zona della Palmiro Togliatti. Dopo aver chiesto una dose di crack, sarebbe stata accompagnata nel parco per consumare lo stupefacente. Lì, in una baracca, alla presenza di un terzo uomo, sarebbe scattata la violenza. Le indagini dei carabinieri hanno poi portato all'identificazione dei tre a processo, condannati a 5 anni di reclusione per uno degli accusati e 4 anni e mezzo per gli altri due.
1: Posso farti una domanda sul crack? Se... Tu sai che cos'è?
8: Sì, dovrebbe essere la, diciamo, la parte, i rimasugli dell'eroina.
1: Ah, dell'eroina, non della, della cocaina. Io credevo fosse una roba che è un derivato della cocaina.
8: Credo che sia un derivato della, della, dell'eroina.
1: Chissà come fa, che colore ha? Cioè, sarà. Cioè, per dire, l'eroina, che colore ha? Ha un colore?
8: L'eroina ha un marroncino giallo, giallognolo. Ah. Sì, comunque il crack è un derivato della cocaina, ottenuto della tramite cocaina. Un processo chimico con bicarbonato di sodio, che lo trasforma in cristalli ma, fumabili.
1: Ma il bicarbonato, quello che uso per fare pulizie, quello là.
8: Quello che ti ho detto, con bicarbonato di sodio. Vabbè, sì, è un processo chimico comunque.
1: Ah, cioè si cucina, che si.
8: Sì, beh,
1: ah, sì, la droga, guarda quello che fa sì con la testa, la droga, drogato
8: il,
1: là.
8: Il termine è proprio cucinarla, la droga è. Non, ma ne hai visto Escobar, Pablo Escobar, la serie?
1: No, al massimo Bed in Break.
8: No, Narcos, non l'hai visto?
1: Beh, sì, però non è che si cucinavano. Dice, oh, che famo stasera per cena?
8: Ma no,
1: di cocaina in piazza.
8: Sono i laboratori, si dice nei laboratori viene cucinata la cocaina. Ah, è sì. Il termine tecnico è cucinata. Ah, ma non è che cucina il cerpollo e i
1: però mi sapeva più di Bed in Break. Bed in Breakfast.
6: Breaking Bad,
1: no,
6: perché c'è un processo di riscaldamento.
1: Era un po' più roba chimica, ecco.
8: Spiega, io cucinare, che si chiama
6: cucinare. Rimane surriscaldato, cucinare, fiamme, vabbè, cose.
1: Vabbè. Che si fa stasera? Avevo due pomodori.
6: Eroina e due pomodori.
1: Un po' di cocaina.
4: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
9: Mamma mia, mi sono addormentato a Roma e mi sono risvegliato a Milano.
4: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
15: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
14: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
16: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69€. La convenienza qui è da applausi!
17: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
18: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
19: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
18: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
19: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
18: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
19: Gruppo AutoEquip.it.
20: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
21: Grano Salis.
22: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
21: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
22: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
21: Grano Salis, il gusto che emoziona.
22: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
23: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
24: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto.
23: Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
0: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
2: Ave Cetus!
3: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
5: Supermercati PIM, Iperfamily Agora, di risparmio, di qualità.
24: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
25: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
26: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
27: Magari!
26: Allora partiamo!
27: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
28: e fino al 18 giugno salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
29: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
30: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
29: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
30: Iazzoni!
29: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
31: Stamattina c'è un'umidità 99,99%. Io già sto frascico di sudore. Ancora di cominciare il caldo.
32: Questa è Radio Globo.

0: che recuperare un'oretta di sonno, vabbè, così tanto per dire.
1: Federico, beata a te che ce ne sono tre te svegli. Io ce n'ho una decina, mi occupano due pagine, calcola. Sino di cazzo si alza. Ogni tanto allungava la spengo, ogni tanto allungava la spengo, ogni tanto un altri 5 minuti la spengo.
0: Mamma mia, vabbè,
1: che vitaccia di essere cacciato.
0: Ma anch'io ho fatto, ho avuto il mio momento, la mia era di sveglie, quelle che erano piene, no? Dell'iPhone. Però poi alla seconda mi svegliavo, cioè basta.
2: Ma hai sentito il finale?
0: Sì, che vitaccia di essere cacciato. Sì, una roba proprio. Aspetta, perché qua a proposito di sveglie.
3: Io uso 6 sveglie che partono dalle 5 e finiscono alle 5:50. E la canzone è In the End.
0: È pericolosa questa, da. Cioè, ma ti svegli col nervoso, però. Per quanto può essere bella la canzone, ti svegli col nervoso. Cioè, devi fare una roba in salita.
2: Ma lui fa parte di quelli che quando metti quella canzone finale, capito, è un romantico.
0: Beh, sì.
2: Perché con i Linkin Park c'erano i video di Dragon Ball che sconfiggeva Broly. Nei Nokia 3310 c'erano questi video bellissimi con i Linkin Park, era bellissimo.
0: Bei ricordi,
2: Mia generazione, che bei ricordi.
0: Beh, no, immagino. Va bene, signori, io tornerei da Giovanni Lucifora. Qua arrivano ancora segnalazioni su quella che è la condizione meteo di oggi, perché c'è tanta nebbia.
4: Io una volta ho preso il treno a Roma Termini, dovevo scendere a Latina, ho aperto gli occhi e niente, stavo a Napoli.
0: E questo non c'entra niente con la nebbia, però sì, ecco, si è addormentato, sì,
5: vabbè, può, sta bene,
0: può succedere. Va bene, Giova.
5: La cronaca, perché calci, pugni a casa e in strada, quotidiane vessazioni fisiche e psicologiche di un cittadino peruviano di 25 anni che è stato arrestato dai carabinieri di Piazza Bologna. Avrebbe maltrattato ripetutamente la sua fidanzata di 19 anni per costringerla a rimanere insieme. L'arresto lo scorso aprile, dopo che i militari sono intervenuti per bloccare il 25enne sorpreso proprio a colpire la sua ragazza. Adesso è agli arresti domiciliari con successiva applicazione del braccialetto elettronico. E adesso invece parliamo del nuovo mercato di Via Sannio, il cantiere, sì, per la realizzazione del nuovo mercato, nonostante i ritardi nei lavori, adesso è quasi giunto al termine. Dopo il sopralluogo delle commissioni commercio e giubileo, è emerso che i lavori saranno completati per la fine di quest'estate. No. Nel mercato le attività saranno complessivamente 92, divise in due lotti. 4-5 box verranno poi riservati alle attività alimentari ed è previsto anche un bar, cosa che consentirà di mantenere aperto lo spazio anche nel pomeriggio. Per la realizzazione e la trasformazione del vecchio al nuovo mercato sono stati impiegati 4,2 milioni di euro.
0: Chissà se resta però il concept di Via Sannio, no? Cioè quello di trovare delle cose a poco prezzo, usate, quelle robe là. Ci compravi?
5: Sono andato due volte, credo, in vita mia.
0: Ah, veramente?
5: Sì, perché non era,
0: cioè, non facevi sega a scuola per andare a Via Sannio? No, lo dico per quelli di fuori Roma, è una via a San Giovanni dove si andavano a comprare cose anche.
5: No, io andavo a Villa Panfiri quando marinavo la scuola, perché sto a Monteverde, non è che arrivavo fino a San Giovanni.
0: Vabbè, che vuol dire? Io sto a Monterotondo, che vuol dire?
5: Vabbè, tu sei rincoglionita.
0: Ma che vuol dire?
5: Voglio dire.
0: No, nel senso che era figo anche di andiamo a Via Sannio.
5: Sì, anche perché scusa, ma poi un momento tondo non dovai.
0: Anche questa è
5: bella. Che v'ho detto?
0: Vabbè, su Via Sannio sì, è vero. Che cioè, è vero, cioè, ve la incartiamo su tantissime altre cose, però su Via Sannio è vero. Sì.
6: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Allora, è uscita una classifica, Giova, delle 20 nazioni. La classifica con 20 slot delle nazioni dove ci sono gli uomini più belli, cioè quali, da chi tira fuori, chi sforna gli uomini più belli. E poi incredibilmente, appena ho cercato questa classifica, ne è arrivata un'altra delle donne più belle. Ne vuoi parlare o te ne frega niente?
5: No, non me ne frega niente, ma perché a me non frega niente di nulla.
0: Esatto.
5: Però essenzialmente
0: di
5: però
0: nulla,
5: se,
0: proprio in
5: ma
0: generale.
5: Di nulla in generale. Però se vuoi parliamone.
0: Chi
5: è l'uomo più bello? Chi sono questi uomini?
0: Poi subito al primo posto e poi subito ne vuoi parlare.
5: No,
0: che
5: uno,
0: è
5: ne voglio uno a caso, dai. Anzi, fa una cosa, una.
0: Dimmi una posizione, da 1 a 20.
5: 7.
0: No, vai più lontano, dai.
5: 19.
0: 19, 19 Portogallo. 19esimo Portogallo.
5: Per le femminucce?
0: Non lo so, devo aprire un'altra notizia, te lo dico più tardi, non ti preoccupare. Senti?
5: Ci farà.
7: Mamma mia, che spettacolo, via Sagno.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: No, vabbè, Riasagno, io mi ricordo ci andavo a comprare i pantaloni, quelli con DG dietro al sedere. No, vabbè, che ricordi.
2: Sì, sì, c'erano proprio loro due, Dolce e Gabbana, che stavano dietro al sedere, attaccati dietro.
3: Ma lì trovavi di tutto, trovi anche Dolce e Gabbana.
2: Sì,
3: erano un po' magari tarocchi, però.
2: Beh, no, non è vero, cioè, sì, anche, ma non è vero, c'erano anche delle cose, degli affari li potevi fare. Stiamo parlando di Riasagno, che sarà completamente rinnovata, o meglio
3: fine estate, fine dei lavori.
4: C'è solo un uomo più bello del mondo e indovinate chi è? Dai, indovinate. Si trova qui in questa radio. La bellezza è soggettiva. Secondo me l'uomo più bello è quello che ha una voce sensuale
2: e
4: lo sguardo.
2: Non l'ha detto. Ma come? Io non aspettavo.
5: È un'ora che faccio così, non lo dice, non lo so.
2: Allora, voce sensuale, secondo me. Però secondo me su voce sensuale si è buttata più su di te.
5: Secondo me anche.
2: Perché ha una bellissima voce Gabriele, ma la voce sensuale, fagliela sentire. Vai.
3: Ciao, buona giornata.
2: Mamma mia, è un'altra roba, sì.
5: Sono però, umido.
3: Sentite Sido anche.
2: Beh, Sido
3: più, anche bello, giovane,
2: più realtà,
3: forte.
2: Sì,
3: c'ha solo quel difetto là, però purtroppo che dobbiamo
2: fare. È della Juve.
5: Esatto. Difetto che mi tengo volentieri. Posso farvi una domanda? Mi rendete partecipe di questa via che non ho capito di cosa si tratta?
3: Via Sannio.
5: Non sono romano.
3: Sotto gli archi di San Giovanni, dall'altra parte della basilica, sorgeva questo mercatino. Un mercato dell'usato, del nuovo, quindi un po' un mercato, una sorta di Porta Portese. Adesso lo hanno rifatto, sono stati lavori, anche ritardi nei lavori.
2: Bello che fai un paragone con un altro mercato che magari neanche conosco.
5: No,
2: una sorta di Porta Portese.
5: Lo conosco, sì, sì. Porta Portese, sì.
3: Non è la bucceria di Palermo, però.
5: No.
3: Lì c'è più il pesce e altro.
5: Lì.
3: Ed è appunto stata sia un ritrovo per quelli che facevano sega come Federica, ma anche un posto dove si andava a comprare l'abbigliamento a prezzi più bassi. Credo che i prezzi si siano un po' rialzati. Con il nuovo mercato ci sarà da spendere.
2: Ci voglio tornare, però, almeno a vedere quello nuovo come sarà. Perché era poi bello anche nel suo casino.
3: Sì, adesso
2: detto
3: sarà un po' più ordinato, perché saranno anche attività alimentari, no? Quindi anche il bar, cosa che non c'era perché era davanti alla Coin. Poi c'era uno
5: scherzo. Ho un'idea.
2: Qual è?
5: Facevate sega a scuola e andavate lì, giusto?
2: Sì,
3: io no.
5: Facciamolo alla radio, alle 7 ce ne andiamo. Via, andiamo.
2: Sì, potremmo farlo, anche perché poi oggi Massimo Ari è informissima, quindi può fare tutto da solo.
5: Certo. Fatto tutto in anticipo.
2: Che problema c'è?
3: Fa tutto lui oggi.
2: Allora, signori, buoni, che vi do questa classifica. Che parto dai maschietti o dalle femminucce?
3: Femminucce, ovviamente.
2: Ovviamente è una classifica mondiale delle donne più belle, ok? Sono 20 stati. Ti parto dal 19esimo, perché nel 10esimo, nel 20esimo ce l'ho sulla classifica. È tagliata la foto.
3: Non c'è.
2: Parto dalla 19esima, le più brutte a questo punto, tra le 20.
3: Vabbè, diciamo le meno belle, dai.
2: Le meno belle sono le norvegesi.
3: Però.
2: E poi a salire, 18 Ucraina. Svezia.
3: Ah, 18esimo le ucraine?
2: Sì. 18 Ucraina, Svezia.
3: Vabbè.
2: Poi Messico e ti dico la 15, Giova. L'Italia.
3: 15esimo? Beh, no, le italiane arrivano
2: 15esime.
3: Ma
2: te le aspettavi sul podio, eh?
3: No, ma è sul podio, ma anche l'Ucraina, devo dire la verità, perché l'Ucraina hanno il loro perché massime.
2: Sai che c'è, che gioia.
6: Scusa. Però 18esima, 20esima, non è che stiamo parlando del cesso in busta delle fave. Voglio dire, ci sono altre 880.000 nazioni, quindi insomma, 18esima vuol dire.
2: Meno male che c'è qualcuno che è sveglio stamattina che riesce a fare questo ragionamento.
3: Però
6: non è la latta di benzina,
3: ce ne sono 14 sopra le italiane.
2: Esatto. Sì, però come dice lui, non è che sono tutte buste di piscio, cioè quelle dopo la data.
3: Se te che ha detto te aspettavi?
2: No, non me l'aspettavo, perché le donne italiane, credo, almeno sul podio ce le vedevo pure.
6: Però
2: io
6: ti dico una cosa, questo è quello che si dice, voci di popolo. Prima Giovanni ha fatto: "Oh, ma dai, ma le ucraine, così come le russe, no?" Si dice sempre che però hanno una scadenza molto breve, cioè nel senso
2: 27
6: che
2: anni.
6: Esatto. hanno una scadenza. 30 anni più o meno diventa una madre. Cioè, adesso. No, confermate voi se magari lo sapete.
3: Si dicevano anche delle inglesi, eh? Delle ragazze greche da giovani erano molto belle, poi dopo una certa età, per l'alimentazione, per tutta una serie di ragioni.
2: Ci pensi.
6: Non lo so, però ecco, quelle dell'est effettivamente so. Le nordiche, ecco, le nordiche.
7: Vedevi, rigira il foglio. Ha sbagliato.
2: No, se giro il foglio poi diventa. Allora, aspetta, che vado sui primi sei. Dai, inutile che ti dico gli altri. I primi sei abbiamo l'India al sesto posto.
3: Giusto.
2: La Colombia al quinto.
6: L'India al sesto posto.
3: Esatto. Sono delle donne indiane che ho visto stupende.
2: Ma per carità.
6: Capito? Ma saranno quattro in tutta l'India. No, per carità. Adesso con tutto il rispetto lo dico.
2: Sì.
6: Vabbè, sono gusti, dai.
2: Poi al quinto abbiamo la Colombia. Al quarto il Pakistan.
3: Gli paesi asiatici.
6: Io non lo so, ragazzi.
2: Al terzo il Brasile. Al secondo il Venezuela. Venezuela. E al primo c'è la Turchia, ragazzi.
6: La Turchia, ragazzi.
2: La Turchia, le donne più belle del mondo.
6: Vabbè, io ancora sono scioccato dalle indiane che hanno due occhi, quattro braccia. Sono strane, capito? Io l'ho sempre viste raffigurate così.
2: Non fare stato shaming. Cioè, non è body shaming.
6: C'è ragione, è stato shaming, è vero.
2: È stato shaming. Aspetta, che partiamo anche con i maschietti e poi andiamo in pubblicità.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
2: Allora, nei primi 20 c'è il Giappone che è 20esimo e in questo caso ritorna quello che abbiamo detto prima. Come fa sta il Giappone tra i primi 20?
3: Dei maschietti,
2: esatto, dei maschietti. Portogallo 19esimo posto, come le donne, sempre 19esimo posto.
3: Cristiano Ronaldo.
2: Però Cristiano Ronaldo è tutto rifatto, quindi esatto. Poi 18esimo la Germania e poi la Norvegia. Ti dico i primi 6 partendo dal sesto. La Turchia è al sesto posto. Poi c'è il Libano al quinto posto,
3: però.
2: Poi c'è il Brasile ancora al quarto posto e c'è l'Italia al terzo posto tra gli uomini. L'Italia al terzo posto, poi la Svezia al secondo posto. Sai chi sono i primi? Gli uomini più belli del mondo?
3: Statunitensi.
2: No, per te Massi?
6: No, avrei detto turchi, perché comunque c'è che Kanjaman.
2: Anch'io avrei detto turchi,
6: capito?
5: Sì. Quindi io ho uno stato per i maschi, l'Iran.
2: L'Iran? No.
5: No? Okay.
6: Una bomba, sono una bomba.
2: La Spagna, ragazzi, la Spagna.
3: Gli
2: spagnoli sono i più fregni del mondo,
3: sì.
2: Quindi spagnoli tra gli uomini e turche tra le donne sono i più fregni del mondo. Questa è la classifica.
6: Hai capito?
2: Adesso che ci facciamo questa classifica? Niente.
6: Niente.
2: Noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco. Voi siete nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
0: Good morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
8: Oh, secondo me le più belle sono quelle da riccia.
0: Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì di bel tempo nel Lazio, condizioni meteo ancora estive, cielo sereno, poco nuvoloso. In giornata tende a rinforzare un po' di vento. Vento dai quadranti meridionali, porterà aria un po' più calda e umida, quindi il caldo si intensifica e diventa un po' più pesante nella giornata odierna. Però è anche vero che nel corso di questo giovedì, nella seconda parte del giorno, il vento poi ruoterà dai quadranti settentrionali e a quel punto anche le temperature riperderanno qualche grado. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
12: Bel veicolo a motore umano! È usato?
11: Usato a chi?
13: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
12: Info su leonori.it.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
20: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
21: Ok, e quindi?
20: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
21: Allora la risposta è... MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia frollini dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
23: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
24: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: www.radio.com. L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Porca zozza, per mandare un messaggio vocale ho sbagliato l'uscita del raccordo, mannaggia.

0: poi sarà un caso. Stamattina c'è Massimo Vari qua dentro perché si è svegliato, diciamo, per quelli che si sono sintonizzati adesso. È qui in studio con noi perché ha sbagliato la sveglia, è arrivato prima di noi stamattina. E Massimo, con Massimo abbiamo condiviso in radio a volte alcuni racconti di quando sei distratto alla guida e ti ritrovi da un'altra parte. Cioè ti capita delle volte di svegliarti in un altro posto. Cioè io mi ricordo che nella vecchia sede a volte io mi ritrovavo a Fiumicino aeroporto e dicevo, ma è strano però qua, pure Monte Rotondo era diversa, non c'aveva i voli internazionali, queste robe qua. Però effettivamente ti capita, una volta tu alla Rotonda di Ostia ti sei risvegliato.
1: Allora, io sarei dovuto andare a Piazza Zama, non so se avete presente, no? Piazza Zama, dovevo andare a fare una pomeridiana in discoteca. Ragazzi, io sono, non so per quale motivo, arrivata alla Rotonda di Ostia. Adesso ditemi,
0: cioè,
1: voi
0: Rotonda
1: che
0: di Ostia
1: c'entra, no, Piazza Zama.
2: Il percorso, soprattutto, il percorso da Piazza Zama con che torna di Ostia, a un certo punto ci avrai pure un'idea, ma dove sto? Un attimo.
0: No, non ti viene.
2: Ho capito, la Rotonda di Ostia da Piazza Zama.
1: No, guarda, ci ho avuto un sospetto quando ho visto il mare. Lì mi è venuto un sospetto.
2: A Piazza Zama non c'era il mare, infatti.
0: No, beh, effettivamente ti si chiude qualcosa. Tu sei sveglio, guidi, sei molto attento anche alla guida. Il problema è che poi ti ritrovi là e fai, e ti risvegli in quel momento e fai, mannaggia, sto a 70 chilometri. Va bene, andiamo da Giovanni Lucifora, un rouletto giornalistico con te,
2: no,
0: con aggiunte. Con
2: faccio aggiunte. Solo l'aggiunta, perché okay, sennò non ci rientriamo, perché praticamente saranno circa 16 milioni come te gli italiani che stanno andando in vacanza a giugno, non come te,
0: non come me.
2: Pari al 22,3% della popolazione. Le partenze soprattutto in auto si concentreranno soprattutto nella seconda metà di giugno e saranno le mete preferite, le mete italiane. Anche il Lazio beneficerà di questo flusso turistico lungo il litorale romano e pontino, oltre alle città d'arte e ai laghi della regione. Meno del 10% andrà all'estero, soprattutto nelle grandi capitali europee. Durante la durata del soggiorno medio sarà di 6 giorni e la spesa pro capite si attesterà a 468 euro a persona.
0: Ciao, potrei fare.
2: Quanto spendi una settimana in vacanza?
0: Non...
2: In Grecia quanto spendi? In Sardegna? Tu sei stato in Sardegna?
0: No, in Sardegna non ho speso niente. La scrocco proprio a vela la grande. Un paio d'anni così ho fatto.
2: Perché da chi hai scroccato?
0: Da un'amica. Scroccato tutto, macchina, ecco, auto, tutto.
2: Quando scrocchi, poi dopo contraccambi?
0: No, niente. È un'amica.
2: È che c'è pure, appunto, da una parte e dall'altra, sai.
0: Vabbè, ogni tanto una cenetta a casa mia.
2: Infatti, perché per quanto riguarda i pasti, si spende il 29,5% del budget. Quindi un terzo, diciamo, grosso modo. Seguono i costi del viaggio, che sono il 23%. L'alloggio è quello che costa quasi di meno, che è il 18%. Lo shopping si spende il 12,7%. Però, per quanto riguarda le sistemazioni, sai qual è la sistemazione principale?
0: La tenda.
2: Quella che ha usato te, scrocconi tutti quanti.
0: Ah, certo, sì.
2: Perché si va da amici o parenti, soprattutto. Queste sono,
0: vedi,
2: le, sì, per il 32%. Alberghi e villaggi per il 26%. La casa di proprietà, insomma, se quelli c'hanno un po' più soldi, quasi il 16%. I bed and breakfast il 10%.
0: Bravo, fatemi mettere un'idea. Bravo. Un'altra scroccata.
2: E sai cosa si fa?
0: Soprattutto
2: si passeggia. Per il 66%, incontri con gli amici il 50%, pranzi e cene al ristorante 38%, e escursioni o gite 37%. Allora, io passeggiate niente, escursioni ma
0: niente,
2: se gite niente, bello, cene e ristorante,
0: pranzi e cene 90%,
2: cene e ristorante assolutamente, sì, faccio il 38% e 3%.
0: Fatemi in mente che devo chiamare mia zia che vive a Tunisi, una bella scroccata pure là, che c'è a casa davanti al mare,
2: È il viaggio
0: Tunisia,
2: te paga pure il viaggio?
0: Beh, oggi la chiamo, va? Zietta!
2: Cioè, tu hai detto che vai in Tunisia e hai detto che quella è la
0: La Tunisia, abita là.
3: Stai ascoltando The Morning
0: Vieni
3: Show
0: qua.
3: Su Radio Globo.
0: No, vieni qua.
2: Tu nonna che era la Tuninonna.
4: Cioè, una volta sono riuscito a fare 2 giri d'accordo e non riuscivo a trovare più uscita.
5: È vero che
0: due
5: pioveva di tutto. È vero che era buio.
0: Dai,
5: però
0: oh,
5: porca puttana, mi pareva un film mai.
0: Ma dai, 2 giri d'accordo eri pure mezzo drogato. Ma come fai?
6: Un giorno mi trovavo in autostrada sulla A1 direzione Napoli. Dovevo andare a lavorare ad Alatri, preso dai pensieri orari del lavoro che dovevo svolgere. Sono arrivato a Cassino 70 km dopo.
0: A Cassino, cioè ragazzi, veramente 70 km dopo ti sei reso conto, dai, su.
4: Io mi sono collegato, ma che vuol dire Massimo Vari dalle 6 alle 7? Che è sta novità?
0: Poi te la spieghiamo, anzi te la spiega lui alle 7, va. Tanto ultimi minuti con Della Valle e Lucifora, questa è la prima ora del Morning.

0: non è che sono le vacanze preferite, è il massimo che possiamo permetterci.
1: Sì, questo sì, questo sì. Le 6.53, Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, sulla radio che suona solo le migliori. E a questo punto, signori, vado a salutare la squadra del Morning Show dalle 6 alle 7 partendo da Massimo Vari. Lo devo pure salutare, Massi. Vabbè, tra poco comunque con Massimo Vari fino alle 10 e insieme a tutta la squadra del Morning Show. Grazie Giovanni Lucifara.
2: A dopo, grazie a te Fede.
1: Grazie Gabriele Sidoti.
3: Grazie mille a voi come sempre.
1: Della Valletta torna domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Ciao, vi auguro un buon mercoledì.
4: Morning Show. Comunque la più bella del mondo è Federica, ragazzi, è Federica.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General, 28 lavaggi vari tipi, super prezzo, 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico, 40 lavaggi Power, vari tipi, 5,99 euro.
12: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
15: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
16: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
17: Auto usata da Valentino, sì.
18: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
17: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
18: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
17: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
18: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
17: valentinoautomobili.it.
19: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
0: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
21: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
0: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
21: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
22: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
23: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
22: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
24: Iazzoni!
25: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
26: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
27: voci artefatte
26: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
28: Il Morning Show è offerto da
26: Top Supermercati.
29: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
30: Top Supermercati, buongiorno.
31: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte.
30: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Un'oretta ve la siete già fatta, ma me la sono fatta anch'io, anzi anche di più. Buongiorno, sono le 7:03, io sono Massimo Mari.

0: Beh, se la divertiva è un parolone oggi, ragazzi. Col pilota automatico devo andare stamattina. Ci vorrebbe un aiutino. Adesso, non so se avete qualche suggerimento per darmi una svegliata. Caffè ho già dato.
1: 7000 caffè.
0: Li ho già presi. Sono più o meno al ventesimo, se non conto male.
2: Ok, droga.
0: Droga?
2: Sì.
0: Rimane
2: è
0: solo
2: l'unica.
0: Quella. Allora dopo vado in bagno con Giovanni. Dopo mi vado a drogare con Giovanni.
3: Giovanni che è molto infastidito per tutta questa storia, perché lui si sveglia tutti i giorni a quest'ora. Non fa tutte queste storie.
0: No, perché mi sono svegliato anche prima di Giovanni.
2: Alle tre ti sei svegliato? A che ora ti sei svegliato?
0: Alle tre, ragazzi, alle 3:10 ero in piedi, quindi non ho controllato purtroppo la lancetta delle ore, ho guardato solo i minuti col pilota automatico perché ero rincoglionito e quindi niente, sono arrivato in radio che erano le 4.
3: Comunque che non accada più, perché ti sei messo alla mia postazione e ho trovato il microfono tutto smontato.
0: Sì.
3: È molto fastidiosa.
0: Bene,
3: questa cosa.
0: Sai dove te lo ficco quel microfono stamattina? Buongiorno ragazzi, si parte con il morning show. Buongiorno Flavine Cappelli.
2: Buongiorno Vivi B.
0: Buongiorno Gabri Venus.
3: Buondì.
0: E buongiorno Giovanni Lucifora, che era già qua e anche infastidito tra l'altro.
1: Buongiorno a tutti e a tutti. Perché bene. Sono infastidito?
0: Sì, sei infastidito da Gabri Venus, che ti ha dato delle notizie adesso tecnologiche.
1: No, mi ha dato dei consigli.
0: No, non è bello.
1: Ti ho chiesto una cosa, allora, un consiglio.
0: C'aveva la faccia di uno che diceva
1: peggio del...
0: Gabri Venus.
3: Buondì.
0: E buongiorno Giovanni Lucifora, che era già qua e anche infastidito tra l'altro.
1: Buongiorno a tutti e a tutti. Perché sei infastidito?
0: Sì, sei infastidito da Gabri Venus, che ti ha dato delle notizie adesso tecnologiche.
1: Mi ha dato dei consigli.
0: No, non è bello.
1: Ti ho chiesto una cosa, allora, un consiglio.
0: C'aveva la faccia di uno.

0: parlare d'altro. Non stare a guardare tutti a me. Allora, Massimo è arrivato tardi. Tu sei stupenda come
1: grazie,
0: sempre.
1: Giova, come sono arrivato grazie. Tardi?
0: Sono arrivato presto.
2: Ah, ecco.
0: Tu sei stupenda come sempre. Gabri Venus. Gabri, che hai mangiato a colazione?
3: Un biscotto ai cereali e yogurt.
0: Madonna, è sempre complicato.
2: Te l'ho detto, gioco come di giri stamattina. Comunque, se volete vedere la copertina di Giovanni in stile nonno sulla poltrona.
0: È un maglioncino.
2: Vabbè, però sempre stile nonno sulla poltrona.
3: Ma perché
2: Giovanni?
3: Quella copertina
0: perché
3: sulla pancia?
0: Ho un attimo mal di stomaco.
2: Ma pancia,
0: è
2: mal
0: così
2: di
0: interessante la cosa?
3: Beh, dipende, se è aerofagia noi ce ne andiamo.
0: No, non è, non pensare sempre alle tue solite cose che provengono da lì, da quella cosa che ami tanto.
2: Perché tu devi sapere che a lui escono un sacco di cose da lì, capito?
3: Finché non entrano va tutto bene.
4: Buongiorno a tutti. Oh Massimo, ammazza che voce bella brillante, oh, pari sveglio da 3 ore.
2: È vero? Mamma mia ragazzi, non so nemmeno, capito, con chi posso prendermela, perché la colpa è tutta mia. Sai quando di solito magari ti sveglia perché è successo qualcosa, invece non è successo niente, quindi me la bionder.
5: Buongiorno ragazzi, volevo dire a Giovanni che hanno anticipato l'inizio di Temptation Island, quindi non sarà più il 2 luglio bensì il 24 giugno, quindi preparati Giovanni che io arrivo con i miei riassunti la mattina, mi raccomando, ti voglio preparato.
0: Mi sembra già iniziato con il riassunto.
3: Mi sembrava familiare la voce, è lei?
2: Sì,
3: la nostra reporter Island.
2: Sì, sì.
0: E da quando è che ricomincia? Ha detto?
1: Il 24.
0: 24 giugno.
1: Sì.
0: E dura? Tu che ne sai qualcosa?
1: Un mesetto, quanto durerà?
0: Quindi se famo tutto luglio?
1: Se famo tutto luglio, sicuramente. Almeno
0: allora facciamo
1: contenuti,
0: così.
1: Giovanni.
0: Io inizierò invece con la sintesi dei mondiali.
2: Ma
0: di calcio.
2: No, molto meglio di Temptation Island. Stiamo scherzando.
1: Comunque volevano cambiare la sigla, meno male che non l'hanno fatto.
2: Vabbè. Comunque, ragazzi. Vi dico che ci frega niente, non è che mo ci frega niente di qualcosa.
3: No, perché sennò devi cambiarla anche tu.
2: Rimane questa.
1: Con quella sigla.
2: Ce ne faremo una ragione, insomma. No, quello che volevo dire io, al massimo saranno 3 puntate, quindi cioè 3 riassunti possiamo anche sopportarli, no?
0: Sì, mamma mia, 3 riassunti. Guarda, ne posso concedere uno.
2: Come uno,
0: ne
2: no?
3: Metto io d'accordo tutti. Giovanni fa il riassunto dei mondiali, ma con la base di Temptation Island.
2: Ha passato il turno. Viene bene.
1: Ma la voce della nostra ascoltatrice è bellissima, è un piacere ascoltarla.
3: Ma sì, non attaccava dei missili.
2: Non è quello il problema.
6: Ma Massimo, ma che te lamenti? Io mi sveglio tutti i giorni alle 2 di notte. Ma buongiorno, belli!
2: Ma non è che io mi stia lamentando.
0: Sì, ti stai lamentando, Massimo.
2: No, non mi sto lamentando.
0: Da stamattina alle 3, quelli che passavano per quei pochi che passavano. Oh, sono sveglio dai 3. Sto qui in macchina a dormire. Perché mi sono svegliato.
2: No, il discorso è questo: è che tu ti devi svegliare perché hai la sveglia a quell'ora. Io ce l'ho un'altra ora, è normale che mi rode un po' il chiccherone. Mi sembra il minimo.
3: Però scusa,
2: no?
3: Hai detto senza sveglia, hai fatto tutto da solo.
2: Tutto da solo, ma io lo faccio sempre tutto da solo, ragazzi.
3: Tutto.
2: In tutti i sensi. No, però cerco sempre di svegliarmi prima della sveglia, quindi non ho bisogno della sveglia. E allora stamattina sono andato dritto, ho guardato solo la lancetta dei minuti. Però quando sono uscito da casa,
3: qualcosa non ti tornava.
2: No, era buio, ragazzi. Ho guardato il cielo, ho detto, boh, c'è qualcosa che non mi torna, quindi essendo tutto buio, allora lì ho capito e ho detto, mannaggia, quella ballata. Vabbè, va, mettiamo un disco. Ricordando i numeri 393 777 7172, il numero della Globo WhatsApp, poi lo 06 89 28 996. Questo insomma, se volete mettervi in contatto diretto con il Morning Show di Radio Globo. Oh yeah! Cominciamo! La prima di oggi è Dracula. Succhia il sangue, ragazzi, vi succhio il sangue su Globo.

0: best radio show of the world. The Morning Show. Radio Globo.
1: Dracula, si pronuncia così, capito? In amaracano, se lo vuoi dire in amaracano, è un Dracula.
2: Ma poi è figo perché il gruppo si chiama Tame Impala, allora Dracula viene impalato, se non fate la canzone da soli.
3: Ah raga, buongiorno. Ah, mi raccomando, non fate piove oggi, che l'ultima volta che avete cominciato così presto, arrivato a casa che ero zuppo.
1: Tutto ok, tranquillo. Tanto sono le 7:13 per essere chiaro, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: The Morning Show on Radio Globo.
1: The Morning Show su Radio Globo.
6: Massimo si sta allenando per guardare i prossimi mondiali. Trasmetteranno sicuramente qualche partita di notte.
1: Ah beh, probabile. Comunque c'è un fuso orario non indifferente, perché si gioca in Canada, negli Stati Uniti e poi anche in Messico. Quindi sì, ci sarà un problema di fuso orario, effettivamente.
7: Che noi non avremo.
1: Che noi non avremo.
2: Ma che ci frega.
1: Che vogliamo seguire? Non è che dici, sai, cioè, per caso una nazionale da seguire? Vi risulta?
7: Io tifo il Ghana.
1: No, il Ghana?
7: Sì.
1: Ghana. Non mi dire Mogambe? Mogambe, vai!
2: No!
1: Non se ne viene fuori ogni giorno.
7: È irresistibile.
1: Non riusciamo a contenerci, è incredibile sta roba. Mogambe a parte, è bello sapere che ci sono gli ascoltatori che ci stanno seguendo anche dalla TV, lo sapete, no? Canale 91 del digitale terrestre. La cosa bella è che ci stanno mandando le foto di quelli che in questo momento stanno facendo colazione guardando noi.
2: Ah,
7: che sì, che belli.
1: È bello, è bello. Allora, se lo state facendo anche voi e non avete già mandato la foto, mandatela, ci piace vedere un po' come siete acchittati al mattino. Allora, sulla foto che vedo adesso c'è una bambina seduta, il fratellino vicino che ci guarda come per dire: guarda sti imbecilli, guarda.
7: Ma sai che questo ci responsabilizza molto, perché noi di solito diamo per scontato che a quest'ora no, ma a quest'ora i bambini ancora non guardano e ci lasciamo andare un po' di più. Invece occhio!
2: È vero, quindi
1: non possiamo dire le parolacce?
7: No, no,
1: mannaggia,
7: no,
1: quella
7: no,
1: no. La sbomballata. Oh ragazzi, beh, c'è una bellissima notizia, una cosa meravigliosa che insomma ormai da ieri sta rimbalzando su tutti i TG, su tutti i social. Che te lo dico a fare, perché insomma abbiamo un italiano che si sta preparando per la missione Artemis. Luca Parmitano sarà il pilota della prossima missione, che servirà poi per arrivare su quello che sarà l'allunaggio vero e proprio.
7: Un
1: no?
7: Attore anche lui?
1: No.
2: Un'altra
1: figura? Astronauta.
8: Perché dici attore?
7: No, così per sapere.
8: Perché non credi che siamo mai stati sulla luna?
1: È una solita cosa, Joe. È tutto,
8: tu ci credi?
1: È tutto scenografia, capito?
8: Ah, ecco.
1: È tutto scenografia. Vabbè, insomma, c'è questa notizia, ragazzi, per quelli che ci credono. Poca roba.
7: Ma guarda, io avevo qualche dubbio, poi abbiamo parlato con Fartade e adesso sono convinto che non ci siamo andati.
2: Anch'io.
1: È così, ragazzi, è tutto. No, beh, dai, però grandissima cosa, si è commosso, una missione molto importante, nemmeno lui ci credeva, si è dovuto dare il pizzicotto, capito? Perché effettivamente quando ha ricevuto la notizia, poi lui già ha avuto esperienze nello spazio.
8: Come Palmitano, sì.
1: È stato il comandante della missione spaziale, quindi della stazione spaziale. Quindi insomma già grande esperienza, però adesso ecco lavorerà a questo progetto che dovrebbe farci arrivare sulla luna, ragazzi,
2: per la prima volta.
8: Non siamo mai stati sulla luna.
1: Bello, eh?
8: No, beh, bellissimo,
1: un sogno che diventa realtà, mi viene da dire.
8: Ma guarda, più che altro perché non te frega niente,
7: no, diciamo. Cioè il più il fatto ci siamo andati e non ci siamo andati, non ho mai condiviso sta passione per sto sercio, però miliardi.
8: Ma come sto sercio?
2: No,
8: lo spazio infinito, il mistero, mistero del cosmo, questa luna, sì, il nostro satellite.
7: Attenzione, esatto, un conto è il cosmo, un conto è sto sercio vicinissimo relativamente al cosmo.
8: Ma noi più di là non ci riusciamo ad andare, insomma, poi arriveremo su Marte, immagino, però insomma, intanto facciamo un passetto piano piano.
1: Poi sto sercio, diciamo che influenza anche la vita sulla Terra,
8: sì,
1: sai?
8: Insomma, proprio sercio.
1: Voglio dire.
7: Io per quello non andrei lì a rompere le palle al sercio, proprio perché influenza la vita sulla Terra.
8: Tu devi sapere, la luna è stata anche bombardata. C'era il periodo di Obama, per trovare appunto del materiale che doveva arrivare sulla Terra, per studiarlo, eccetera. È stata bombardata. Quindi l'essere umano, quando fa uno studio, deve bombardare. Questa è soprattutto in particolare gli americani.
7: Trump è un grande studioso, infatti.
2: Sì, sei ancora sicuro che dobbiamo andare sulla Luna?
8: Ma sì, però magari senza bombardarla, ecco.
1: Vabbè, comunque provate a mettervi nei panni di quest'uomo che ha dedicato tutta la sua vita a questa roba qui e che adesso si ritrova, insomma, per questa missione che sarà una delle più importanti in assoluto per quanto riguarda la vita dell'uomo. Oh, ragazzi, insomma, stiamo parlando di una cosa che veramente ci farà cambiare magari anche il modo di vivere, perché poi abbiamo parlato anche con Fartate di quella che potrebbe essere la possibilità di colonizzare un altro pianeta, no?
8: Io vi consiglio di guardare The Expanse, una serie televisiva su Prime che proprio parla sulla la vita su Marte, però ancora non c'è la vita, quindi è tutto chiuso perché ancora non si respira. La cosa importante di questa missione sarà come approccerà e come attraccherà la nave spaziale alla Luna, perché servirà come prova per poi farlo su Marte.
1: Con i sensori di parcheggio, secondo me.
7: Beh, c'era un film comunque ancora prima, Total Recall, che era proprio colonizzazione su Marte, ancora all'interno perché l'aria non era respirabile. Esatto.
2: E Mars Attack con quegli alieni posticci.
7: Quello non l'ho visto.
1: No, dai,
9: comandante della stazione, ma quella di rifornimento sulla Tiburtina, però.
1: Ragazzi, a proposito di stazioni di rifornimento, come siamo messi?
2: 199.
1: 199?
2: Diesel
1: 199.
7: Quando ti va bene,
1: Va
7: anche 2-1.
2: Lo so, mi è andata bene, infatti l'ho fatto ieri.
1: No, io ho visto prezzi più alti.
2: Sì, sempre stesse cose.
8: Poveri, mamma mia. 199, 201, 19, forse un pochino su, un pochino. Che palle!
1: È vero?
8: Mettete benzina, fate domande, se la potete mettere, uscite.
1: Fate come Giovanni che la notte va a fare i succhi in giro.
9: Buongiorno, se all'epoca eravamo stati sulla Luna, da mo' che adesso stavamo su Marte.
1: Quindi è un altro miscredente proprio, eh.
9: Ma ragazzi, no, ma c'ha ragione Gabri. A parte che è un sercio per davvero, cioè. È San Pietrino tondo. Ma poi se è un mistero, ma perché dovevamo andare noi a scoprire sto mistero? Non potevamo lasciare un mistero. Se potevamo fare i nostri.
1: No, è proprio nell'uomo, non riusciamo a farci i
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Avete bisogno di un controllo specialistico o di una consulenza psicologica? Dovete comprare un medicinale o farvi vedere da un osteopata? Normalmente non sarebbe possibile effettuare tutte queste operazioni in un unico posto, ma adesso si può, grazie alla farmacia Corsetti, che ormai non è più solo una farmacia, ma qualcosa di più. Per spiegarci questa nuova iniziativa è qui con noi la dottoressa Gabriella. Salve dottoressa.
10: Salve a tutti.
1: Dottoressa, allora, può spiegarci meglio l'idea dietro la Corsetti Health?
10: Corsetti Health nasce con la farmacia dei servizi per semplificare l'accesso alla prevenzione. La farmacia è un luogo facilmente accessibile e ha un rapporto pressoché quotidiano con le persone. Ciò ci permette di intercettare i bisogni e di saper dare risposte veloci e affidabili.
1: Ecco, perché dovremmo venire da voi?
10: Prossimità, prevenzione, presa in carico del paziente, professionalità. La vera chiave è questa: trasformare la prevenzione in una routine semplice, veloce e accessibile a tutti.
1: E da voi che servizi si possono trovare nello specifico?
10: Oltre alle classiche analisi di routine, facciamo anche vaccini, esami di telemedicina, consulenze, servizi infermieristici a domicilio e il nostro percorso per smettere di fumare.
1: Quindi basta venire da voi, dottoressa?
10: Assolutamente sì, siamo all'EUR in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77.
1: Avete capito? Corsetti Health, l'unico posto per stare bene.
0: Wait for me, I'll be back.
11: Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
16: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
17: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
16: Impossibile.
17: E invece sì.
16: E magari anche ad interessi zero.
17: Anche quello.
16: Stai scherzando?
17: No, è tutto vero.
18: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
19: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
20: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
21: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
22: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
23: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
24: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
25: The Morning Show.
26: Sponsored by
27: Top Supermercati.
28: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
29: Top Supermercati, buongiorno.
30: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte.
29: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
28: Top Supermercati.
31: Comunque Radio Globo siete dei pezzi.

0: Morning Show di Radio Globo. La sveglia suona anche questa mattina, per alcuni anche molto molto prima, ma lasciamo perdere.
1: Che malvolentieri, aggiungerei.
0: No, già malvolentieri nei giorni normali, figuriamoci nei giorni in cui uno si sveglia anche prima. Terribile, ragazzi, sta roba. Comunque è terribile anche la temperatura. Già da questa mattina presto sentivo ascoltatori lamentarsi per via di questa umidità, questa cappa che c'è, capito? È una roba piuttosto insopportabile. Ci sono già una 19 gradi, una ventina di gradi più o meno, però si sente tanta umidità.
2: Ragazzi,
0: capito?
2: Non vi lamentate, no, ho rivalutato tutto. Fate un giretto a Milano, è una roba aberrante. No, alle 8 di sera 35 gradi appiccicatici, orrendo.
3: Ma infatti non è il caldo.
1: È l'umidità, signora mia.
0: Molto bene. Vabbè, ma che vuol dire vai a fare un giretto a Milano?
2: Cioè, torni qui e dici, ah, nonostante il caldo, credimi.
0: Ma pure se vai nella foresta pluviale succede la stessa cosa. Non è che però devo andare là per...
2: Però a Milano ti dà più gusto, perché torni e dici, ah, Milano, che schifezza, mamma mia.
0: Perché? O sai qual è l'unica cosa bella che c'è a Milano?
3: È il binario che porta a Roma.
0: Il treno per Roma. In Francia non c'è Nerbide. Così, è sempre bene ricordarlo, è sempre bene dirlo. Continuano ad arrivare foto di ascoltatori che ci stanno guardando su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Bene, stiamo facendo colazione insieme sostanzialmente, tutto questo è molto bello.
1: Come far partire male la tua giornata?
0: No, è vero, sono contenti, guarda, di assaporare il caffè insieme a noi.
1: Ma di vedere me sicuramente sono contenti. Ciao!
0: Come no?
4: Ma Massime, con tutti i soldi che ti ritrovi stai a piangere la benzina, mamma mia.
0: Beh ragazzi, allora, a parte che piango per voi poveri, non è che piango per me, io non ho problemi.
1: Ci metti pure tu, oltre a Giovanni, ad insultarci così
0: assolutamente
1: malamente.
0: Sì, assolutamente.
3: Non è un insulto, è una cosa di giustizia,
0: è uno stato
1: dato di fatto.
3: Cioè quello è, e quello è. Vogliamo ancora parlare di questo centesimo in più, centesimo in meno,
0: che ti
3: per
0: cambiano
3: il diesel, per la benzina, ma
0: cambiano niente.
1: Accettiamolo.
2: Sì, sì, noi senza problemi.
1: Noi
2: siamo poveri.
0: Vabbè ragazzi, sono insomma aumentati i prezzi, c'è stato il taglio delle accise 5 centesimi
3: che vi prenderò pure in giro e non ve ne accorgete.
0: E quindi ieri dicevamo ci stiamo abituando sostanzialmente ormai a pagarlo abbondantemente sopra i 2 euro, ormai è tutto normale, tutto normale. Vabbè, la bella notizia di questa mattina, Luca Parmitano è sulla missione Artemis, che insomma dovrà preparare poi l'allunaggio.
5: Parmitano, ma chi è? Ma io ci avrei messo Francesco Schettino. Lui sì che conduce bene, pilota, naviga, un grande.
0: Beh, anche meno direi.
1: In quel caso però non potrebbe abbandonare la navicella.
3: Oddio, se l'abbandona.
1: Se l'abbandona fa un sotto di danno.
3: Ciao, ciao.
6: Ma mi pongo un quesito, perché andava a rompere le palle sulla Luna quando la NASA ha il progetto degli oceani, quindi la scoperta di ciò che c'è in fondo agli oceani l'ha tralasciato qualche anno fa? Domanda? Non sapevo quello che c'è sta sott'acqua. Quando andiamo a vedere quello che c'è stato in aria.
0: Vabbè, no. Ragazzi, però questo è vero, è un dato di fatto. Sì. È stato esplorato soltanto il 3% del mare.
3: Ti dirò di più. A parte il fatto che comunque sono settori separati, quindi secondo me più si va a fare ricerca e meglio è. Però non è il mare, il corpo umano. Noi del cervello, per esempio, sappiamo pochissimo. Lo studio del cervello è veramente a dei livelli infinitesimali. E però andiamo sulla Luna.
2: E si vede, eh?
3: Ecco, sì, no, su questo c'è anche se deve... Vabbè. E quindi noi sappiamo molto poco di ciò che è molto vicino a noi, molto dentro di noi, il cervello a livello scientifico, anche spiritualità e altro, e andiamo sulla Luna. Io lo trovo comunque giusto, però facciamo anche la riflessione, non ci sono solo gli abissi marini, ci sono anche gli abissi della nostra mente da studiare ancora.
0: Sì, e poi ci vorrebbe un cervello per poterlo studiare, quindi siccome ce ne sono pochi
2: siamo alla ricerca.
0: Abbiamo sempre sentito parlare della fuga dei cervelli e quindi
7: tutti a dire che è caldo, che è caldo, però poi quando fa fresco il giacchetto ve lo mettete.
0: Eccolo, è tornato.
8: Diesel 1, 91 e 9, benzina 1, 88 e 9, quindi è proprio il centesimo, a 2,05, tanta roba.
0: Tanta roba,
3: senti,
0: ragazzi.
3: Senti la voce del povero?
0: Ma diglielo,
3: no,
0: Giovanni.
3: Non so, si sente proprio la voce, poi parla con la radio sotto che è più alta della sua voce. Cioè, quindi non ha avuto neanche la possibilità di studiare questa persona, quindi di capire la differenza tra gli audio.
0: Nemmeno i fondamentali, capito?
3: Capito?
0: Poi dice,
3: voce di poveri.
0: Oh Massimo, ma stai a guardare il centesimo? Allora, io il centesimo lo guardo perché quando devo riempire il serbatoio della mia barca, perché
9: il speaker di Radio Globo lavora 2 ore al giorno e pure la barca. Pure la barca.
10: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.
11: Buongiorno ragazzi e buongiorno a Morning Show.
12: Stamattina si è presa male.
2: Manca un dettaglio, 2 ore fatte male.
0: Stamattina si è presa male.
13: Torni su quella c***o di navicella.
0: Schettino, torni a bordo. Madonna. Grazie. Ragazzi, una delle pagine più tristi della storia della navigazione.
1: Vuoi dirlo, fratello?
14: Ma raga, ma sulla Luna prende Radio Globo? Perché sennò questo mi sa che non parte.
0: Sì, sì, sì, sì, con i satelliti di Elon Musk.
2: Certo.
0: Come no, ha voglia.
3: Aspetta,
0: sì,
3: allora.
0: Sì, come no, è vero. Anzi, se adesso dalla Luna ci mandano anche lì una foto di quelli che ci stanno guardando attraverso il satellite, siamo contenti. Ricordiamo, 393 777 7172, Globo WhatsApp.
15: È sempre una questione di soldi. Stare sulla Luna, sai quanti soldi genera? Quanto mercato? Invece andare sott'acqua, insomma, nessuno.
0: Scusatemi, allora, per quale motivo dovrebbe generare soldi andare sulla Luna e mentre invece esplorare il fondo marino no? La stessa cosa.
3: Magari ce lo può spiegare il nostro amico che ha mandato il messaggio. In effetti, cioè, esplorare il fondo marino ha un costo anche quello esorbitante, no? Abbiamo visto chi l'ha fatto ultimamente, purtroppo è esploso.
0: No, no, ma lui parlava di rientro economico, ragazzi. Pensateci bene, ci possono essere tantissime fonti di energia alternativa, per esempio nel fondo marino, no? Gas e tante altre cose. Ma poi so che tanti medicinali vengono, per esempio, creati grazie a quello che si trova nel fondo del mare.
2: Stai parlando di un'esplorazione con una finalità sensata, utile, certo. Energica. Ecco, non è il caso dello spazio.
0: Non si può fare, no? No.
2: Però c'è evidentemente un interesse diverso governativo per l'hype che si genera, il prestigio,
3: ma le spese
2: i diritti connessi.
3: No, ma la spesa della scenografia,
1: degli attori,
3: il regista, il truccatore, le camere, le cineprese.
0: Ragazzi, ricordiamoci che tutto quello che stiamo vedendo con queste missioni Artemis e tutto quanto l'hanno fatto soltanto per fare lo spot della Nutella. Vi ricordate il barattolo?
3: Ah, come
0: che
3: no?
0: Solo per quello l'hanno fatto.
1: Ecco qua, ci siamo risposti.
3: Sì, che poi sto viaggio sulla Luna ci costerà più di benzina che di altro.
0: Ecco, vedi? Beh, te credo, con quello che sta costando, ragazzi.
2: Sì,
0: chissà quanto costa veramente di carburante un viaggio sulla Luna.
2: Tantissimo.
0: Tanto,
2: tantissimo. Milioni.
0: Sempre problemi dei poveri, comunque.
3: Vale, ragazzi! Lucifo, senti la voce del povero. Stamattina Slovenia, diesel 1,69. Ieri,
2: no.
3: Austria e Germania, diesel 1,80.
0: No, ragazzi!
1: Che è comunque tanto.
0: Sì, è comunque tanto, però sono...
1: Però, magari...
0: Tempi addietro, anche qui insomma c'erano, certo, quelle cifre, no?
3: Ma c'erano, i prezzi sono molto buoni questi invece. Purtroppo noi dobbiamo lasciare la mancia. Quando arrivi a 2 euro vuol dire 1,6 più mancia al benzinaio.
0: Certo. Comunque c'è Federica, ragione, mi stava suggerendo che Artemis per fare il lancio. No, mi diceva un quanto, scusami. No, secondo me stai sbagliando. Non
3: il
0: è possibile.
3: Programma costa 7 milioni.
0: Allora, mi sta dicendo che suolo di carburante è 1 milione e...
3: Un milione.
2: Aspetta, l'accensione.
0: Secondo me è poco, ragazzi.
2: È poco?
0: Cioè, consuma più la macchina mia, allora. Ma che scherziamo. Questa è Radio Globo, buongiorno, c'è il Morning Show.

0: on Radio Globo.
1: Quello che state ascoltando è il Morning Show, c'era anche Jason Derulo, che se non sbaglio mi sembra di aver visto cappottato sul palco con uno scivolone. Era lui, Jason Derulo? Boh, adesso vado a controllare, ho visto qualcuno che si cappottava su un palco.
2: A noi ci è bastato vedere Jason Derulo vestito male che balla sul maxi schermo qui in radio, quindi basta parlare di lui.
1: Molto bene. Allora, ragazzi, beh, la notizia di ieri che è arrivata e che insomma ha fatto felici tutti quelli che seguono con grande passione le questioni spaziali è che c'è Luca Parmitano che diventerà uno dei protagonisti della prossima missione Artemis. Lo ricordiamo, è una delle missioni che dovrà preparare poi quello che sarà il l'allunaggio. L'uomo torna sulla Luna. Torna sulla Luna, c'è mai stato.
3: Ma certo che più sulla Luna. La Luna è sempre in globo, eh. Cioè, è Radio Globo.
4: Giusto, giusto.
5: È arrivata anche la foto dalla stazione spaziale, ci stanno seguendo.
1: È vero ragazzi, hanno mandato una fotografia dalla stazione spaziale, quindi stanno guardando Globo TV, sì, molto sì. Bene, ecco.
6: Vai. No, ma la Luna è piena di minerali, è piena di minerali che alla Terra potrebbero servire, quindi sì, a livello monetario vale tanti soldi, nel senso si possono prendere tanti minerali che magari qui sulla Terra ce ne stanno veramente pochissimo.
1: Sì, vabbè, però questo potrebbe succedere anche esplorando il fondo dell'oceano, come dicevamo prima, perché prima la Luna e dopo l'oceano, solo il 3%
5: poi
1: è stato esplorato.
5: Andiamo lì e subito trivelliamo, estraiamo,
2: guarda,
5: deturpiamo.
2: Giusto. Saremo morti,
1: dai,
2: guarda.
1: Andiamo lì a buttare un po' di bottiglie di plastica, dai, forza, dai. I tappi, voglio i cotton fioc sulla Luna, voglio.
7: Una cosa sola, Parmitano non era contento dopo che gli hanno commissionato la missione, per la missione in sé stessa, diciamo, è perché così sta un po' lontano dalla moglie, una cagacassia, regà.
5: Ci conosce?
1: Un po' di dietrologia dietro.
8: Benzina verde in Vaticano 1,48.
1: Mamma, 1,48.
7: Ma sapete che io farebbe meglio di tutti all'unaggio, no? C'è bisogno, ve lo dico.
1: Normale, ragazzi, è il nome, è una garanzia.
9: La risposta potrebbe essere fondare i marini, sono tutti già di proprietà, diciamo, di ogni stato, cioè il suo tratto di mare. E invece il primo che arriva sulla Luna può sfruttare tutto quanto che quello che gli pare, dice questo è mio, sono stato il primo, e quindi sono tanti, tanti, ma tanti soldi.
1: No, non è così.
10: Ci sono anche le acque internazionali.
1: No, ma non è quello, ma ce lo spiegò anche Fartade, no? Quando abbiamo parlato con lui, ci ha spiegato che in realtà il suolo lunare non può essere di nessuno. C'è stata una convenzione, diciamo così, dove si sono impegnati a lasciare la Luna di tutti, cioè non può arrivare uno e piazzare la bandiera.
5: Quindi secondo te non può arrivare uno e dire no, da oggi è mia?
1: No, non lo può fare. Non lo può fare.
2: Venite mappia.
10: Cioè Trump non lo può fare.
1: No, non lo può fare, okay. Nemmeno Trump. Ma lui forse. Sono le 7:41, è arrivato il momento di una bella cosa per voi, eh?
0: Con Radio Globo. Vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Ragazzi, allora avete sentito? Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Cosa succede adesso? Beh, succede che, insomma, se volete andare a vedere un concerto dovete anche essere un minimo preparati, no? Sull'artista che vogliamo farvi vedere. Questa volta si tratta di Lorenzo Jovanotti. Ci sono i biglietti per il suo concerto, però ci dovete dare i titoli di queste tre canzoni. Sentiamo, va!

0: Ma quanto è facile!
1: Complicato, eh!
0: Basta, sì, sì. Quanto è facile! Allora, ci dovete dare questi tre titoli che praticamente ha già detto lui, sostanzialmente. Sì. E quindi di

0: indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di
1: Jovanotti.
2: Radio Globo.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
2: Radio Globo Meteo.
6: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì di bel tempo nel Lazio, condizioni meteo ancora estive, cielo sereno, poco nuvoloso. In giornata tende a rinforzare un po' di vento. Vento dai quadranti meridionali, porterà aria un po' più calda e umida, quindi il caldo si intensifica e diventa un po' più pesante nella giornata odierna. Però è anche vero che nel corso di questo giovedì, nella seconda parte del giorno, il vento poi ruoterà dai quadranti settentrionali e a quel punto anche le temperature riperderanno qualche grado. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16.990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: The Morning Show,
16: sponsored by
17: Top Supermercati.
18: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
19: Top Supermercati, buongiorno.
20: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
19: 4 pacchi da 250 grammi a €9,99. Sono iniziate le offerte al costo da
18: Top Supermercati.
21: Ora su Radio Globo
22: vinci 2 biglietti
21: per il concerto di
22: Jovanotti.
23: Eccoci! Ma buongiorno ragazzi, con il Morning Show di Radio Globo. Questa mattina l'occasione di vincere. E questa volta però si vince il biglietto per andare al concerto di Jovanotti al Circo Massimo il 13 settembre, un grande evento che qualcuno potrebbe andare a vedere così a vela, come diciamo noi in gergo. Diamo il buongiorno a Gianmarco. Buongiorno Gianmarco.
24: Buongiorno, buongiorno a voi.
23: Gianmarco, fan di Jovanotti? Sei uno a cui, insomma, piace Jovanotti?
0: Abbastanza, direi.
23: Abbastanza.
0: Per essere modesto.
23: Ok, per essere modesto. No, perché adesso ci devi dare dimostrazione dandoci i titoli delle tre canzoni che abbiamo fatto sentire, anzi, che ti ripropongo. Sentile qua, eh.

0: allora, se mi sbagli ti prendo a tortorate, perché te l'hanno fatta sentire praticamente tutte le canzoni e partivano, caso strano, da dove
1: il titolo
0: da dove dice, vabbè, dici i tre titoli, vai, dici i tre titoli, vai.
2: Allora, La notte dei desideri,
0: La notte dei desideri,
2: L'estate addosso, sì. E Baciami ancora.
0: E Baciami, oh yeah!
1: Calcio di rigore.
0: Beh, era facile, questa era veramente facile. Però un rigore a porta vuota, sì, che non potevi sbagliare.
2: Sì, questo livello basic, proprio.
0: Questo è proprio livello
3: basic.
0: Hai
3: proprio basic. Il deretano in faccia, fatelo dire.
0: Allora, caro.
2: Ci vuole anche quello nella vita.
3: Ah, voglia.
0: Gianmarco, dimmi una cosa: andrai con qualcuno al concerto? Chi ti porterai?
2: Sì, andrò con la mia fidanzata e casca proprio a pennello, perché torniamo dalle ferie l'11 e il 13 chiudiamo il giro dell'estate con il concerto del giorno.
0: Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. È una di quelle che va presa a cavascecio, come si dice, al concerto, perché insomma lei vuole vedere, lei vuole vedere. Okay.
4: Si tirerà anche il reggiseno, esatto, sul palco.
0: Sì,
4: no?
0: Sicuramente tirerà anche il reggiseno.
3: Sì, non davanti a me, però, per cortesia, sennò non vedo niente.
0: A cavascecio, a cavascecio. Sono quelle più fastidiose. Complimenti, vinci.
2: È libera di fare quello che vuole.
0: È libera di fare. Ah, sì?
3: Sottone.
0: Molto bene. Questa cosa poi la discutiamo io e lei.
1: È lì a fianco a te.
2: No, no, per fortuna no.
0: Dici, qual è l'unica radio che ti regala solo i migliori concerti?
2: Ovviamente Radio Globo.
0: Yeah,
5: abbiamo regalato 2 biglietti per il concerto di Jovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio

0: Si chiama Dai Dai, la canzone è quella di Shakira ed è anche la canzone ufficiale dei mondiali di calcio, eh?
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Allora, l'unica cosa, ecco, che mi consola il fatto che non ci sia l'Italia per non sentire tutte le volte sta canzone che, boh, a me, ragazzi, fa cagare, posso dire?
2: Beh, no, non puoi, però è un po' piatta.
3: Allora, quando l'abbiamo fatta sentire, quel ritornello, Dai Dai, può essere anche carino, ma poi ci dovrebbe essere in contorno un po' di canzone bella, invece piatta, pallosa.
0: Tutte queste parole per dire che fa cagare.
3: Fa cagare, fa cagare.
0: Allora, ragazzi,
3: però non possiamo dire le parolacce.
0: Ma no, mica è una parolaccia.
4: Questa era per... hai ragione.
0: Ragazzi, oh, è una di quelle canzoni che non lascia niente.
4: Anche la signora Shakira,
0: la signora Shakira, okay. Sempre lei le fa, sempre lei le fa.
4: Shakira.
0: Anche se abbiamo sentito che c'è una canzone che non è quella ufficiale, che invece sgomma molto di più, lasciatemelo dire. Adesso andatevela a cercare, che siamo un po' in ritardo, se no ve l'avrei messa. Però, se no, se volete scegliere voi una canzone per i mondiali, avreste suggerimenti da proporre, qualcosa da proporre.
2: Visto che siamo fuori, quarantena.
0: Quarantena. Certo.

0: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
1: Radio Global, Traffic News.
2: Mercoledì 10 giugno, qual è la situazione sulle strade? Aggiornamento sulla viabilità.
3: Situazione solita, ovvero traffico, quindi carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Appia si rallenta sul tratto urbano della Roma L'Aquila, tra il raccordo anulare e l'uscita per la tangenziale, dove rallentamenti li incontriamo da via Nomentana a via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico, poi sulla Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro e sulla Salaria tra Fidene e l'uscita per la tangenziale, anche sull'Appia tra Ciampino e Capannelle e sulla Colombo da via di Acilia, via di Malafede verso il grande raccordo anulare. Queste altre notizie le trovate su roma.luceverde.it.
4: Ma regà, ma sapete a quanto sta la benzina sulla Luna? A 1,553. A Barbisà, ma lì fai ciuccioni e portaci Natalia!
5: Pronto Radio Globo!
6: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate...
7: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172.
8: The Morning Show su Radio Globo.
9: Radio Globo Promotion.
2: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
10: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
2: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
10: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
2: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
11: Wait for me, I'll be back.
12: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
16: Impossibile.
15: E invece sì.
16: E magari anche ad interessi zero.
15: Anche quello.
16: Stai scherzando?
15: No, è tutto vero.
17: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
18: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
19: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
20: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
21: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
20: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
22: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
23: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
22: Ah, lo rifacciamo?
24: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
25: Via tutto! Tutto da rifare!
26: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
25: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
26: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
27: Grano Salis.
28: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
27: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal GRA.
28: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
27: Grano Salis, il gusto che emoziona.
28: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
29: The Morning Show. Sponsored by Top Supermercati.
30: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
31: Top Supermercati, buongiorno.
32: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
31: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
30: Top Supermercati.
33: Solo le migliori in FM.
34: Streaming,
33: DAB
34: e sul canale 91 del digitale terrestre
35: Globo TV.
2: Hey, buongiorno con il Morning Show di Radio Globo. È mercoledì, siamo arrivati anche alle 8:05. Massimo Vari con me, Famiglia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora su Globo.
36: Good morning ladies and gentlemen, this

0: e Michael Jackson.
1: Ma dai.
0: Sì, sì, sì.
1: Magari.
2: No, non scherzare che quello dei Queen c'è davvero, con un altro frontman, però ci sono ancora.
1: Ah, ma con un altro frontman.
3: C'è pure quello di Michael Jackson.
1: No, ragazzi, quello di Jovanotti l'abbiamo appena regalato ed è tutto vero. Poi ce ne saranno anche altri, vi voglio solo mettere in guardia, tutto qua, ecco.
3: Hai detto bene, regalato. Indovinate il titolo di queste tre canzoni e dai i titoli. Non lo so.
1: È vero, sono arrivate un po' di lamentele perché il gioco è troppo facile, non va bene. O lo complichiamo un po', oppure ragazzi, così è proprio regalato.
3: È come dire il primo che mette il dito qua sotto, che c'è?
2: Allora facciamole canticchiare da Giovanni Lucifora.
4: Possiamo far canticchiare dai nostri ascoltatori e poi le giudichiamo noi.
3: Ma per carità di Dio.
1: Una buona idea quello di fare le versioni karaoke cantate da Giovanni. Adesso prendiamo in considerazione. Ragazzi, sono le 8:07. Beh, domani è il grande giorno perché domani mi iniziano i mondiali di calcio.
4: Che bello, per gli altri. Domani, perché... sì, 104 partite saranno e l'Italia giocherà la...
1: Invece si inizierà domani
4: da Città del Messico con Messico-Sudafrica alle ore 21, signori miei, e poi proseguirà venerdì con Corea del Sud, Repubblica Ceca, dallo stadio Guadalajara alle 4 del mattino.
1: Ah, bene, quindi si comincia molto presto, ve l'ho detto.
4: La prima alle 21 allo stadio di Città del Messico.
1: Sì.
4: Sarà Azteca poi, tra l'altro.
1: Messico, che se non sbaglio, credo sia la terza volta che ospita i mondiali di calcio, eh.
4: Ricordo quello forse dell'86. Che paese è stato poi, credo, anche il mondiale di Maradona, quello del gol della mano de Dios.
1: Beh, ragazzi, comunque mondiali diffusi, no? Abbiamo detto itinerante, Messico, sì. Abbiamo detto che c'è anche il Canada e gli Stati Uniti, però ecco, cominciano ad esserci anche un po' alcuni problemi, perché diciamo che la geopolitica di questo momento è un po' complicata, quindi ci sono delle tensioni, no? A livello di stati. Che succede? Che sta succedendo?
4: Allora, succede che ci sono degli stati, poi non di tutti gli stati, perché comunque anche complice la presidenza Trump, ogni episodio che accade viene un po' preso sotto la lente d'ingrandimento. Allora arrivano i giocatori del Senegal e sono tutti quanti assolutamente perquisiti, vengono ritratte le modalità anche del viaggio, come quelli del Belgio e quelli dell'Uzbekistan. C'è un'immagine particolare, quella di De Bruyne, giocatore calciatore del Napoli, che è fotografato, giocatore del Belgio, praticamente seduto con il metal detector anche sotto la suola delle scarpe. Sì. Poi ci sono i cani antidroga per l'Uzbekistan, che è allenata da Cannavaro, tra l'altro, il nostro grande Cannavaro.
1: Sì,
4: cani antidroga a New York al momento dell'arrivo allo stadio per disputare l'amichevole con l'Olanda, poi persa 2-1. Ci sono i cani antidroga, tanto per dirne una. E poi, secondo me, il caso più eclatante è quello dell'arbitro Omar Artan, che praticamente era stato designato, è somalo, la Somalia è uno dei paesi che è stata inserita dall'amministrazione Trump tra i paesi, diciamo, nemici, definiamoli così. Fischietto 34enne, eletto miglior arbitro africano, essendo somalo, non può andare negli Stati Uniti, non potrà partecipare, era il sogno della sua vita. Pensate che prima di arrivare al mondiale, insomma, e anche di decidere quello che devono fare, è stato 11 ore interrogato dalle autorità americane.
1: Ammazza, ragazzi, veramente, cioè pensate, capito? È stato celebrato in tutto il mondo, è stato super premiato. E adesso, per via di queste questioni, insomma, non potrà realizzare il suo sogno, quello di arbitrare.
4: Esatto, poi qualcosa di simile è accaduto anche ad Ayman Hussein, che è il bomber dell'Iraq.
1: Hussein è bomber, mi sembra il minimo.
4: Lui è stato ascoltato 7 ore dalla polizia di Chicago, e poi ovviamente lui ha scritto delle cose su social, ha raccolto ovviamente la solidarietà un po' di tutto il mondo e ha scritto anche, qui non so se siamo tutti d'accordo, perché ospitare il mondiale se si è così ostili con i giocatori stranieri?
1: È un po' vero.
4: Allora, per carità, non lo fare il mondiale, fallo fare a qualcun altro, dato che tu sei così, hai paura un po'. Poi una volta fai i controlli, è giusto fare i controlli, però addirittura espellere, addirittura non fare arbitrare, addirittura fare questo tipo di immagini con il giocatore che ha il metal detector sotto le scarpe, i cani antidroga e altro, beh, ragazzi miei, anche meno.
1: Allora, diciamo che la situazione è piuttosto complicata, però effettivamente è una competizione sportiva che abbraccia le squadre di tutto il mondo, quindi non è che adesso quelle che sono un po' più ostili nei tuoi confronti, allora o non le fai partecipare
4: proprio, non lo fai in America, lo fai dall'altra parte.
1: Oppure a quel punto.

0: cambia veramente. Comunque non lo fanno solo in America, lo fanno, come abbiamo detto, anche in Canada e in Messico. E quindi, bello, ragazzi, ci saranno ben tre serate d'apertura, ci saranno, certo, ben tre serate dove vedremo quello che, insomma, di solito vediamo una volta sola.
1: Però se tu ci pensi, è un po' quello che è successo con le Olimpiadi invernali qui in Italia, no? Che c'erano più posti, era itinerante, e c'erano più posti, ognuno collegato con la parte centrale. Tra l'altro ci sono anche, essendo così itinerante, e partiamo dal Canada, arriviamo al Messico, e ci sono anche i fusi orari, ci sono distanze anche di 6.000 chilometri che alcune nazionali dovranno percorrere tra una partita e un'altra.
0: Che bello!
2: Beh, è palese, Uzbekistan con Cannavaro, controlli antidroga sono obbligatori.
0: Ragazzi.
3: Vabbè, oh, sui cani antidroga io sono a favore, che una delle più grosse teorie è che lo spaccio di droga passa sempre attraverso il Papa, perché giustamente avete mai visto il Papa perquisito in aeroporto dai cani.
0: Come attraverso il Papa? Ma sotto la tonica, ti immagini?
4: È un'ottima teoria, però, sì, effettivamente però non viene perquisito.
0: Sì, un po' fantasiosa, però, fammelo dire, cioè,
1: ma infatti la droga proviene dal papavero.
0: Dai, per favore, Giovanni, per cortesia, non voglio
4: comunque
0: sentire.
4: Chissà, scusa, sta per fare una featuring con Bad Bunny, mo non potrebbe portare qualche pacchetto.
0: È vero, hanno fatto l'incontro con Bad Bunny, chissà cosa si sono detti.
5: A Madrid.
0: Ma a capire che cosa si sono detti. Vabbè, comunque, domani mi parte il mondiale, lo sappiamo, insomma, l'Italia naturalmente non parteciperà, ma ormai siamo abituati, ci abbiamo fatto anche un po' l'abitudine.
4: Voi per chi tifate e chi vince?
0: Allora, per quanto mi riguarda, io mi butto, ragazzi, mi devo buttare per forza lì, sul Brasile. C'è Ancelotti che quantomeno rappresenta l'Italia, e poi insomma Brasile comunque.
4: Quindi tifi Brasile e vince il Brasile, dici?
0: Beh, me lo auguro, spero, insomma, ci ho buttato 5 euro, quindi non lo...
1: Diciamo che tra le favorite, oltre al Brasile, c'è anche l'Argentina, la Francia e la Spagna.
4: Mm. Allora, io dico che vince, diciamo, la Spagna, ma tifo Curaçao.
1: Curaçao?
0: Bravo.
1: Sì. È anche olandese, tra l'altro.
4: Sì,
1: Curaçao,
4: è olandese, ma nei Caraibi.
1: Sì, esatto.
0: Attenzione, come ci siamo ridotti, ragazzi, a trovare un'altra nazionale simpatica per poter passare la serata davanti alla televisione.
1: Perché poi c'ha le case colorate, Curaçao, quindi è molto particolare. Sì. Curaçao, bella, bravo.
0: Molto bene. Tu per chi tifi, Flami?
5: Ovviamente. Ovviamente per la Germania, no?
0: L'Italia
5: non c'è.
0: Fastidio. Houston e tutto il resto. Giovanni invece?
1: Ma forse Spagna.
0: Giovanni Spagna.
1: Brasile o Spagna, proprio Spagna.
0: Te ne sei
1: forse
0: scelta una, probabile, vabbè, ovvio, però, ovvio. Vabbè, ovvio. bravo, mi piace vincere facile a Giovanni. Ragazzi, il morning show di Radio Globo, in attesa dei mondiali, riparte con Imagine Dragons.

0: anche su questa, è incredibile. La metti su tutto, la metti, è incredibile. Le 8:17, l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: The Morning Show.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
3: Radio Globo.
0: Siamo ridotti male, ragazzi, per una serie di cose, ma anche a livello calcistico. Niente, domani iniziano i mondiali per tutti gli altri, ma tranne per noi, tranne noi.
5: Tranne noi. Però ci va Andrea Bocelli. Sì. Stasera ci sarà una grande serata di apertura, si chiama il FIFA Countdown Concert. Lui canterà una canzone contenuta nella colonna sonora del Gladiatore.
0: Non vedevamo l'ora.
5: Saremo
0: proprio
5: presenti.
0: Non vedevamo l'ora. Non
6: quale?
0: Vedevamo.
6: Quale?
5: Nelle tue mani.
0: Bene, molto bene. Tra l'altro canta qualsiasi inaugurazione ormai, anche fa battesimi, diciottesimi, qualunque sì. cosa, c'è sempre Bocelli
6: insieme a Saldavinci.
0: A proposito, Saldavinci non avrà più un posto dove andare a cantare. No, mi riferisco a quello che è successo, no, sapete, del castello delle cerimonie, che ha avuto una serie di problematiche, sembravano essere risolto, o almeno c'era comunque una proroga, né? Niente, invece è arrivata purtroppo la chiusura, sarà ufficiale, non dovrà chiudere, non ci sarà più niente da fare.
5: Canterà al Colosseo, ce ne faremo una ragione, Massimo.
0: Sì, ho capito, però mi mancheranno quei matrimoni con insomma quei parenti un po' così, un po' coloriti, un po' particolari, no? Abbiamo fatto le foto a mia nipota.
5: È un po' una giornata triste per noi, dai.
0: Mi mancheranno.
5: Anche a me.
0: Vabbè, ragazzi, allora dicevamo un mondiale un po' così in sordina, se vogliamo, tant'è che ci dobbiamo trovare una nazionale da tifare alternativa, perché la nostra non c'è. E quindi
7: sono tre edizioni che ci troviamo la nazionale da fare.
0: E quindi su che ci buttiamo?
8: Non sottovalutate l'Olanda e la Norvegia, ragazzi.
0: Olanda e Norvegia.
7: Olanda è l'eterna seconda.
0: Sì, è vero.
7: Sì, perché c'era un periodo che arrivava sempre seconda. Sì.
0: Aspetta.
9: Io tipo per il Giappone. Ci stanno Oliver Hutton e Benji Price.
0: Giappone. Beh, Giappone, insomma, è una buona squadra comunque, no?
6: No. Adesso non lo è. No,
0: non è una buona squadra. Ma no,
7: niente di che, insomma.
0: No.
9: Allora io tipo per l'Uzbekistan, visto che l'allenatore è Cannavaro,
0: ragazzi. Sì, è vero, c'è Cannavaro, così come c'è Ancelotti, che invece allena il Brasile, tra l'altro anche con uno stigliuccio niente male.
7: Sì, se poi ha richiamato Neymar, quindi hanno fatto festa nazionale in Brasile, vero, per questo.
0: Quindi ci stavamo cercando una nazionale alternativa, e quindi ci stiamo buttando anche su quelle che hanno poche probabilità, quelle che potrebbero essere outsider. Ma
7: le Cenerentola.
0: Ma no, ma nemmeno, cioè è incredibile, perché abbiamo fatto dei nomi qui dentro. Prima chi è che ha detto? Io prima mi sono buttato sul Bhutan e ho chiesto, ma Bhutan ce l'ha la nazionale che va a giocare al mondiale? Non ce l'ha, non c'hanno proprio la nazionale questi.
7: Credo proprio di no.
0: Ma ragazzi, io ho capito per quale motivo non ce l'hanno, perché questi stanno sui montagni.
6: Come fai a fare il campo?
0: No, ma non è come. Se ti casca il pallone giù di sotto, valla riprende te, capito? Non gioca nessuno naturalmente a pallone.
7: Però c'è la nazionale del Bhutan.
0: C'è?
7: Sì, che il 4 giugno, pochi giorni fa, ha giocato contro la Cambogia e ha preso 4 picchi.
6: Dalla Cambogia?
7: Dalla Cambogia.
6: A posto.
0: Te l'ho detto, che questi hanno il pallone che cade giù di sotto.
7: Hanno giocato anche contro lo Yemen, altra nazionale che ha una sua tradizione. 7-1.
6: Sì, comunque siamo proprio gli ultimi che possono perculare altre squadre in questo momento.
0: Comunque sempre felici, ricordiamo, il Bhutan è il paese più felice del mondo. Cioè c'è proprio l'articolo 1 della Costituzione del Bhutan, dice che prima di tutto deve venire la felicità dei propri del proprio popolo.
6: Sì, diglielo a quelli che hanno preso 7 pippi dalla Cambogia. felici.
0: A proposito di italiani,
9: io ci fo per Marocco.
0: E poi c'è anche Montella, no, con la Turchia, ragazzi.
8: Io tifo Turchia, dai Montella.
0: Beh sì, c'è anche lui.
6: Ma come vanno i nostri allenatori fuori?
0: Fuori,
6: dentro no.

0: su Radio Globo. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati. Qualità, varietà, freschezza dei prodotti offerti e attenzione e cortesia per il cliente. Questi i punti cardine di Top Supermercati. Scopri i nuovi punti vendita nel territorio dei Castelli Romani e non solo. Non perdere le migliori offerte. Scarica il volantino su topsupermercati.it. Le offerte sono valide anche online. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.

0: Jeep Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
8: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
9: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
10: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
12: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
14: The Morning Show,
15: sponsored by
16: Top Supermercati.
17: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
18: Top Supermercati, buongiorno.
19: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
18: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
17: Top Supermercati.
20: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
21: This is the Morning Show on Radio Globo.
22: Ma quale ingrugnati, ragazzi? Stamattina c'è gente che invece secondo me se ne sta andando al mare, l'abbiamo visto lunedì, figuriamoci oggi che siamo a metà settimana, mercoledì, spiagge super affollate in questo momento.
23: Mannaggia abbia di voi!
22: Mamma mia! Allora ci mandate la foto per farci rosicare un pochino?
24: Ma okay. Perché sta tortura?
22: Dai, ma è bello, è come se fossimo là con loro, vuoi mettere?
24: Proprio no!
22: Ma no!
24: Siamo qua da soli!
23: È uno stillicidio!
22: Ma dai, su, che sarà mai invece? È bello, anzi, addirittura guardare la foto vi lascia anche il segno del costume. Vi dico solo questo.
23: Se non sei un nudista, poi magari ne parliamo.
22: Sì, dopo ne parliamo.
24: Ma
22: dopo ne parliamo.
23: È vero?
22: Dopo ci sono delle cose che riguardano quelli che affollano le spiagge da naturista, oppure che poi è la stessa cosa sostanzialmente. Ma, allora, nudista sì, e naturista.
24: Se ne vogliamo parlare, dillo che mi spoglio.
22: No, dopo. No, perché
23: meno male.
22: Adesso invece c'è arrivata una cosa da Sidoti che è curiosa, perché prima parlavamo di nazionali, anche gli allenatori italiani che vanno ad allenare altre nazionali. Ma ragazzi, qua ci sono dei fratelli di sangue, ok, calciatori che giocano in nazionali diverse. Adesso non mi dite come sia possibile sta roba qua. Sappiamo che, sai, a volte anche per convenienza, no? Si cambia la nazionalità. Chi ha la possibilità lo può fare. Che ne so, c'è la nazionale che mi offre di più rispetto a un'altra, vado a giocare per quella, no?
0: Sì, c'è anche il bisogno poi di un passaggio di documentazioni per parte di una nazionale, certo, che non è una squadra di club. Ci sono molti alcuni fratelli, per esempio, sono i fratelli da Curaçao, i fratelli Bacuna, poi i capoverdiani Duarte, i fratelli Timber, fratelli gemelli da qua, da quello che ci risulta. Però questi due fratelli sono praticamente l'esempio di una multiculturalità, perché uno Gelà gioca con la Costa d'Avorio, Désiré invece con la Francia.
22: Capito?
0: Sono due fratelli loro.
22: Sono due cose totalmente separate, no?
0: Quindi saranno comunque uno contro l'altro su due nazionali. Questo può capitare ad esempio nelle squadre di club. A me viene in mente, no, i fratelli Baresi, Franco e Giuseppe Baresi, vecchio stile, vecchio, parliamo del calcio degli anni 80, uno all'Inter, uno al Milan, per esempio. Ci sono stati dei fratelli, appunto, che si sono scontrati, però addirittura in nazionali differenti è veramente molto molto raro, e questi ragazzi lo rappresentano.
22: Cioè, capito, come ti ritrovi a fare un mondiale contro tuo fratello? Niente male, devo dire, niente male. Pensa ai genitori che devono di fare, lì come fai?
24: Beh, poi i gemelli è ancora, capito, più strano.
23: Tutte e due, dai.
0: Devi fare, ci sarà, tanto ditemi quello che vi pare, così genitori.
22: C'è sempre un preferito,
0: uno che sta sulle palle e l'altro sta simpatico.
22: No, poi i figli sono tutti uguali.
0: È come quando il figlio dice: a chi vuoi più bella, mamma o papà? Tutte e due, ma non è vero,
22: Sì, sì, anche a me mia madre diceva sempre: no, siete tutti uguali. Grazie Mario, però.
1: Stai ascoltando la migliore squadra, la rivelazione, l'Ecuador.
22: Ecuadoregno lui, si sente a questo leggero accento, insomma. Quindi anche Ecuador, beh, lui ti farà sicuramente Ecuador.
2: Ricordo che in Italia il calcio muove un sacco di soldi, è il quarto indotto della nostra economia, e invece guardate dove stiamo. Che fine fanno tutti sti soldi?
22: Ragazzi, che fine fanno? Buttati al cesso, mi viene da dire, perché visti i risultati possiamo dire buttati al cesso.
15: Capoverde, sempre ti fa dell'Italia, come capoverdiano quest'anno, essendo la prima volta che Capoverde sta nel mondiale, ti farò Capoverde.
22: Capoverdiano però lui, ecco, so, c'ha tutti i motivi, dai.
16: Dopo la fuga di cervelli adesso abbiamo la fuga di allenatori. Coincidenze? Io non credo.
22: No, è così, quest'anno veramente abbiamo un sacco di allenatori sparsi in giro per il mondo.
0: E non abbiamo l'allenatore in Italia.
22: È vero, ancora non si sa chi sarà.
0: C'è Baldini che comunque sta ad interim allenato, però ha fatto un bel esperimento con i giovanissimi.
22: È provvisorio.
0: Anche perché, vabbè, non devo parlare, perché
22: dillo.
0: È probabile che possa tornare Roberto Mancini. Ed è probabile. Però adesso io mi farei una domanda. Baldini ha fatto un esperimento, ha messo in queste due amichevoli dei giocatori nuovi, abbiamo ben figurato relativamente con Grecia e Lussemburgo. Perché non continuare? Forse perché è meno sponsorizzato?
22: Il complottista non ha detto niente. Per questioni di calcio.
0: No,
22: adesso.
0: Perché tra l'altro, siccome ci sarà l'elezione del presidente della federazione, Malagò è preferito ad Abete al momento, è questo quello che dice la cosa, e probabilmente Mancini è molto amico di Malagò.
24: Mamma mia, come insinua stamattina il Lucifora.
0: Che c'è?
22: Stai insinuando.
24: Ma Massi, perché ti trasformi in un macaco se uno dice Mancini?
22: Non lo so. No, vabbè, perché insomma abbiamo già avuto l'esperienza di Mancini. Ricordiamo che a un certo punto ha detto: raga, io m'andrei. Ciao, arrivederci.
0: Dopo aver vinto l'Europeo.
22: Vabbè, però insomma quello che ha fatto è stato quello.
1: Abbiamo un nuovo allenatore per la nazionale, Oronzo Canà.
22: Ale! Matteo Ronzo Canà, ragazzi, ve lo ricordate? Ma come no, il mitico Lino Banfi, ragazzi.
3: E che ti fanno? Quello che guadagna di più sicuro.
22: Ah, ecco, vedi? Quando dicevamo...
0: Sbagliano?
22: No,
0: il giocatore è il lavoro suo, Dove io chiedo a tutti quelli che fanno questa domanda, perché voi col lavoro vostro che fareste? Non andreste in un posto dove guadagnate di più? Beh, domanda, semplice domanda così buttata là.
23: Ecco. Dipende, c'è anche il sentimento.
22: C'è anche il sentimento. Sì. C'è anche il sentimento. A proposito di cose che non ci sono, però, ragazzi, metto a base complotto perché mi hanno mandato una cosa. Allora, dice Capoverde, stava dicendo l'ascoltatore, tifo Capoverde. Sì. Perché nella bandiera del Capoverde però non c'è il verde?
23: Cioè,
22: adesso questi sono i grandi quesiti che mi segnalano, vi rendete
23: questi
22: conto?
23: Sono problemi.
22: Io, ragazzi, veramente non lo so di che vogliamo parlare, di che vogliamo, è tutto magna magna.
23: C'è il blu, il bianco e il rosso.
22: Non c'è il verde. E allora no, chiama Capoverde, scusami.
0: Chiama la Francia.
22: Dai. Sono quelli della Francia.
4: Eppure Lunerti io ci vedrei proprio bene come città nazionale.
22: No, non scherzate, ragazzi, non scherzate, perché secondo me potrebbe essere un problema.

0: 06 892 8996.
1: Radio Globo. Ma anche l'Italia, gli azzurri, e nella bandiera non c'è l'azzurro.
2: Beh, ragazzi,
3: lo sapete perché?
2: Questa sì, la sappiamo. I colori della famiglia Savoia.
3: Esatto, del Savoia all'epoca.
2: Certo, quindi. Però effettivamente, come mai poi la nazionale veste la maglia blu? Blu, azzurra?
3: Ma, azzurro, azzurro.
2: Ma non è proprio un azzurro, è un.
4: È vero, è un blu, dai.
2: È blu, è blu. È un blu, dai, ragazzi. Allora, vogliamo prendere la mazzetta dei colori e vedere che blu è? Dai, io farei così a sto punto, perché non è possibile.
5: Prendo i Pantone.
2: Però per antonomasia si dice sempre gli azzurri. Ma
3: dovrebbe essere azzurra, cioè, ufficialmente.
2: C'è poco.
6: Perché
2: dai.
6: L'Olanda si chiama Orange e c'hanno la maglietta arancione, ma loro l'arancione non ce l'hanno nella bandiera?
2: Vedi? Come mai? Come mai?
4: Mamma mia, Massimo Vari stanotte dormirà ancora meno, arriverà ancora prima in radio.
2: Sono tutti quei siti, ragazzi, che ti cambiano la giornata.
3: Ma anche quello è dovuto a una dinastia. Alla dinastia regnante degli Orange Nassau.
2: Ecco.
3: Era appunto la storica dinastia olandese.
2: Molto bello.
7: Secondo me l'unico in grado di risollevare le sorti della nazionale italiana di calcio è il caro buon vecchio Fibbia. Che con due cinghiate raddrizza tutti i giocatori.
2: Altro che Gattuso.
0: Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
10: Bel veicolo a motore umano. È usato?
9: Usato a chi?
11: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
10: Info su leonori.it.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: sa di felicità.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20:30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
11: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax Fabuloso, 1,9 litri, 1,99 €. Ammorbidente General Concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 €.
12: Mauris. The Morning Show. Sponsored
13: by Top Supermercati.
14: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
15: Top Supermercati, buongiorno.
16: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
15: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 €. Sono iniziate le offerte al costo da
14: Top Supermercati.
17: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti staccato.

0: vabbè, scusa.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Che piace, è il Morning Show di Radio Globo che vi sta accompagnando verso il lavoro, ma questo insomma per quelli che sono sfigati. Poi ci sono invece quelli che se ne stanno andando al mare. L'abbiamo già detto questa mattina, però ancora non è arrivata la foto. È arrivata la foto questa mattina all'alba, ragazzi, dal mare, dalla spiaggia.
3: Che romanticismo.
2: È bellissimo, pensa, qualcuno che si sarà svegliato per andare a fare quella cosa inutile che si chiama esercizio fisico, sicuramente.
3: Sì, mamma mia,
2: Inutile, cioè tu ti metti la sveglia presto per andare a fare esercizio fisico.
4: E già per me sarebbe l'esercizio fisico metà la sveglia.
2: Ragazzi,
4: già quello è un esercizio fisico. Postare il braccio,
5: il movimento col dito.
4: Esattamente.
2: Ma non ne voglio nemmeno parlare, gente malata, secondo me, dai.
5: Non aprite questa parentesi che abbiamo la nuova specialista dell'esercizio fisico dopo due giorni di pilates.
3: Sono un atleta da un mese ormai.
2: Sì, quella che sta parlando è l'acido lattico, quello che avete sentito.
3: Non hai capito quanto oggi.
2: Ragazzi, ha fatto colazione con l'acido lattico stamattina.
3: Oh, gli scatti all'1:30 sotto al sole cocente, ma di che parliamo?
5: Sì.
2: Vabbè, io ho provato a fare gli elastici, ho dovuto smettere.
3: Perché... ti sei sentito male, è quasi morto Massimo il giorno dopo che ha fatto gli elastici.
4: Il giorno dopo fa così,
2: gli elastici della fionda, niente di più. Vabbè, sono le 8:47. Chi non se la sta passando troppo bene, oltre a noi, c'è anche, ragazzi, la questione di Belén Rodriguez.
3: Mamma mia.
2: A questo punto è indagata dalla procura di Milano. Ci vuoi dare qualche aggiornamento?
4: Beh, sì, diciamo, non sta bene sotto due punti di vista, quello giudiziario e quello della salute, perché Belén Rodriguez è indagata dalla procura di Milano per omissione di soccorso in relazione a due incidenti che sono avvenuti il 23 maggio proprio a Milano, qualche ora prima di quello che poi è accaduto, che ha dovuto portarla poi a un ricovero per depressione. Che cosa è successo? Stava su questa macchina, tra l'altro intestata a una società, non si è ben capito di che natura, e praticamente prima ha preso uno specchietto retrovisore, uno specchietto, e non si è fermata. Ha continuato ad andare avanti e a un certo punto ha provocato un incidente anche fra scooter, con delle lievi ferite da parte delle persone coinvolte, e anche lì non si era fermata. Poi dopo è stata riconosciuta, perché è stata fotografata, è stata riconosciuta, e quindi poi è scattata anche la segnalazione della procura, che adesso l'ha indagata per omissione di soccorso per questi due incidenti. Qualche ora dopo la ritroviamo poi ricoverata in ospedale.
2: Sì, sì, insomma, con delle urla che partivano da casa sua, quindi i vicini allarmati.
4: Cioè,
2: Hanno sentito questa richiesta di aiuto.
4: Non si apriva questa porta, non ho capito se non apriva la porta.
2: Si capiva bene.
3: Recentemente ha postato però delle foto, dei video dove risulta stare bene. Comunque la patente le è stata revocata.
2: Sì,
3: le
2: è stata revocata, è vero.
3: Per dare un dettaglio in più.
2: Tolta la patente, la patente. Sempre alle persone sbagliate, vero Flami? Che devi fare? Che devi
3: fare?
2: Chissà se hanno tolto la patente anche a quel simpatico camionista che ieri si è fatto 10 km da autostrada contro mano.
5: A lui non credo la ridiano neanche più.
2: No, vero?
4: No, anche perché risulterebbe di aver bevuto proprio
5: pelino,
4: un'ombretta, così c'è proprio una grappetta così. Quattro volte superiore al tasso, appunto, consentito.
3: Tipo l'amico Pozzolo.
2: No, molto meno. Lui...
4: sì, però Pozzolo c'è pure la pistola. No, quella che era a Capodanno,
2: guarda che denuncia, te lo dico.
4: No, dico mica va bevuto a Capodanno.
2: No, ma hai bevuto te.
5: Ha bevuto lui.
3: Io prendo le distanze da quello che ho appena detto.
2: Comunque, ragazzi, allora c'è stato, insomma, questo autista che ubriaco si è fatto 10 km contro mano. Adesso
4: sulla 4 Torino Milano,
2: 10 km non sono proprio un pezzettino di strada,
3: sulla 26 pare.
2: Sì. Vabbè,
4: è stato bloccato sulla 4 Torino Milano,
2: in ogni caso non sono proprio, sai, 100 metri, stiamo parlando di 10 km, quindi vi lascio immaginare il panico che si è creato. Non so se vi è mai capitato, e ve lo dico perché io invece ho avuto l'esperienza, ragazzi, di vedermi contro una mano arrivare nell'altro senso di marcia, cioè carreggiata naturalmente a senso unico,
4: un camion,
2: una macchina contro mano. E ti dico anche dove: via Cristoforo Colombo, ragazzi. Via Cristoforo Colombo, a un certo punto mi sono visto una macchina contro mano.
4: Cristoforo Colombo dentro Roma, quella già fuori per andare verso Ostia?
2: No, ero diciamo all'altezza quasi di Acilia.
3: Okay. Senti, ma per caso era il 10 maggio del 1998?
5: Ma adesso non è che
3: no,
5: ti posso
3: dire. Perché io ho preso contro mano la Cristoforo Colombo.
5: Strano, non l'avrei mai detto.
4: A 10 anni c'avevi già la patente.
3: No, non è vero, però una volta ho preso contro mano una strada davvero. Questo è successo veramente. Davanti al palazzaccio, la prima svolta dal Lungotevere è contro mano. Io non lo sapevo e mi sono vista arrivare un pullman.
5: La cosa che mi piace è che lo dice anche con un certo orgoglio, no? Perché quella volta invece davvero l'ho preso.
6: Ma tu non hai capito, l'ha messo sul curriculum. Sì, ragazzi, sì, lei pensa che sia una cosa, capito?
4: Hanno preso la Radio Globo proprio per questo.
3: Ma io perché sono una persona estremamente sincera e ammetto i miei errori.
5: No, tu sei una persona impedita, fattelo dire, non sincera.
3: Ero neopatentata, ma che puoi fare?
7: Finale mondiale Messico-Portogallo, come nella puntata dei Simpson, e vince il Portogallo. Ormai i Simpson azzeccano, attenzione, tutto.
5: Oh ragazzi, adesso è partito anche il complotto sulla questione dei mondiali. I Simpson hanno già fatto la previsione. Non lo so, seguire.
8: Ma perché ragazzino sul monopattino sul raccordo, avete visto ieri? Lì è proprio.
5: Sì ragazzi, c'è anche questa, monopattino sul raccordo, c'era, insomma, era un ragazzino?
3: Era un ragazzo, giovane. Ma perché il coniglio all'Eur, all'obelisco che corriva alle impazzata per strada?
5: Ma che sta diventando sta città, ragazzi? Ma vi rendete conto? Sulle scie chimiche.
6: Ma come le scie chimiche?
5: Così. Vabbè. E allora i francesi non c'hanno il bidet.
4: Ma perché? Allora siamo stati sulla luna.
9: Ma pensa, questo quando guidava, che cazzo gli diceva il cervello? Per me il pensiero suo era: oh, io bevo e gli altri si embriacano, guarda quanta gente che vi è contro mano.
5: Beh sì ragazzi, 10 km contro mano, evidentemente c'hai un grandissimo problema.
10: E poi sbatacchiando contro il guardrail.
3: E cioè, meno male che nessuno è rimasto coinvolto,
5: no,
3: o
5: meno
3: ferito.
5: Meno male sì. Però c'è da dire anche che quando magari non sei nemmeno lucido, però non è che dici puoi girare. Cioè lì o ti accosti, cosa che dovresti fare, no?
4: Se comunque ti devi fermare.
5: Sì, però se sei ubriaco, Giovanni, dici vabbè, appena c'è uno spazio mi giro, e invece quello però spazio non arriva mai.
10: Stai facendo un ragionamento da persona che in quel momento è lucida, che dice sono contromano, mi metto sulla corsia d'emergenza.
5: No, non se sei lucido perché non ci arrivi nemmeno a fare quel ragionamento.
10: 4 volte il limite massimo il tasso alcolemico, cioè era proprio ubriaco a merda.
4: Sì, vabbè.
10: Beh sì,
4: no,
10: giovane,
4: no, alla guida,
10: volte.
4: Non, no, alla guida volte. Non ti puoi mettere, questo è poco ma sicuro. Ma 4 volte, sì, ti gira un po'.
10: No, ecco un altro che è orgoglioso.
4: Alla guida mai.
5: Ma non scherziamo proprio, 4 volte. Oh, ragazzi, adesso poi noi abbiamo fatto il test qua, lo ricordiamo. Carlo, ciao, buongiorno.
11: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
5: Stai andando contromano in questo momento, vero?
11: Sì, ok, meno male. Al contrario.
5: Allora, aspettiamo un attimo, se c'è da qualcosa. Sì, lo sta facendo per noi.
4: Si è bevuto due bottiglie di vino.
5: Scherzi a parte, che succede, Carlo? Racconta.
11: Allora, a me l'anno scorso, porto il furgone, il cassonato 7 pedali.
5: Sì.
11: Porti, vabbè, con la patente B, insomma.
5: Vabbè.
11: E l'anno scorso stavo uscita quella da, diciamo, il casello quello di Guidonia.
5: Sì.
11: Prima che arrivavo lì c'è una semicurva e praticamente vedevo un bilico, quindi grosso bilico, però che andava a retromarcia, aveva preso quel punto al contromano.
5: No!
11: Che era creato il panico, tutti piano piano andavamo, non potete capire, mi sono cagato sotto, ragazzi.
5: Ci credo, ragazzi. Quindi lui si è reso conto e sì, pensando di fare la cosa giusta ha fatto retromarcia sulla rampa.
11: Io penso se lo sono, vabbè,
5: perché è intervenuta la polizia, cioè l'hanno beccato.
11: In quel momento no, perché io penso che l'aveva preso e tutti che gli faravano, gente che era scesa a dirlo, era una targa straniera, quindi mi sembra Olanda. E quindi penso non se ne sia neanche reso conto, però tanto telecamere e tutto, penso la prossima fila l'abbiano fermato, non lo so, però io mi sono trovato praticamente anzi io stavo a curva stretta sulla destra, lui fortunatamente stava sulla sinistra.
5: Non è proprio però simpatica come cosa, non è
11: no,
5: proprio come simpatica.
11: Guarda, se ritrovo la foto, perché ho fatto la foto che ho mandato sul gruppo del lavoro, ve la mando.
5: Sì, dai, manda.
11: Se la trovo. Comunque, tornando al discorso mondiali, ragazzi, io vado a punta 50 euro sull'Olanda.
5: Sull'Olanda, attenzione, ragazzi.
10: Un cinquantino,
5: Bene.
11: Cinquantino sull'Olanda perché c'è il grande Malen. giusto Giovanni?
4: Giusto, bravo, bravo.
6: Va bene. Ce la segniamo, ce la segniamo. Attenzione!
12: Ma Massimè, ma non è che niente eri tu quello che stava contro mano, no?
6: Può darsi, ragazzi, no, vi dico che invece no, questa cosa della Colombo, chissà, magari ecco, qualcuno che l'ha vissuta quella sera insieme a me era piuttosto affollata, era una serata del weekend, quindi qualcuno che probabilmente aveva bevuto un po' troppo, eccolo.
13: Vabbè, pure io nel 95 mi sono fatto il giro di raccordo con cinquantino, facevano di 8,30, però comunque era sempre in cinquantino.
6: Ah, non poteva andare con il cinquantino, però almeno l'ha fatta nel senso giusto, voglio sperare.
5: Ah, ok, no, ho pensato tutto il giro contro mano.
6: No, ragazzi, dai.
14: Scusate, ma se il tasso alcolemico per un autista deve essere a zero, 0x4 quanto fa? Fa sempre zero, quindi stava a zero.
5: Beh, ma hanno preso il parametro da quello di un'auto.
4: Ma non deve essere zero, deve essere sotto 0,5.
6: Conteggio un po' fantasioso questo. Traffic News.
15: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49€ e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
6: E allora speriamo di imboccare tutte le strade nel senso giusto, ma sentiamo qual è la situazione del traffico.
4: Allora, tratto urbano della Roma L'Aquila si rallenta tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale, dove i rallentamenti iniziano da via Nomentana verso via dei Campi Sportivi. Incolonnamenti poi sulla Flaminia tra Labore e via dei Due Ponti verso il centro e la Salaria da Fidene verso l'uscita per la tangenziale. Ci si incolonna anche sull'Appia da Ciampino a Capannelle. Queste altre notizie le trovate su roma.luceverde.it.
1: Radio Globo. Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928996. Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
6: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
1: Wait for me, I'll be back.
16: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
17: Varata Giulia 2.5, la nuova versione dell'assistente virtuale di Roma Capitale, attiva sul portale istituzionale per aiutare cittadini e turisti ad orientarsi tra oltre 160.000 contenuti informativi e circa 90 servizi online. L'obiettivo è ridurre i passaggi necessari per trovare le informazioni richieste e rendere più immediato l'accesso ai contenuti e ai servizi. Sono terminati a Castel Porziano ad Ostia gli interventi sulle spiagge realizzati con un investimento di €1.300.000. Primo piano su accessibilità, illuminazione e sicurezza con l'installazione di 117 telecamere di videosorveglianza. Ha preso il via la programmazione estiva della Casa del Cinema. Ogni giorno fino al 6 settembre a partire dalle ore 21:30 la grande arena immersa nel parco di Villa Borghese ospiterà una proiezione a ingresso gratuito.
18: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
0: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
2: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
22: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
23: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
24: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
25: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, Il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
26: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
27: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
28: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
29: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
30: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
31: Top Supermercati, buongiorno.
32: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte, 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
30: Top Supermercati.
33: Solo le migliori in FM,
34: streaming,
33: DAB
34: e sul canale 91 del digitale terrestre
33: Globo TV.
6: Abbiamo superato da 3 minuti le 9 di questo mercoledì 10

0: Show on Radio Globo.
1: Ecco, mentre sei in macchina non sei più solo, c'è il morning show di Radio Globo, se hai preso la strada nella direzione giusta. No, perché se no, se prendi le strade contro mano, noi scendiamo, scusate.
2: Prendiamo le distanze subito.
1: Sì, assolutamente. No, non saremo proprio a me in macchina con voi, capito? Cioè, l'autoradio praticamente si smonta da sola e scende. Facciamo così. Ragazzi, il morning show di Radio Globo, vi sta raccontando di quello che è successo ieri su un tratto dell'autostrada per un autista con il tasso alcolemico 4 volte il consentito, quindi comunque diciamo in condizioni pietose, che però si è fatto 10 chilometri contromano. Ecco, siccome questa esperienza è successa anche a me, non di essere quello che andava contromano, ma di vedersi una macchina arrivare contromano, vi dico che la cosa non è affatto piacevole, per niente proprio. Però stiamo scoprendo che c'è un sacco di gente che imbocca le strade contromano. Adesso tutti ubriachi, oppure magari c'è qualcuno che perde in qualche rotonda.
3: Pochi giorni fa abbiamo letto di una suora che aveva preso una strada contromano. Non credo fosse ubriaca, oddio, non ci metterei la mano sul fuoco. Però ecco, sì, evidentemente distratta, troppo presa magari dai pensieri di fede.
2: Dal rosario proprio.
1: Dai pensieri di fede. Buongiorno Cristian. No, Cristiano.
4: Pronto, buongiorno.
1: Cristiano, scusa, il Cristiano. Ciao Cristiano, vai.
3: Buongiorno. A proposito di suora, Cristiano. Prego. No.
1: Che è successo, Cristiano?
4: No, io mi ricordo, era il 97-98, stavo andando a lavorare da Roma verso Cerveteri e all'altezza del curvone d'Aranova, che è un bel curvone, io andavo giù. Mi sono trovato uno con un cavallo sulla corsia emergenza contromano con un cavallo.
3: Mamma mia,
4: no. Erano 6:30 di mattina. Sì,
1: c'era uno sul cavallo che galoppava contromano.
4: Sì. No, non andava al trotto, normale, non galoppava.
2: Ah, ecco,
4: però.
2: Pazzo!
1: Vabbè, ragazzi.
4: Non è che cambiava tanto, però.
1: Sull'Aurelia, col cavallo, insomma, non è proprio una cosa normalissima.
4: Era 6:30 di mattina, sì, mi ricordo, era proprio, io ho detto, questo è un pazzo. Poi c'è uno che va a cavallo, comunque mi ricordo quell'episodio come follia pura.
2: Hai letto qualche notizia dopo, quando sei arrivato al lavoro? Magari
4: sì.
2: In serata?
4: No, perché forse sarà rientrato subito lì dentro Aranova al centro commerciale, lì penso lì avrà
1: sì
4: tirato.
1: Magari sai sono non quelli so. Che dicono vabbè, ma sono 100 metri di strada, che succede
3: di punta poi
4: per arrivare lì ha fatto un bel tratto da Palidoro fino a Aranova, è tutto un rettilineo molto lungo e poi sotto curva invece di prendere quella interna ha preso quella esterna.
3: La cosa che è un po' allucinante è che non se ne sia accorto.
1: Sono quelli che dicono vabbè, ma sono 100 metri di strada, che succede.
3: Di punta poi
4: per arrivare lì ha fatto un bel tratto da Palidoro fino a Aranova, è tutto un rettilineo molto lungo e poi sotto curva invece di prendere quella interna ha preso quella esterna.
3: La cosa è un po' allucinante.

0: quello fa il cavalcavia.
1: Ragazzi,
0: mi sembra il minimo. Sentiamo Cristian, ce l'abbiamo un Cristian, vedi? Cristian, oh, buongiorno.
2: Sì, io sono l'altro Cristian, eccomi, buongiorno.
0: Eccolo, vai Cristian.
2: Ragazzi, niente, vi racconto la mia esperienza a Malta, tutti amici, prendiamo macchina in affitto, va bene, però c'è il problema della guida a sinistra, per il contrario.
0: No, a destra, semmai.
3: La guida, sì, il conducente a destra, ma guidi sulla corsia di sinistra.
2: La guidi sulla corsia a sinistra, io parlavo della corsia. Sì. Sì, niente, io mi sono fatto avanti, non vi preoccupate, raga, guido io.
0: No. L'abbiamo detto, ragazzi.
4: Non l'avessi mai detto.
2: Guido io, meno male che era una macchina a cambio automatico, quindi almeno quello.
0: Sì. Ah no, aspetta, quindi... per alcuni potrebbe peggiorare la cosa, perché se non sei abituato, come abbiamo detto, spesso invece della frizione vai a prendere il freno e inchiodi, pure quello non è che è una cosa così scontata.
2: No, i pedali sono uguali, invece il cambio devi cambiare con la mano.
3: Vorrei vedere che ti invertono pure i pedali.
0: Ma che è un gioco? Videogame. Ma è veramente, il mostro finale esce fuori.
1: No, viaggiare a retromarcia poi.
0: Vabbè, quindi com'è andata con la guida dall'altra parte?
2: Quindi niente, la problematica più grande sono le rotatorie. Malta è piena di rotatorie e tu stai come entri, ma non stai come uscire.
0: E quindi ha fatto 15 giorni di vacanza su una rotatoria.
2: Sì, esatto.
0: A girare tutto il giorno. Beh, che bello, ragazzi.
2: E niente, no, prendendo la rotatoria dalla corsia, diciamo, a sinistra, tu entri, ma poi devi cambiare corsia per uscire. Quando esci, io uscivo dalla corsia sbagliata,
0: mamma mia,
2: corsia a sinistra, poi piano piano mi spostavo a destra.
0: È incredibile.
2: Una cosa, e l'altra cosa mi è capitato quando ho fatto un'inversione di marcia su una strada vuota, ho fatto inversione, ho ripreso a camminare, a un certo punto vedo uno davanti che mi veniva, io facevo i fari, lui i fari, io i fari, lui i fari, a un certo punto ti devi spostare, facevo io, quando tutti i miei amici mi hanno detto guarda che stai a sinistra, quella è una strada a doppio senso, era.
0: Ecco. Beh,
2: quindi,
0: i tuoi amici ti hanno fatto guidare per tutta la vacanza, tra l'altro, dopo tutto questo, che pensa come stavano loro?
2: Esatto, una sofferenza. Io sognavo la notte le corsie, praticamente. Devo stare a destra o devo stare a sinistra?
4: Una bella vacanza.
0: Scegli di altri posti, la prossima volta dove andare in vacanza. Gianni?
5: Pronto?
0: Vai, buongiorno Gianni.
5: Ciao, buongiorno. Senti, volevo raccontare questo fatto.
0: Sì.
5: Allora, io lavoro a Torraccia, centrale del latte,
0: sì,
5: che praticamente sono tutti strade a senso unico. Io praticamente stavo andando verso il lavoro e a una curva, che è un curvone, praticamente mi sono ritrovato un carro funebre con tutti i parenti del morto, tutto contro mano.
0: No! Ma come mai?
5: Sette macchine.
1: Molto
0: acido. No, capito, nemmeno quello puoi fare.
5: Allucinante, guarda. Mi sono trovato avanti, non sapevo che fare.
1: E che hai fatto?
5: E niente, mi sono spostato e ho fatto i passaggi.
1: Ah, la sapevi.
5: Ormai erano partiti tutti.
3: Ma non gli hai detto nulla?
0: Che deve dire?
5: Quanto gli ho mandato pure io.
0: Che bello, normale, uno più uno meno.
1: Tanto già stava là.
0: Tanto era, sì, insomma, niente di che. Vabbè, perché poi vanno in processione, quindi seguono tutti il carro funebre.
5: Sì, è partito il carro funebre, gli altri tutti appresso sono andati, capito? Per cui
0: mi sono
5: trovato davanti, mi sono spaventato pure, perché è un bel curvone lì. Siccome io lo so che lì è già successo più di una volta, sono andato piano per fortuna, ma se andavo veloce e prendevo tutti.
0: E avrebbero fatto un viaggio cumulativo pure per te, sarebbero ficcato dentro e ti avrebbero portato. Sentiamo Marco, buongiorno Marco.
6: Ciao, buongiorno.
0: Allora, vi rendete conto quanta gente che mi va contro mano?
4: Sì.
0: Cioè, non lo sentite
4: poi
0: quanti?
4: Dici a me.
0: Allora Marco, vai.
6: Allora sì, era una trentina d'anni fa, ero in vacanza in Calabria, tornavo da una serata a casa di amici, insomma esco da sto ponticello, giro a sinistra e era contromano, ma non c'era nessun segnale, insomma mi segnalavo, finché vedo una macchina dall'altra parte che mi puntava e ho fatto guardare sto scemo contromano, dicevo a lui. Alla fine vedevo che mi veniva sempre più verso il muso, ho inchiodato. Erano i carabinieri che sono scesi col mitra.
0: No!
4: Addirittura!
0: No! Come i carabinieri?
4: Quindi ti hanno fatto pure l'alcol test, immagino, Marco.
1: Dopo la serata camici.
6: Guarda, non me lo ricordo, non mi
0: vedo. Come stava? Non me lo ricordo.
1: Da quando hai detto che hai fatto serata con amici?
6: Non me lo ricordo.
1: Sì, sì, ci crediamo.
0: Non lo ricordi, no.
6: Avevo 20 anni, ero di Roma e stavo in Calabria. Hanno detto che ero palesemente... Ma esatto.
0: Vabbè, naturalmente con la patente c'erano

0: fatigoriandoli, te l'hanno tolta, no?
1: Come probabilmente,
0: ma non si ricorda niente, ragazzi. Ma vedete,
2: no, il bello che poi c'era una signora che si era affacciata, che si stava godendo la scena. No, adesso non ricordo, ma inveiva.
0: Non ricordo, naturalmente. Non si ricorda niente, ragazzi. Non è sicuro, dovrebbe chiamarsi Francesco, ma non è sicuro. Lui ha detto a Federica: ciao, sono Francesco.
1: Io direi che il contromano è l'ultimo problema.

0: sono le 9:16 su Radio Globo, è l'ora delle offerte di Romana
1: ora,
0: Auto.
1: Potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Chiama lo 06 8928 996. The Morning Show on Radio Globo.

0: può stare, può capitare, come abbiamo sentito prima in un altro paese dove c'è la guida dall'altra parte, tante rotonde da affrontare. Intanto sentiamo Francesco. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Francesco, anche tu hai avuto un episodio del genere?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Subito?
1: Una sera dopo una cena aziendale, diciamo, tra colleghi e tutto, avevamo un po' bisbocciato.
0: Ecco.
1: E per riprendere la Colombo, di notte c'era forte vento. Mm. Ho preso la corsia centrale anziché la terza.
0: Ecco.
1: E dopo quasi un chilometro ho detto: mazza, strano, non c'è nessuno sulla Colombo a quest'ora. In fondo vedevo le sirene. Fortunatamente era cascato un albero e avevano chiuso la corsia.
0: Mamma mia!
1: Quindi sono arrivato in fondo davanti alla polizia, vigili del fuoco che stavano togliendo l'albero di mezzo, fatto retromarcia come se niente fosse, me ne sono andato.
0: Meno male, guarda, mi viene da dire, cioè, sì, cioè meno male. Quando cadono gli alberi lì è sempre una tragedia, perché poi insomma sono successe anche
1: a me, è stata una benedizione.
0: Comunque la stessa cosa che è successa a me, cioè sulla via Cristoforo Colombo, perché insomma sai, ci sono nella corsia centrale a volte si può fare confusione se sei
2: ubriaco,
0: ubriaco, sì, eri incoglionito.
1: Esatto.
0: Ragazzi, io l'ho vissuta e vi posso dire che insomma vedere se una macchina che ti arriva contro non è proprio una cosa simpatica.
1: Non so come avrei reagito, infatti.
0: No, probabilmente
1: avrei sicuramente io insultato quell'altro dicendo questo.
0: Pure, capito? No, certo. Pure.
3: Io non ho capito perché tutti possono fare confusione e io
0: no. No, tu no.
2: Perché tu la fai da sobria.
0: A prescindere, ecco, tolta la patente, a prescindere.
3: Ma pure Massimo era sobrio.
0: Ma io non ho fatto niente, io guidavo nel senso giusto, l'ho visto che mi arrivava contro.
4: Tutti così dicono.
0: Marius!
5: Pronto?
0: Ciao,
5: buongiorno
0: Mario.
5: Ragazzi, lo so che state parlando di un'altra cosa, ma vi voglio raccontare questa cosa qua che mi è successo a me quando sono venuto a abitare a Roma.
0: Che ti è successo?
5: Allora, un bel quartiere, diciamo, a Don Bosco, no?
0: Don Bosco.
5: Sono venuto, tutta gente tranquilla là. Allora, dopo un po' che stavo abitando là, una sera, mi dicevo, senti, va a buttare la monnezza, esco fuori dal palazzo.
0: Aspetta, certo, togli, sì, che c'hai? L'auricolare, che c'hai?
5: No, non ce l'ho niente, Marius.
0: Ah, Marius, guarda, Marius. Non mi fa partire la ciabatta, metti bene il telefono.
5: Non c'ho niente, sto il telefono normale. Adesso?
0: Vai, adesso meglio, vai.
4: Dai.
5: Allora, esco fuori da sto palazzo, a un certo punto da un cespuglio esce uno e mi tira una coltellata e mi dice: ah, brutto che la mignota.
0: Ma perché? Come è una coltellata?
4: Ti tira una coltellata?
5: Sì, davvero, ti giuro, mi tira una coltellata.
4: Ma dove?
5: Ci sono riuscito a schivarla.
4: Ma alla gamba, all'addome?
5: No, proprio alla panza.
4: Alla panza.
0: No, una puncicata, proprio come... Che...
4: La puncicata non razzola.
5: No, ha fatto a lungo così, dice: ah, brutto che la mignota. Mi tiro e sono riuscito a schivarla. Mi guarda bene, dicevo: porco, ho scambiato per un altro.
0: No!
3: Ma dai!
0: No!
2: Ma che storia
3: ma
2: è?
3: Ragazzi, è impossibile.
4: Ma ti è mai capitato?
0: No, ragazzi, ma che
4: dai una coltellata e scambi per altro? Che capita?
0: Ma porca, cioè tu vai a buttare immondizia, dice stasera, vado a buttare indifferenziata.
3: Ma pure... Pum! Questo è veramente qualcuno dall'assù l'ha salvato.
0: Ma che è
4: che era successo?
5: Ho capito che questo
4: Marius
5: qua era appena uscito da Regina Celi. E la moglie stava con un altro dentro casa.
0: Ah.
5: E quello là assomigliava a me, perché pure lui.
0: Ma scambio di persona!
5: Sì, ti giuro, cambio di persona. Ti prego, perdonami, scusami, non chiamai carabinieri.
0: E tu, vabbè, fa niente, dai.
2: Infatti il punto bello viene adesso. Tu hai lasciato che lui si riappizzasse nel cespuglio aspettando la vita.
5: No, non è che ho aspettato, ho lasciato stare perché non mi ha fatto niente.
4: Stavo andando a ammazzare la persona.
0: Vabbè, ma è come quando sai, uno deve andare addosso, no? Che la macchina ti dà una... Vabbè, ma questo un po' di pasta se leva, non è niente, dai.
4: No, che non c'è il coltello, poteva ammazzare
0: ma
4: qualcuno.
3: Ma gli ha chiesto scusa, Giovanni, è stato educato.
5: Scusa, si è messo pure a piagne, però. Se mi dava la cortellata era fatta.
0: Certo.
6: Ma che film di Verdone questo?
2: L'ha mandato pure al citofonacolo giusto. Dice: ma lo mandi giù. Io lo aspetto qua.
0: Vabbè, quindi vi siete dati la mano e vi siete salutati. Vabbè, dai, fa niente.
5: Ma poi io ci ho detto al fidanzato della moglie: dico, guarda che io mi stavo beccando la cortellata per te.
4: Comunque, quindi Marius, tu conoscevi quello a cui era indirizzata la coltellata?
5: No, io conoscevo il fidanzato, cioè non quello che
0: ok. Comunque, ragazzi, allora è incredibile, Marius, perché la puncicata, ok, veniva citato in un film dove c'era un Adriano Celentano che faceva Rugantino, che parlava come Marius.
7: Io sono contento di morire, sono allegro. Mettete il caso che uno per tutta la vita sia sempre stato un pagliaccio. Buono solo a chiacchierare.
0: Raga, è lui! Oh, a lupe, dai! yeah! Anche quando faceva Serafino. Grande, grande
3: Marius.
0: Ciao Marius.
8: Ciao ciao, grazie.
0: Ciao, ciao. Ciao, che ciao. Coltellata.
9: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
10: Buongiorno.
9: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
11: Turn it up. Wow.
9: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Parco scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
14: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
15: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
14: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
15: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
14: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
15: Gruppo AutoEquip.it.
16: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
17: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
18: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
19: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Signo, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

0: microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
2: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magia Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: The Morning Show,
8: sponsored by
9: Top Supermercati.
10: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
11: Top Supermercati, buongiorno.
12: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
11: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
10: Top Supermercati.
13: Every day, from 6 to 10 a.m., The Morning Show.
14: Oggi sole parte la

0: c'è stato un grandissimo raduno, ragazzi, ditemi se magari vi può interessare per il prossimo anno, perché c'è stato il 7 giugno, quindi ormai è andata per quest'anno, però magari si riorganizza il prossimo, oppure magari ne organizziamo uno noi.
1: Aspetta che mi scrivo.
0: Dai,
1: aspetta,
0: vai, segna. Ok, allora il picnic per nudisti, signori. Allora, si è svolto in Sardegna, si è tenuto questo picnic con oltre 200 persone che hanno condiviso il pranzo, naturalmente con tutto di fuori, tutti nudi.
1: Bello.
0: D'altronde
1: bello.
0: È quello. Pensate che insomma il naturismo è abbracciato da un sacco di persone. In Europa ci sono circa 20 milioni di persone e 40 milioni negli Stati Uniti che praticano il naturismo e il nudismo. Non so se sia la stessa cosa, forse dietro c'è tutta una filosofia. Dicevamo prima con Flaminia, i naturisti sono quelli che abbracciano la natura in toto,
2: sì,
0: no?
2: Sì, infatti diciamo più che nudismo si parla appunto di natura.
1: Sì,
2: ecco, loro
1: è una filosofia,
2: natura,
1: cioè. È una filosofia a cui poi è legato il nudismo, quindi il costume diventa un in più, un orpello che non ci serve a nulla e quindi andiamo in spiaggia a mostrare le chiappe chiare.
0: Esatto,
1: ovviamente.
0: Esatto.
2: Beh, se sei nudista però ce le pure scure. Perché c'è l'esempio.
0: Beh, no, gli appegliari,
1: sì, effettivamente
2: sì, c'è no,
0: l'abbronzatura è totale. Beh, no, sappiamo che anche qui nel litorale laziale ci sono alcune spiagge dedicate proprio a chi pratica il naturismo o il nudismo. La spiaggia è la stessa, non è che cambia niente, insomma, sempre col coso dei fuori.
1: Assolutamente
2: però sono
1: sì.
2: Un po' più nascoste, quelle dove ovviamente vanno le persone un po' più nude, ignude, sono un po' più nascoste, per esempio lì alla Capocotta, no? C'era una spiaggia che dalla
3: c'è
2: strada
3: ancora, è stata la prima a essere riconosciuta nel 2000. Sì.
1: Però diciamo che è di passaggio, quindi non è molto nascosta. Io ho visto gente nuda passeggiando
2: dalla strada,
1: tranquillamente. Dalla strada.
0: Però attenzione, ragazzi, perché a Capocotta, da quello che mi dicono, succedono anche altre cose. Mentre invece so che in Europa ci sono insomma diverse spiagge che vengono frequentate tranquillamente anche da famiglie. Io non so se lì ci siano delle famiglie a Capocotta, magari qualcuno che l'ha frequentato ce lo può raccontare. C'è una cosa che fai anche con i figli, con
1: sì,
0: i bambini.
1: Sì, ho visto bambini anche.
2: Sì. Poi io per esempio a Formentera e Ibiza ne ho viste di spiagge nudisti.
0: Sì.
2: Con le famiglie, con i bambini.
0: Con i bambini.
1: Ci stanno dei siti web, delle applicazioni dove ti dicono anche quali spiagge sono destinate ai naturisti e ai nudisti in Italia e in Europa.
3: Nel Lazio c'è anche Sabbie Nere a Santa Marinella.
0: Ecco.
3: Santa Severa.
0: Avete provato per caso voi l'esperienza del naturismo, del nudismo? Ma vi è mai capitato?
2: No, io l'ho dovuto fare per una notte da leoni qua a Radio Globo a Ibiza, però che abbiamo camminato
1: penitenza.
2: Sì.
0: Scommessa, esatto, insomma. Sì. Però l'hai fatto
2: per prendere i punti.
0: Però Giovanni l'ha dovuto fare al centro di Ibiza.
2: Era Satrincia.
1: Chi t'ha visto? Satrincia, sì, c'è un pezzettino dove
2: su quel pezzettino
1: si può fare nudismo.
2: Con Roberto, insomma, siamo
1: andati. Ah, che belli.
0: E com'è stata l'esperienza, Giovanni? Sentirsi libero, perché tutti quanti dicono "guarda, ti dà una bella sensazione sentirsi liberi".
2: Ma è bella sensazione. Sono stati 3 minuti, per carità, però no, è bella sensazione. Guarda, è stare ignudi in mezzo alla natura con il vento estivo è una gran figata.
0: Ok, non c'è niente di male, non è che insomma ci sia qualcosa di male. Poi però ci sono anche spiagge dove succedono altre cose.
2: Quello
0: è un altro discorso.
4: Come è andato a finire poi sto picnic?
0: Ragazzi?
1: Guarda, speriamo non come pensiamo noi.
0: Non lo sappiamo.
4: Ieri stavo a scaricare un posto. Uno mi guarda il tatuaggio di Radio Globo e mi fa: "Io mi sento RDS è molto meglio". Ho richiuso il camion e io ho fallito la consegna come rifiutata.
0: No.
4: Ma come te permetti
1: bene.
0: Arsa de Anfame!
1: Mi piacere!
0: Il numero uno, bravo, vai!
5: No, regà, che è stata di Sabbie Nere a fianco al castello di Santa Severa non è nudista, almeno che non c'è diventata oggi.
0: Ma non lo so, io non l'ho frequentata, so solo quella di Capocotta, però credo che ce ne siano anche altre nel Lazio.
3: Anche la spiaggia dell'Aeronauta a Gaeta.
0: Anche lì. Ma...

0: mercoledì dal Morning Show. Vi farete due risate con Massimo Flaminia Gabri e Giovanni. Buon mercoledì dal Morning Show. Buon mercoledì dal Morning Show. Vi farete due risate con Massimo Flaminia Gabri e Giovanni. E dai, dopo da Gianci.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Allora sì, dai, tutti alla spiaggia naturista, mi raccomando ragazzi. Oh, tutti. Comunque in Italia sono 500.000 quelli che praticano il nudismo, il naturismo. Insomma, quindi è una bella cifra di persone, eh.
3: Allora, però io stavo pensando, bella la concezione del naturismo, bella la spiaggia nudista se vuoi farlo, però secondo me è bene che sia nascosta. Giovanni prima diceva nascosta dalla strada, però perché io a Ostia devo passeggiare sulla battigia e vedere un pendulo che pendola di una persona magari anche di una certa età che non mi andrebbe di vedere?
2: Ma sei andata alla spiaggia nudista?
4: Non devi, infatti.
3: No, ma io ero di passaggio, non è una spiaggia nascosta che magari devi raggiungere con un percorso e quindi ci sono solo i naturisti. Così en plein air passo e vedo un penzolante, sinceramente non è che ho tutta questa
2: perché
3: voglia.
2: Ma mai
3: io,
2: penzolante più, penzolante meno.
3: Ma lì poco igienico, la sabbia, bla.
2: Vabbè, no, comunque, no, ragazzi, no. Insomma, mi in piace. Tanti ecco gradiscono. Ecco, un nostro ascoltatore, per esempio, ci segnala un villaggio in Francia, perché ve l'ho detto, è molto diffusa nei paesi come la Francia, ma anche nei paesi del nord. C'è un villaggio dove si rimane completamente nudi, cioè vai anche al supermercato nudo, capito come?
3: Pure, sì,
2: frequentato,
3: sì.
2: Da
3: mamma
2: famiglia.
3: Mia, ragazzi.
2: Beh, tanto quando vai al supermercato, zucchina di qua, zucchina di là.
3: Ah, sì, vi piace. Vabbè, contenti voi.
2: Vabbè, ma
3: rispetto,
2: se ci vai è perché ti piace avere quel tipo di approccio,
3: bello.
2: No?
3: Quindi, no, per carità.
2: Ognuno fa quello che vuole.
5: Ma che a Capocotta ci stanno tutti i vecchi con sto coso moscio di fuori, solo quelli ci stanno.
2: Ah, solo quelli.
6: Perché quelli degli anziani non possono andare.
4: Anche questa osservazione è tipica di un non naturista, no? Perché non è che vai lì per vedere delle belle minchie. Non importa se è anziano o no, è gente che è nuda.
2: Esatto, vai lì per vivere il tuo corpo in tutta libertà, niente di più e niente di meno. Non c'è il fattore estetico, no? Se no sarebbe un'altra cosa.
7: Flamini, se non vai a vedere i penduli che pendulano, non andrà mai a Fuerteventura. Vai lì alla spiaggia pubblica e ti vedi la gente che passeggia lungo il bagnasciuga solo con lo zainetto. Oppure stavamo sdraiati, dietro c'era uno che era tutto sdraiato con le gambette un po' piegate e uscivano tonsille.
3: Mamma mia, ma infatti in Spagna io ci sono finita per caso in una spiaggia di nudisti e stavo lì a prendere il sole e c'era quello che portava il canotto con questo pendulo che pendolava. Però sono io che ho invaso il loro territorio.
2: Facciamo così. Domani, per vincere questo tabù, domani veniamo in onda tutti solo con una foglia di fico, ok? Va bene?
4: E sulla spalla la foglia, eh?
2: Vabbè, ovvio, per una foglia di fico mica ha detto dove.
3: Malattia per me, grazie.
8: Bello, al supermercato, devi dare una smucinata sotto, poi tocchi una mela, una pera, un'altra smucinata.
2: Certo.
1: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172, Radio Globo. Radio
2: Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati. Qualità, varietà, freschezza dei prodotti offerti e attenzione e cortesia per il cliente. Questi i punti cardine di Top Supermercati. Scopri i nuovi punti vendita nel territorio dei Castelli Romani e non solo. Non perdere le migliori offerte. Scarica il volantino su topsupermercati.it. Le offerte sono valide anche online. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
19: Crema di caponata o salsa di fichi?
18: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
21: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20.30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
22: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
23: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
25: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
26: Top Supermercati, buongiorno.
27: Ma ho visto il volantino, c'è il caffè Lavazza Suerte,
26: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
25: Top Supermercati.
28: Siamo in diretta dalla Globo Car
29: Radio Globo.
2: Beh, anche oggi con

0: gadget, ma la cosa più importante è che vediamo la possibilità anche di vincere un'altra Jeep Avenger, che non è male, no? Insomma, e tutto questo lo facciamo con gli amici di Romana Auto, punto di riferimento per gli automobilisti romani ormai dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca dell'auto usata o chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. C'è anche l'usato a chilometri zero, mi raccomando. Romana Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, a Roma in via della Magliana 309. Poi c'è Albano Laziale, Viterbo e Latina. Un parco auto ampio con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse. Quindi city car, sub, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili anche modelli dei principali marchi come Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, e con diverse alimentazioni, dalla benzina al GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida, ma anche a quella che è la tua esigenza quotidiana. Per sapere di più ricordiamo il sito www.romana-auto.it. E adesso scopriamo dove si trova la Globo Car, perché stiamo per collegarci con Angelica Baraldi, ma io sento odore di salsedine. Angelica!
1: Ah, ma come fai già a sentirlo? Comunque, ragazzi, buongiorno. Voglio un attimo parlare del tema del naturismo, perché vi racconto questa. Io quando ero piccola sono finita per caso in un campeggio naturista.
0: Oh, tutti per caso ci finiscono, vabbè.
1: Vi giuro, per caso ero con la mia famiglia, mio padre e mia madre, e io ero piccola, mio padre era totalmente scioccato, il proprietario del campeggio ci ha aperto praticamente nudo e niente, era super strano, c'era gente che girava tutta nuda nel campeggio, andava a lavare i piatti tutti nudi, una cosa molto simpatica.
0: Vabbè, poi uno comunque ci si abitua, ecco, dai, poi uno
1: sì,
0: ci si abitua.
1: Sì. Allora, ragazzi, indizio di oggi per scoprire dove siamo con la Globocar, siete pronti?
0: Vai.
2: È una spiaggia nudista.
1: Dove spesso partiamo, ma anche arriviamo. Dove potremmo essere?
0: Potrebbe essere
2: all'aeroporto.
1: Bravissimi, siamo
0: Civitavecchia.
1: Fiumicino.
2: La Darsena, che bello.
0: Che meraviglia. Io sentivo odore di salsedine, allora eccola.
1: Ragazzi, ci avete preso, vi faccio fare un bel giro, guardate qua. Allora, il sole non è ancora pieno, però secondo me si aprirà. Noi vi aspettiamo qui con tutti i nostri gadget ufficiali firmati Radio Globo e Romana Auto, e vi ricordo che tra pochissime settimane ci sarà l'ultima estrazione, quindi se volete provare a vincere una Jeep Avenger bellissima come questa qua alle mie spalle, andate subito sul nostro sito radioglobo.it e compilate il form inserendo i vostri dati. È molto semplice, molto veloce, fatelo subito. Ciao ragazzi!
3: Ciao! Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

0: se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria. This
1: is the morning show. Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao. Radio
2: Globo. Non è ambiente, ragazzi, non è ambiente per... Oh, alla fine comunque al mare in qualche modo ci siamo andati, abbiamo, insomma, ecco, avuto così questo assaggio di salsedine, con la Globo Car che trovate a Fiumicino, alla Darsena, quindi andate perché ci sono i gadget che vi aspettano. Poi se volete vi potete allungare anche alla spiaggia nudisti.
3: A Ibiza ci siamo un po' inoltrati nel parco e siamo arrivati a una spiaggia bellissima che abbiamo scoperto poi che era nudisti. Noi eravamo gli unici col costume, ci siamo sentiti veramente veramente fuori posto, incredibile. C'è anche da dire che eravamo anche più giovani, età media 65,
2: anche perché alla spiaggia nudisti col costume ti guardano pure male, capito?
4: E hanno ragione.
2: Sì, beh, se vai lì devi rispettare le loro regole,
5: certo. Però la cosa più bella da fare, ragazzi, quando fai la vacanza in barca, ti svegli la mattina alle 6 che stai dormendo in rada, ti togli il costume, ti tuffi in acqua e fai il bagno nudo.
2: No.
4: Come mai la mattina ti tuffi in acqua nuda? Come mai?
5: Perché mi piace fare il bagno nuda.
2: Sì. Ragazzi, io non riuscivo nemmeno quando ero da solo in barca e a largo, magari metti che c'è un fotografo con zoom da lontano che mi fa una foto e poi mi ritrovo sul giornale di Alfonso Signorini.
5: Ma no, ma non ha nessuna voglia di fotografarti, fattelo.
2: Ma che ne sai? Sai perché lo chiamano Delfino Curioso quello? Traffic News.
6: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
2: Traffic News. È ora di sentire qual è la situazione della viabilità.
7: E abbiamo ancora traffico sulla Pontina tra Spinaceto e Leur e sulla Colombo tra via di Acilia e via di Malafede verso il centro. Coda per traffico anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Casilina ed Appia, tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Poi abbiamo traffico sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana e via del Cappellaccio, proprio verso via del Cappellaccio. Vi ricordo i lavori sulla Flaminia, riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminia e Castelnuovo di Porto. Questa sera allo Stadio Olimpico Achille Lauro in concerto, quindi è potenziata per l'occasione il servizio del trasporto pubblico, più corse per metro e autobus con ultima corsa all'1.30.

0: giorni consecutivi, quindi direi di andare.
1: Tu sì.
0: Va bene, ci sentiamo domani, vi lasciamo con Roberta Coletti, buona giornata, ciao.
2: The Morning Show. The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
3: Top Supermercati.
4: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
3: Top Supermercati, buongiorno.
5: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
3: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
4: Supermercati.
2: Wait for me, I'll be back.
6: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
11: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
12: Auto usata da Valentino, sì.
13: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziende.

0: e Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra.
9: Solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba.
10: Tra poco
14: on Radio Globo.
15: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
16: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
17: E allora delle offerte di Romana Auto.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale.

0: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
1: Comunque, se cercate più notizie ma anche altre informazioni che riguardano poi i vostri artisti preferiti, allora dovete assolutamente visitare la pagina news del nostro sito radioglobo.it. Lì trovate sempre tutte le anteprime, le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: Ecco cosa ti sei perso in
3: tutto bloccato.
4: Però ci sono volte quelle un po' più bastardine che si mettono quella cosa.
1: Ma chi frequenta?
5: Ma non è vero. Ma in genere c'è un vestito bianco, la sposa, chi è che arriva? Adesso chi c'è? Tra le amiche è quella che si arriva col vestito bianco, con lo strascico.
1: Obiettivo: superare la sposa. Ma che mitomania è?
5: Arrivo con l'elicottero, capito? Scendo, tutti i petali, dai, su.
4: Auguri a te.
1: Anche se sai che io sono andata a un matrimonio dove effettivamente c'era un'invitata che sembrava la sposa.
5: Non avevo dubbi che avessi l'aneddoto. Non avevo dubbi.
1: No, perché a questo matrimonio la sposa era effettivamente molto semplice. Aveva un abito bianco, ma era un abito semplicissimo, anche a sirena, perché l'abito a sirena comunque è aderente, ti mette in evidenza le forme. Quello invece era proprio dritto.
5: Ma cadeva sirena, che vuol dire?
1: L'abito a sirena è quello aderentissimo, a col corpetto.
5: Ferma con queste mani, capisco lo stesso. Parli, Marchetti, parli,
1: sì,
5: che è già caldo.
1: Fa il car wash.
5: Ho capito, sto qua.
1: So.
5: Veramente, già che sto dietro mille leve.
1: Vabbè, dai, con queste leve. Vabbè, questa sposa aveva un abito semplicissimo, secondo me anche troppo semplice, che cadeva dritto, bianco, liscio. E c'era un'invitata che aveva invece un abito molto fastoso, quasi da principessa, che non era bianco, era però un colore chiaro, era un avorio un po' più grezzo, e quindi poteva confondersi, anche perché ormai le spose non è detto che si sposino necessariamente in bianco.
5: Sì. Adesso ho capito qual è.
1: Hai capito?
5: Quel vestito che dicevi, un'amica mia poliziotta si è messa che si è sposata.
1: Con la sirena?
5: Sì.
3: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
10: Ave Cetus.
11: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
12: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
14: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
14: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
14: Gruppo AutoEquip.it.
15: Via tutto! Tutto da rifare!
16: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
15: Oh, gente! È colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
16: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche! Roba da matti!
17: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
18: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
19: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
20: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
21: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.
22: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
23: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
22: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
24: Siamo in diretta dalla Globo Car Radio
1: Globo. Forza ragazzi, che c'è una Jeep Avenger che vi sta aspettando completamente gratis. La potete vincere grazie a Radio Globo e Romana Auto, che è un punto di riferimento dal 1962 per gli automobilisti romani. Dani ormai accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tantissime soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Romana Auto è presente con 4 sedi in tutto il Lazio, a Roma in via della Magliana 309, poi anche ad Albano Laziale, a Viterbo e a Latina. Il parco auto è ampio, davvero immenso, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili anche modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e tantissimi altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse, per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida, alla tua quotidianità. Se vuoi saperne di più, visita il sito romana-auto.it. Voglio sentire adesso Angelica Baraldi, che ho già sentito anche prima nel precedente appuntamento. Sentiamo se è ancora lì con la nostra Globo Car, ha tante cose da dirci. Angie, buongiorno.
25: Roby, buongiorno, buongiornissimo. Io sono al settimo cielo perché davanti a me ho una distesa di barche, di mare, bellissimo. Sono al porto di Fiumicino, ma stiamo proprio per partire adesso per tornare in radio. Ci siamo collegati prima col morning show, quindi abbiamo già geolocalizzato la Globo Car e in tanti sono già venuti a prendere tutti i gadget ufficiali Radio Globo e Roman Auto. Però voglio ricordare a tutti che è il momento di iscriversi per cercare di vincere una bellissima Jeep Avenger è proprio adesso. Ciao Roby.
1: Ciao Angie, un abbraccio, un bacio, mi raccomando, voi di corsa, radioglobo.it, il nostro sito dove trovate il form.
24: Vai ora su radioglobo.it.

0: meglio.
1: In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca.
2: Radio Globo.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: Potete non solo sentirle ma anche vederle tutte, le hit della radio che suona, sono le migliori, Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E, 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E, 85 litri, super prezzo 99 euro.
9: Mauris. Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
15: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
14: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
15: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
16: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
17: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20.30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
18: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al banco Pewex.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Grano Salis.
21: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
20: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
21: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
20: Grano Salis, il gusto che emoziona.
21: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
0: Lei si sta preparando e prodigando a livelli altissimi nel promuovere questo nuovo album.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

2004 poi ha avuto un grandissimo successo nel mondo. Questa Chariot lo Gavin DeGraw, che nel frattempo continua a scrivere, a pubblicare musica e costantemente in tour, non molla assolutamente. Pochi minuti vi aggiorniamo.

0: risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum Varigusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Buona mattinata, questo 10 giugno 2026 con Radio Globo. Adesso per voi che siete in auto arriva un aggiornamento con la redazione Lucio Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale dell'ACI.
3: Code sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est, traffico intenso sulla Salario in direzione centro dal raccordo anulare e sulla tangenziale da Ponte delle Valli in direzione dello svincolo Salaria. Rallentamenti sulla Nomentana tra via Dante all'Annovante in direzione città, rallentamenti anche sulla via Casilina tra via Orafi e il raccordo anulare, code a tratti sulla Colombo tra lo svincolo dell'A90 e piazzale 25 marzo. Sono iniziati questa mattina nel terzo municipio gli interventi straordinari di pulizia per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle strade colpite lo scorso 3 giugno da violenti fenomeni di maltempo. Oggi chiusure al traffico interessano via Val di Non, via Val Sarange, via Val Maggia e ancora via Val Pulsteria e via Val Dala.
2: Radio Globo Promotion. Le farmacie oggi non sono più quelle di una volta e credetemi, è una buona notizia. Oggi infatti non sono più semplici posti dove comprare farmaci, ma offrono servizi veri, pensati per la cura e la prevenzione. Non mi credete? Allora fatevelo dire direttamente dalla dottoressa Gabriella della farmacia Corsetti. Dottoressa, benvenuta.
4: Salve a tutti.
2: Dottoressa, possiamo davvero dire che Corsetti Alta è il posto giusto per prendersi cura di sé?
4: Assolutamente sì. Oggi molte persone fanno fatica ad accedere rapidamente a piccoli controlli, parliamo di anziani, pazienti cronici, ma anche chi ha soltanto poco tempo, e per loro Corsetti Health ha creato spazi dedicati dove dare risposte rapide e supporto professionale soprattutto sotto casa.
2: E tra i vostri percorsi c'è anche quello per smettere di fumare, giusto? Come mai avete scelto di investire proprio su questo?
4: Perché smettere di fumare è una sfida importante, si tratta di una dipendenza ed è complicato uscirne da soli. Oggi poi c'è una nuova emergenza, è quella di chi svapa, fuma i nuovi device senza averne la minima consapevolezza relativamente ai rischi corsi. A loro è rivolto il nostro servizio.
2: Però non vi fermate solo ai tanti servizi in sede, offrite anche assistenza a domicilio, vero?
4: Con l'aumento dell'età media e pronto soccorso sempre più in affanno, c'è un crescente bisogno di cure domiciliari e noi ci siamo, avendo creato una rete di infermieri super efficienti, un vero team di eccellenza.
2: È tutto bellissimo. Allora dottoressa, dove vi troviamo?
4: Siamo all'EUR a Viale dell'Aeronautica 33 oppure a Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
2: Avete sentito? Corsetti Health, la tua salute è sotto casa.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Auto usata da Valentino, sì.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
3: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
3: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: valentinoautomobili.it.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
6: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. ipercarni.com.
7: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
10: Le bombe della programmazione.
11: Una dietro l'altra.
10: Solo le migliori.
11: Senza interruzioni.
10: Sequenza bomba.
11: Tra poco.
12: On Radio Globo.
13: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
14: 10:58 è l'ora delle offerte di Roma Auto.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming.
10: Dab.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
14: Sono giornate che volano, quelle passate insieme a Radio Globo. Buon mercoledì 10 giugno, state con noi. Io vi accompagno fino alle 2 con Roberta.

0: radio.
1: Si va nel 2003, Jenny from the Block, per ribadire le proprie origini. Jennifer Lopez chiude questa sequenza bomba.
0: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
1: Qui siamo su di giri, ragazzi, siamo ancora mercoledì, ma non ce ne importa niente, perché

0: consiglio è quello di accendere la radio e vedrete che poi tutto il mondo intorno a voi vi sorriderà, perché qui è sempre festa, si canta, si balla, si gioca, ci sono solo le migliori.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Il 3, 6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
8: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
9: Ale Cetus!
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
13: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
14: Signo, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
15: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
16: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
17: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
17: Allora partiamo!
15: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
18: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
19: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore acqua

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

stanno avvicinando, dovete soltanto aspettare quando suona il jingle, quello con le sirene, e poi indovinare il mashup di tre canzoni, i titoli, in particolar modo, sempre allo 06 89 28 996 di Radio Globo.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri, super prezzo 47,90 euro.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

0: www.immobildream.com. Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
1: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: Comunque spero vi siate accorti che oggi il caffè in me ha fatto effetto. Dai, buon mercoledì.

0: stata a raccontare in un'intervista di aver pensato subito a lui per la canzone dei mondiali 2026, proprio per questo inno, per quella che stiamo già ascoltando, che sta facendo già ballare, perché ha avuto ragione. Adele ha risposto che scrivere qualcosa per il mondo intero era il suo sogno, e alla fine è uscita fuori questa Dai Dai, proprio con l'esclamazione, quella italiana, utilizzata per incitare a fare il tifo. Grandissima Adele!
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
11: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20.30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
12: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
13: Magari!
12: Allora partiamo!
13: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
14: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
15: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
16: Impossibile.
15: E invece sì.
16: E magari anche ad interessi zero.
15: Anche quello.
16: Stai scherzando?
15: No, è tutto vero.
17: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
18: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
19: Ave Cetus.
20: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Le bombe della programmazione,
22: una dietro l'altra,
21: solo le migliori,
22: senza interruzioni.
21: Sequenza bomba,
22: tra poco
23: on Radio Globo.
24: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
0: Mancano 2 minuti a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
25: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
26: Perfetto.
25: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
26: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
25: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
26: Allora sei nel posto giusto.
27: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM.
22: Streaming,
21: DAB
22: e sul canale 91 del digitale terrestre.
23: Globo TV.
0: E ancora buon mercoledì 10 giugno con Roberta Coletti, altre 2 ore. E comunque il pensiero di aver fatto fuori i primi 2 giorni della settimana, ragazzi, mi fa

0: Sequenza Bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
1: Che poi sarebbe il posto più bello del mondo, ragazzi, perché qui ci sono ovviamente tutte le nostre hit, ad esempio quelle che avete sentito all'interno della sequenza bomba, le trovate insieme a tutte le altre nella nostra playlist ufficiale sul nostro sito radioglobo.it.
0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
2: Globo. Comunque è terribile anche la temperatura, già da questa mattina presto sentivo ascoltatori lamentarsi per via di questa umidità, questa cappa che c'è, capito? È una roba piuttosto insopportabile. Ci sono già una 19 gradi, una ventina di gradi più o meno, però si sente tanta umidità.
3: Ragazzi,
2: capito?
3: Non vi lamentate, no, ho rivalutato tutto, fate un giretto a Milano, è una roba aberrante. No, alle 8 di sera 35 gradi appiccica, dice, sì, orrendo.
4: Ma infatti non è il caldo,
1: è l'umidità, signora mia.
2: Molto bene. Vabbè, ma che vuol dire vai a fare un giretto a Milano?
3: Cioè, e pure... torni qui e dici, ah, nonostante il caldo, credimi.
2: Ma pure se vai nella foresta pluviale succede la stessa cosa. Non è che però devo andare là per...
3: Però a Milano ti dà più gusto, perché torni e dici, ah, Milano, che schifezza, mamma mia.
2: Perché? Lo sai qual è l'unica cosa bella che c'è a Milano?
4: È il binario che porta a Roma.
2: Il treno per Roma. Ah, in Francia non c'è il bidet.
3: Perché?
2: Esatto. È sempre bene ricordarlo, è sempre bene dirlo.
5: Tutti a dire che caldo, però poi quando fa fresco il giacchetto ve lo mettete,
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
10: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
10: Gruppo AutoEquip.it.
11: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
12: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
15: Tutto da rifare!
16: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
15: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
16: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
17: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
18: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
20: Auto usata da Valentino, sì.
21: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Non è che prima di Talk to You non li conoscesse nessuno, anzi, con i precedenti hanno già totalizzato centinaia di milioni di ascolti totali, ma con questa hanno proprio spaccato. Another, sulle

0: il battesimo. Andiamo a sentire come sarà il meteo nelle prossime ore. Subito.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nel Lazio nelle prossime ore, anche se qualche nuvola di passaggio si farà vedere, si tratta più che altro di parecchia umidità che arriva dal mare, soffia anche un po' di libeccio, anche lui soffierà abbastanza sostenuto e porta questa umidità. Domani giornata che partirà più o meno allo stesso modo, ma nella seconda parte del giorno il vento ruota da nord, porta aria più secca, il cielo tornerà a essere bello limpido e con temperature più che gradevoli da domani. Ma per i dettagli sulle vostre località anche verso il weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me. I'll

0: 8 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona metro Magliana. W.com.
12: Pewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
14: Mamma, io mi annoio!
15: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
16: Dentro la città, fuori dal mondo!
15: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
14: Mamma, io sono già in macchina!
15: Info e biglietti su luneurpark.it.
17: Ah, quest'estate c'è anche lei, è tornata con le sue sonorità alla

0: ma lo sapete tutti, conviene, eh? Anzi, nel caso non foste ancora, vi invito a diventarlo entrando su Instagram, cercate Radio Globo FM, naturalmente il nostro canale ufficiale, lì ci mettete il bel segui, poi vi guardate anche i nostri contenuti, tutti i nostri video, i nostri reel, date anche un'occhiata alle storie Instagram, perché spesso vi riservano un sacco di belle sorprese.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
10: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
15: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
14: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
16: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
14: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Parco scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
18: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi, 99 centesimi. Anche online.
19: Supermercati PIM, Piper Family Agora, di risparmio, di qualità.
20: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
21: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
22: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera.
0: E se c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Le bombe della programmazione,
23: una dietro l'altra,
4: solo le migliori,
23: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba,
23: tra poco
24: on Radio Globo.
25: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
26: 5 minuti alle 13 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM.
23: Streaming,
4: DAB
23: e sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
26: Ribadisco, volano le ore, oltre che le giornate con Radio Globo. Ancora un'altra, ora con Roberta Coletti. Dagli metà giornata.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Oh, she's coming. My gestating parent.
3: And also.
2: Esatto, quell'altro.
3: My non gestating parent.
4: Pensate quando gli devono chiamare a casa.
2: Ma tu
4: gestating parent.
2: Esatto. Gestating parent. Giustamente tipo mom. Ma a questo punto bisogna riscrivere anche la musica, ragazzi. È una radio e noi possiamo farlo.
5: Gestating parent. Life has just begun.

0: Che meraviglia, ragazzi. Ecco, questo è solo l'inizio. Ma sempre rimanendo, diciamo, nella musica dal suono anglofono, ci sono anche dei successi del passato.
1: Ma questa
2: She's crazy like a fool. Well bound on just staring parent too.
3: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
5: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
5: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
8: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
11: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
12: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
13: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
14: Auto usata da Valentino, sì.
15: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
14: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
15: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
14: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
15: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: ValentinoAutomobili.it.

ragazzi, 2010, il debutto di Bruno Mars, Just the Way You Are, che poi è entrato ufficialmente con più certificazioni platino nella storia appunto della musica americana. Attesissimo anche qui da noi in Italia, due date, 14 e 15 luglio allo stadio San Siro di Milano. Elisa, la nuova Amore è su Radio Globo.

di Elisa. Questa è gioia pura, soprattutto lei che ci racconta questo amore inteso come proprio un sentimento adulto, non

0: soltanto adesso, sì. Vi siete persi un bel po' di cose, ma potete rimediare, perché dopo di me arriva Jacopo Saliani dalle 16 alle 19, c'è anche tutto bloccato, ci sarà da ridere, da divertirsi, da parlare, chiacchierare insieme a Roberto e Roberta Marchetti e tanti altri personaggi che si alternano comunque ai microfoni di Radio Globo, e poi dalle 19 con Tommaso Di Vito.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Il 3, 6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20:30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
14: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179€.
15: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Ci fa impazzire questo nuovo progetto di Kevin Parker con lo pseudonimo di Tame Impala, questa volta con la superstar Gianni delle Black

0: mangiare.
1: A mangiare, e... giustamente, certo.
0: E di corsa sono arrivato. Ciao Roby.
1: Ciao, come stai, Jacopo?
0: Bene, un po' trafelato, si vede?
1: Sì, sì, si vede, si vede. Però ti sento anche abbastanza tranquillo.
0: Sì, sì, come sempre quando si va in onda.
1: Non ti racconto che pesto ho preparato per oggi a pranzo. No, non c'entra niente con quello genovese, appunto. Cioè, non ti... No, c'è del basilico, ma c'è anche del datterino fresco dentro.
0: Buono.
1: Con il parmigiano, poi che vai, ovviamente un po' di olio, perché altrimenti
0: è il pesto quello siciliano, no?
1: Ma non lo so, non lo so, l'ho fatto io, l'ho
0: non sai forse come lo chiamano, pesto
1: io.
0: Pesto con il pomodoro, mi pare il pesto alla Portofino.
1: Sì, vado
0: Dobbiamo controllare,
1: vado a vedere, va bene ragazzi, a domani, è stato bellissimissimo. Ciao, vero?
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it. Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Rai.it.
1: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
2: Supermercati Tim, i family agora, il risparmio di qualità.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
6: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
7: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
8: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
9: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
8: Le bombe della programmazione,
11: una dietro l'altra,
8: solo le migliori,
11: senza interruzioni.
8: Sequenza bomba,
11: tra poco
12: on Radio Globo.
13: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
14: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
13: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
14: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
15: Mancano 4 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
11: Streaming,
8: DAB
11: e sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
15: Ed è che siamo già arrivati a

0: Sequenza Bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
1: Sequenza Bomba che torna tra 45 minuti qui su Radio Globo, dove vi ricordo che peraltro potete anche rileggere tutti i titoli della Sequenza Bomba appena andate in onda sulla nostra applicazione. È gratis, potete scaricarla sia per Android sia per iPhone, e oltre ovviamente a leggere tutto questo trovate anche la Globo TV in streaming, ma

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro

0: Showroom non lo sopportavo più.
1: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63. E a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche. Roba da matti.
2: Chuck, motore, azione.
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
14: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
15: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
16: Impossibile.
15: E invece sì.
16: E magari anche ad interessi zero.
15: Anche quello.
16: Stai scherzando?
15: No, è tutto vero.
17: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
18: Bring Your Love, questa è la canzone che hanno presentato il Coachella, Madonna e Sabrina Carpenter, che suona adesso

0: talk about me.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: What? Semplicemente
1: più bella.
3: Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.

0: mercoledì pomeriggio in cui si sta iniziando a far sentire il caldo. Io vi ricordo che potete anche vedere il Morning Show sul digitale terrestre, canale 91, ma non solo, anche scaricando l'app di Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20:30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
18: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, €1,500 mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
19: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
20: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
21: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
22: Una canzone presentata nel deserto californiano durante il Coachella, quella di Summer, si chiama Potential, adesso su Globo.

0: dai grandi tour, ma hanno annunciato comunque nuove date anche per il 2027, ovviamente anche quelle già andate sold out in un attimo. Siete su Radio Globo, tra poco un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
0: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General 28 lavaggi vari tipi, super prezzo 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico 40 lavaggi Power vari tipi 5,99 euro.
3: Mauris. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Wake up! Good morning!
12: The morning show!
13: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
11: The morning show
15: on Radio Globo.
11: Sponsored by
15: Top Supermercati.
16: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
17: Top Supermercati, buongiorno.
18: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte,
17: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
16: Top Supermercati.
19: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. La

0: anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Le bombe della programmazione.
2: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
2: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
3: On Radio Globo.
4: Auto usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
5: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: valentinoautomobili.it.
6: 3 minuti ci separano dalle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale.

0: Robin Schulz l'ha prodotta, Rita Ora l'ha cantata, la loro I'll Be There a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba
2: torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Sequenza bomba che farà il suo ritorno domani qui su Radio Globo, dove è arrivato subito il momento di riascoltare in breve quello che è successo stamattina durante il morning show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del morning show.
3: Radio Globo.
4: Focene,
5: Focene. Okay. Allora, ho capito. Allora, lui è uno di quelli giugiolosi.

0: che si mette con i ragazzini ad andare a importunare le persone, è quello che fa lui.
1: Ma aspetta, sono squadre, giusto, c'è una battaglia tra squadre, o andate proprio a rompere i coglioni
0: e bagnanti?
2: Rompiamo i coglioni.
0: Che bello,
3: ma davvero?
0: Certo. E tu ci vai con tuo figlio, naturalmente, vero?
2: Con le mie due figlie, sì.
0: Con le sue due figlie.
4: Ah, quindi insegni queste cose ai tuoi figli?
0: No,
4: ad attaccare, a rompere i coglioni agli altri.
0: Veramente le figlie dico: ah, papà, ma pure quest'anno, 45 anni, vero?
3: Divertente, divertente. Chi attaccate, le vecchiette?
1: Ma no,
2: prima la madre.
3: Ah, la madre.
0: Giusto,
2: per prima la madre che dorme sul lettino, che non si può fare che vai al mare per dormire.
0: Giusto.
4: Ma perché no? Io questa cosa mi fa incazzare. Sai quante volte l'ho sentita sta cosa? Non puoi dormire al mare, perché
0: si può dormire al mare.
4: Come ti chiami? Non mi ricordo come ti chiami.
3: Alessandro,
4: perché uno non può dormire al mare?
0: Non si può.
4: Alessandro, rispondi bene, però rispondi bene.
2: No, perché se non dormo io, scusa, sempre io.
3: Ma sei fastidioso,
1: ti giuro di più. Il gavettone
2: per agosto vieni punita.
1: Per lui il gavettone è un pretesto. Lui deve vedere con che violenza le scaglie addosso col palloncino.
0: A volte dentro ci mette il bricciolino al posto dell'acqua.
5: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. L'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
8: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: La senti la campanella? È l'ora del Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
12: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
13: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
16: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
17: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
18: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
19: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
21: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
20: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
21: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.

0: Ultimi 20 minuti insieme, poi inizio un altro appuntamento con Tutto Bloccato qui su Radio Globo. Peraltro vi ricordo che se volete recuperare tutti gli episodi di tutti i programmi in onda qui su Radio Globo, c'è sempre il nostro sito radioglobo.it, c'è sempre la nostra app con i nostri podcast, ovviamente, che potete riascoltare quando e più preferite.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano! È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99€. E feta greca Consiglia DOP 250 grammi a 2,59€. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
17: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Parola di Roberto Carlino.
19: Mamma, io mi annoio!
20: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
21: Dentro la città, fuori dal mondo.
20: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
19: Mamma, io sono già in macchina!
20: Info e biglietti su luneurpark.it.
22: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile?
0: Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
1: Dopo la hit invernale che ha creato per il Festival di Sanremo, ne ha sfornata un'altra per l'estate. Samurai J, Flavio.

0: ogni giorno verso quest'ora è arrivato il momento di salutarci. Noi ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 14 qui su Radio Globo, dove adesso ha inizio un altro appuntamento con Tutto Bloccato. Ciao a tutti!
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
10: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
12: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax Fabuloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General Concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
13: Da Valentino concessionaria.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Tutto bloccato
8: è offerto da
9: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: In tempo anche oggi per sentire tutto bloccato. Dai, treni!
12: Namo!
11: Namo!

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Marchetti?
2: Marchetti, buonasera.
1: Marchetti, ma quanto rosica Roberta? Hai visto?
2: Capirai, non vede una terrazza, non vede un ristorante con te,
1: hai visto? Ah, oh, Robby, vuoi sempre che donna mangia fuori, eh?
2: Hai visto come rosicava? Grrr, grrr. Marchetti, avanti così.
1: Arrivederci, Marchetti. Grrr.
3: Ha ragione quello che ha mandato il messaggio prima, ma come va che stilla io sto sotto al sole in mezzo al traffico, farà 32 gradi, 30 gradi dentro sta macchina, ma che vestillate? Dai e treni!
4: Certo Robè, 6.000 euro al mese per parlare delle bolle che te fa quando te scotti, ma voglio fare il lavoro tuo da grande, guarda.
5: Dai monopattini!
6: Iniziamo col manicomio!
7: Madonna, quando l'avvocato Fredella parla l'avvocatese mi si accavalla la vena. Robertina, mi porti in vacanza con te? Te lo giuro, faccio il bravo, sto buono buono e non tocco nulla.
8: Io faccio così pena a Domenica che è lei che mi paga a me.
9: Buonasera Roberti, ma il citriolo dove si mette, fuori o dentro?

0: Stato. Only on Radio Globo.
1: Volgendo lo sguardo verso il mare di un blu profondo, girando per l'isola tutta in tondo, che c'è di meglio mentre mangi un bel gelato di ascoltare i miei amici di Tutto Bloccato, di salutarvi mi interessa, un bacio salato.

0: Tutto sia che corrisponde Radio Globo. Anche oggi tutto bloccato. Mi sta parlando Roberto Marchetti davanti a me con un polletto in mano, quindi con pochissima credibilità ormai. Roberta Marchetti!
1: Namo cingolati! Oggi mi sento così un mezzo pesante, fino alle 7, carica!
0: Vedo.
1: Pesano, aspetta! Ecco,
0: questo, ovviamente quello che sentite quando ho detto polletto, in realtà non c'è nessun polletto, è più o meno come il canale televisivo che guarda la Caselli, non esiste!
1: Beh no, lasciamo immaginare loro cosa suona!
0: Ecco, questa secondo me era la sinistra o la destra. Questo è il gioco di oggi, signore e signori. E allora via, visto che si gioca in questa comitiva, come ci definiamo noi, amici di Tutto Bloccato, dalle 4 fino alle 7 del pomeriggio, qui a Radio Globo, si gioca anche con la Globo WhatsApp, che ovviamente risponde anche oggi alle mani, anzi alle dita sgranchite di Tommaso Di Vito, in formissima, già ve lo vedo lì, che vi sta ricevendo. E poi Miriam di Bartolomeo a sorvegliare tutta l'assistenza con una penna in mano, pronta a infilzarla nel collo, invece di Ileana Caselli.
2: Buon pomeriggio. Ok, sono apparsa.
1: No, dai, come la Madonna per noi, Ileana Caselli.
0: Guarda, certe Madonne mi fa prendere. Nel senso che ho comprato delle statuine recentemente, perché sono un gran collezionista di quelle boccette con l'acqua santa.
2: Ah, oh, ce l'ho anch'io.
1: Sì, fanno effetto però, Ilea.
0: Insomma. E ci metti dentro la vodka te proprio,
2: poi le riempo.
0: Immaginavo.

0: Radio Globale, Radio Globale, Radio Globale, Radio Globale,
1: Namo! Namo ragazzi, questa è la curva! Sentiamo la curva di Tutto Bloccato!
2: E hai visto com'è il coro di Radio Globo? Con 3B, pure 4 volendo!
1: Ragazzi, occhio però che sennò dobbiamo cambiare le insegne, gli adesivi, i gadget, mettetecene una perché l'abbiamo stampati tutti con una.
2: Si può cambiare.
1: È vero che a volte la gente pronuncia tipo
0: Bruna!
1: Quindi c'è quella B calzata, però rimane sempre una.
0: Daniela!
1: E allora scomodiamo la triade capitolina!
2: Mi sento più tranquilla.
3: De che? Ma amici de che?
1: Infatti sì, ma chi ve conosce? Ma

0: quantomeno dai il nome scientifico, è una cosa. Bravo, va, dai, alziamo un po' il livello.
1: Vacca, non credo che sia il nome scientifico. Caselli, mi controlli gentilmente il nome scientifico della mucca, secondo, diciamo, la definizione di Linneo.
0: Sarà ovino.
1: Ma che ovino? È una mucca.
0: Bovino.
1: Ma no, il nome scientifico, quello in latino.
2: Bos Taurus.
1: Bos Taurus?
0: Taurus.
1: La mucca?
0: La nomenclatura giusta proprio.
1: Sì, l'ha definita appunto da Linneo nel XVIII secolo. A proposito di XVIII secolo, signori, qui dovremmo riscrivere la storia anche oggi, qui a

0: Sono le 16:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale.
1: Perfetto. Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale.

0: comincia la festa.
1: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Martino!

barricate, incendiato un pullman e poi auto parcheggiate, cassonetti, una notte di violenza, di rabbia, di rivolte, scontri con la polizia. Belfast è diventata per alcune ore una città ostaggio di proteste antimigranti fomentate dall'estrema destra di Farage e dal movimento xenofobo di Tommy Robinson. Bande incappucciate, hanno raccontato i testimoni, sono entrati nelle case alla ricerca di immigrati o di persone straniere. Un'ondata di disordini che le forze dell'ordine, schierate in gran numero dal pomeriggio, non sono riuscite a contenere. A scatenare le proteste il video shock diffuso sui social, in cui un immigrato sudanese cerca di decapitare un uomo

0: ha un bastone che usa per fermare l'aggressore, che poi sarà arrestato. Oggi comparirà in aula. Tutte le autorità del Nord Irlanda avevano fatto un appello congiunto ieri pomeriggio alla calma, avevano chiesto di lasciare lavorare polizia e giudici. Un appello inascoltato. Dura la condanna da parte del governo laburista e dell'esecutivo locale. Non esiste alcuna giustificazione per questo teppismo, hanno detto.
1: Allora, ovviamente la cosa è riportata in questo caso dal TG1, ma se scrollate qualsiasi social viene automaticamente
2: fuori. Comunque, purtroppo la notizia del giorno, una notizia violenta, c'è cioè una guerriglia in pratica a Belfast dopo questo tentato.
1: Mamma mia.
2: Cioè, io veramente non so, quel video fa, tra l'altro, il video fa spavento, si vede in giro anche questo sui social, di questo immigrato del Sudan che prova a decapitare un uomo. Per fortuna l'hanno fermato, l'hanno arrestato, ovviamente. L'immigrato, questo quarantenne irlandese, si trova in ospedale gravemente ferito.
1: Sì. Certo. E poi, se dovesse mai ritornare, dicono che molto probabilmente rimarrà in vita, ma cieco, perché questo col coltello aveva cominciato anche dagli occhi.
2: Ha un occhio ferito, sì.
1: Comunque è incredibile, anche di fronte a questa notizia, c'è il nostro Zampino. Il giorno prima ti spiegavo che cosa fosse l'hurling,
2: hurling. Sport irlandese.
1: È uno sport irlandese, puramente irlandese, ne parlavamo anche con Iliana, così, perché il giorno prima ero andata a vedere a un pub al centro, a Monti, sì. Pub irlandese, sono andata a vedere insieme al mio amico irlandese una partita di hurling tra Cork e Limerick. E quindi diceva che è in pratica, c'hai queste mazze, un bastone, lo stick, con cui devi prendere a bastonate una palletta.
2: E con quella hanno fermato l'aggressore.
1: Grazie a Dio, questi vanno in giro a volte con sta mazza, perché magari era di ritorno da una partita, perché si gioca anche nei campetti.
2: Ok, meno male.
1: E quindi hanno preso, e sono sti irlandesi, sono intervenuti contro questo vichingo, questo norreno, sudanese, e sono andati là, gli hanno dato questi colpi in testa e l'hanno mezzo stordito.
2: Anche perché se aspettavano l'intervento della polizia finiva veramente in tragedia.
1: Questo fa scopa, come quando diciamo, ecco, chi interviene, chi non interviene, perché molte volte diciamo, ma non possiamo farci giustizia da soli. Sì, però intervenire almeno a prendere la bastonata a uno che sta sgozzando la persona.
2: Meno male che in quel caso sono intervenuti, poi ovviamente è intervenuta la polizia, ha arrestato l'aggressore, e ovviamente è non condannabile di più una cosa del genere, un video osceno, nonché però questa guerriglia messa in piedi a Belfast sia la soluzione, ma soprattutto sia la giustificata conseguenza di quello che è successo, perché voglio dire, ma come si fa?
1: È vero.
2: Sono entrati nelle case, hanno messo a fuoco e fiamme le case, le macchine, sì. L'autobus, entrati nelle case a cercare gli immigrati, ma che è il rastrellamento?
1: Guarda, la signora del TG1 qua, che adesso non conosco il nome, la giornalista, e dice, ecco, gente di estrema destra fomentata da Farage e altri.
2: Rob Thompson.
1: Sarà il caso che magari, cioè, voi immaginate, se non ci fosse nessun problema legato all'immigrazione, basterebbe un Farage e qualcun altro che insomma possa convincere qualcuno. Evidentemente c'è una misura che è colma. Non sto giustificando assolutamente l'atteggiamento, sono d'accordo con te, non serve a niente, anche perché in mezzo ci andrebbero degli innocenti che magari sono brave persone, che hanno preso la casa, perché c'è pure quel problema in Irlanda che non abbiamo qua, c'è questo problema di case assegnate, ma tante e anche belle.

0: case assegnate appunto a gente che poi molte volte in alcuni casi riceve sussidi ma si comporta bene, e in altri ecco fa gesti di questo tipo. Chiaro, non è quella la sospensione, la, la soluzione, ma certo che una misura colma evidentemente c'è.
1: Sì, però c'è anche da dire che l'Irlanda del Nord nello specifico non è che ha questo tasso di immigrazione soffocante come è nel resto del Regno Unito. Cioè forse è il paese che da quel punto di vista sta messo meglio rispetto agli altri, quindi capisco che un fomento del genere vada a intaccare, delle persone con ideologie di un certo tipo.
0: È che sono irlandesi, anzi l'Irlanda è sempre stata di sinistra tra l'altro, soprattutto la Repubblica d'Irlanda, e i bordelli cominciano a stare pure lì. E tra l'altro io mi sono trovato una roba tipo simile quando sono andato a Dublino tre anni fa, era una settimana che stavo là, succede che un immigrato lo stesso davanti a una scuola ha preso a coltellate 5 bambini usciti da scuola. Una cosa che
1: sono andati a falciarlo.
0: E 5 bambini e 2 maestre. E anche lì è intervenuto un irlandese, ha preso con un casco, l'ha buttato.
1: Me la ricordo questa cosa.
0: Non puoi capire. Io stavo al pub, ovviamente, casualmente mi trovavo là come i tuoi aneddoti. Io stavo al pub e intanto la città andava a fuoco come Belfast ieri.
1: Ma quindi ce l'hanno come abitudine gli irlandesi.
0: Riots, li chiamano i riots. E quindi stavo lì, dicevo, oh Madonna. E girava voce: caccia a chi non è irlandese. Ho detto, ma guarda te che culo che c'ho, sono arrivato da una settimana, adesso guarda te, non c'era più un taxi, non c'era un autobus, non c'era niente, dovevo andare a casa anche perché quelli chiudevano i pub.
1: Coprifuoco.
0: Perché ci avevano paura, facevano certo. Ragazzi tutti fuori, oddio no, ho vado io adesso.
1: E poi
0: ho camminato, ho incontrato la polizia a cavallo, minacciosa, e io che cercavo di mimetizzarmi proprio, c'ho la scoppoletta, cercavo di fare il più irlandese possibile. Comunque questo è, ragazzi.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
3: Ma Marche, siamo pronti a ascoltare la trasmissione.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live,
4: i migliori artisti sulla scena,
2: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
4: E quando senti questo suono,
2: chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci 2 biglietti per il concerto di
4: Jovanotti.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo.
4: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
11: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
12: Ave Cetus! Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
13: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
14: Gruppo AutoEquip.it.
15: Wake up!
16: Good morning, the morning show.
17: Buongiorno!
16: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
18: Chiede il mio appuntamento mattutino.
16: The morning show.
19: On Radio Globo.
16: Sponsored by
19: Top Supermercati.
20: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
21: Top Supermercati, buongiorno.
22: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte.
21: 4 pacchi da 250 grammi a 9,99 euro. Sono iniziate le offerte al costo da
20: Top Supermercati.
23: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
24: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
20: Supermercati Tim, di bel family agora, di risparmio, di qualità.
12: Auto usata da Valentino, sì.
25: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
12: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
25: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
12: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
25: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
12: valentinoautomobili.it.
26: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
27: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
28: Tutto bloccato.
29: Sponsored by.
30: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
31: Scopri KGM da Magia Auto.
32: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
31: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
32: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
32: Assistenza completa e consulenza su misura.
31: Magia Auto. Auto.
32: Dove l'auto è magia.
1: Dirò anche questo sui social, di questo immigrato del Sudan che prova a decapitare un uomo. Per fortuna l'hanno fermato, l'hanno arrestato ovviamente l'immigrato. Questo quarantenne irlandese si trova in ospedale.
0: In fin di vita, sì. Certo. E poi, se dovesse mai ritornare, dicono che molto probabilmente tornerà in vita, ma cioè tornerà in vita, rimarrà in vita, ma cieco, perché questo col coltello aveva cominciato anche dagli occhi.
28: 06 89 28 996. Tutto bloccato.
16: On Radio Globo.
27: Beh, fate il favore, dite alla giornalista di Rai 1 di non piangere, perché veramente è uno strazio sentirla con questa voce così straziante, straziosa.
33: A quanto pare i fascisti di merda non sono solamente in Italia.
34: Che bello sentire queste cose a Belfast, capito? Vedi, quella è la civiltà, no? Io che ieri mi sono sentito di: se vi occupano casa, sbrigatevi, fate valere i vostri diritti, ma non in maniera troppo forte, sennò potreste essere punibili voi da un punto di vista penale. Applichiamo il codice Belfast.
35: Lo facevamo in Italia, da mo' che era tutta bruciata. Tra chi ammazza la gente col piccone, quello che avevi accortellato in bicicletta a stacca d'arbara, per l'altra ammazza sotto al grasso.
36: Incredibile quanto se parli dell'immigrato che accoltella uno a 6.000 km di distanza, e poi quegli italiani che accoltellano gli immigrati dentro casa nostra, non ne parlate, com'è? Chissà.
37: Comincia tutto bloccato!
2: sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Global.

0: sentirmelo chiedere.
1: Ma vuoi vedere che lei è la giornalista, quella del servizio, della Rai 1, del TG1 di prima?
0: Immagini, tutto a posto, nella guerriglia di Belfast. Tutto a posto,
1: arriva quello con lo stick da hurling. Altro che tutto a posto.
0: Tutto a posto. Drammatizziamo, perché sennò qua è una tragedia.
1: Allora sdrammatizziamo. Remigrazione! Sdrammatizziamo così. No, attenzione!
2: Robertina, dato che sennò la giornata non andrebbe nel verso giusto, ma oggi c'è qualche allarme?
1: A voglia!
0: Giusto, giusto. Allora, guarda, c'è, perché non potevamo ovviamente non mettere la scaletta, era tra i primi aggiornamenti di questa puntata che dovevamo dare. Allora, procediamo subito.
3: Una violenza.
4: Sangue.
3: Questo quartiere di Pordenone è ostaggio di un uccello.
5: Come potete vedere, ormai si gira con ombrelli e cappelli per paura degli attacchi improvvisi. Lei è stata aggredita 9 volte.
6: Sì. Che adesso mi batte il cuore, mi viene quel tremolio di gambe.
3: Che arriva a grande velocità.
7: Si accanirebbe anche contro alcuni in particolare.
8: Battele nel vetro, come per intimorirla.
3: Ci impedisce poi per tutta la mattina di uscire, perché lei è lì che è di guardia.
6: A vedere come col becco che batte sul vetro.
1: Allora, adesso è il momento della cornacchia. Ci hanno sfracassato e anche sgrattugiato la prostata per giorni con le storie dei pavoni di Punta Marina. Adesso la nuova saga.
0: La nuova saga si consuma a Pordenone. Ne abbiamo parlato più di una volta. C'è questa cornacchia molto aggressiva che attacca i residenti, ha fatto male a più di qualcuno. E c'è una novità da dare. L'allarme persiste perché il TAR ha fermato l'abbattimento. Pochi giorni fa si stava per abbattere il nido e se serviva anche la cornacchia, invece è intervenuto il TAR, ha detto no, fermi tutti, non si tocca niente, né il nido né il nido né la cornacchia. E ci sono quindi gli animalisti che fanno festa perché erano contrari a questa ordinanza del sindaco. Il sindaco di Pordenone non l'ha presa benissimo, eh.
1: Ma adesso anche sti cazzi del sindaco di Pordenone, sti cazzi di tutti, ma è possibile che non ce n'è uno che una mattina si sveglia con una fionda e toglie sto problema?
0: Ma no,
1: ma stiamo parlando della cornacchia, ma chi se ne frega di una cornacchia?
0: Vabbè, comunque è un animale. È un animale, ma non è che prendi e abbatti un animale così.
1: Ma è un animale, pure il topo, eppure cagate sotto, Dio, un topo! Pure io, chiaro, se qua dentro dovesse arrivare un topo, divento misto subito, tipo Minotauro, sopra Malgioglio, sotto Signorini.
0: No, In realtà bisogna dire che chi ha il coraggio, il topo lo ammazza, e come, senza chiedere il permesso a nessuno,
1: a differenza della
0: cornacchia. Comunque, per il momento la cornacchia è salva e pare che sia ancora lì a fare capolino col suo beccuccio e cercare il prossimo da aggredire.
1: Attenta, mi sa che vada a Pordenone.

0: gente di Eminem a quest'ora. Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo, treni!
1: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli rivoltava.
0: Andiamo, che sto tutta bloccata, figa patici!
2: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
3: Stai ascoltando?
4: Tutto bloccato.
5: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo.
4: On Radio Globo.
6: I just want to be part of your training.
7: Che canzone è?
8: Ah, era quella che abbiamo appena mandato. Slim Bandit, no? Ah. Chi era? Non mi ricordo.

0: cazzo siamo arrivati, qui a me parte le cornacchie, il mio bel calibro 12, oh, vedete che fine che faceva sta cornacchia.
1: Ma acchiappate sta cornacchia, sfracellate la porca droga, che se la fa più, regà.
2: Un orso che aggredisce qualcuno, l'ammazziamo, e ce ne stanno 12. Le cornacchie sono 8 miliardi, no, no, non ammazzate, no, mica ammazzo.
3: Beh, sì, c'è un parallelo che effettivamente regge comunque tra orso e cornacchia. Devo dire che l'orso magari è un pochino più aggressivo, cioè nel senso può fare più danni a una persona rispetto a una cornacchia.
4: Diciamo che se ti dice male con l'orso.
3: Però l'hai visto tipo La Passione, quello di Mel Gibson? C'è Cristo lì crocifisso e arrivano i corvi a beccare sugli occhi. Cioè comunque te prende su un occhio pure la cornacchia. Esatto. Dice bene, beh, calibro 12 a pallini.
4: Ma no, dai.
3: Col pallini. Dentro, no, caro amico.
4: Io non sono per l'abbattimento.
3: Ce n'ho due dei fucili a calibro 12. Fantastico.
4: C'è il porto d'armi?
3: Eh sì, certo, io che sono bandito. Tipo Peaky Blinders, vado in giro.
4: No, non lo sapevo questa cosa.
3: Ma come no? Ma l'ho detto 100 volte. Allora, invece, attenzione, ragazzi.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Chiamavo per prenotare un tatuaggio. Dimmi, che te vuoi fare? Volevo fare una M sull'avambraccio.
7: M di luce?
6: M di mamma.
7: Mamma, vabbè. Quanti centimetri volevo fare sto tatuaggio?
6: 3.
7: Ma 3 centimetri è piccolo, fratello. Mo fa una cosa grossa, poi una cosa per tua madre, una cosa...
8: Che carattere vuoi?
6: Ma non lo so.
8: Romanico.
6: Romanico.
8: Romanico, no? Bello schierato.
6: Vabbè, facciamolo romanico.
8: Poi dopo dobbiamo dare una bella cosa di importanza, perché è tua madre... E intorno ci famo un bel ghirigorio, capito? Ci famo una bella certica.
6: Forse un po' troppo.
8: E ti fida poi, no? Come ti chiami, Devi?
6: Giuseppe.
8: Giuseppe, senti una cosa, posso fare o no?
6: Sì.
8: Allora dobbiamo fare due bracci.
6: Due braccia?
8: Sì.
6: E sull'altro che ci fa?
8: La svastica.
3: Ecco qua, secondo questa scenetta dovrebbe essere un approccio migliore. Avere due braccia tatuate,
4: per carità di Dio,
3: con dei simboli che si richiamano. Però ecco, la domanda che ci facevamo prima era, prima di iniziare questa puntata appunto di mercoledì 10 giugno 2026, ma un tatuatore può rifiutarsi cioè sicuramente lo può fare, però si rifiuta mai di fronte a dei disegni che o sono estremi come questi appena citati in questa scenetta sui social, oppure che magari dei disegni dei soggetti brutti proprio?
4: Esatto. Ma secondo me lo sai che si rifiutano più per i soggetti brutti che per magari tatuaggi estremi, credo, perché magari perché comunque i tatuatori ce ne sono di bravi, e poi ogni tatuatore ha un suo stile, no? Cioè tu vai da quello perché magari è particolarmente bravo nel fare quelli colorati, o quello che fa cose più fumettistiche, o quello che fa scritte, e quindi magari se vai da lui a chiedere un tatuaggio in cui si sente poco bravo o che non rispecchia il suo stile, ti dice di no. Non lo so per tatuaggi estremi come si comportano. Io mi chiedevo più che altro se per legge loro debbano rifiutarsi oppure no.
3: Ah, tipo dei simboli.
4: Beh, perché ad esempio se ti fai una svastica sul braccio, io non credo che sia insomma una passeggiata. Cioè, non ti prenderebbe nessuno al lavoro, la devi coprire, la devi tenere per te.
3: Certo.
4: Quindi non so se per legge proprio o se non per legge è
3: per
4: eticamente sconsigliato. Se c'è una deontologia dei tatuatori, no? Potrebbe. Magari ognuno si fa la propria.
3: A meno che non sei Edward Norton su American History X, che c'ha la paura bella qua sul petto, la bella svastica sul petto, dice sul petto non me la vede nessuno, cioè nel senso posso fare tranquillamente l'autista dell'ATAC, tanto non è che vanno in giro a petto nudo.
4: No, beh, però
3: oddio,
4: al mare ci andrai.
3: Sì.
4: Perché io devo.
3: No, ma nel senso al mare. Sì, ma al mare non sta lavorando l'autista dell'ATAC.
4: No.
3: Non va dritto.
4: No, vabbè, però diciamo pure al mare non ci fa una bella figura.
3: No, ma c'è, ma per carità di Dio. C'è gente che c'ha di tutto. C'ha l'assassino di Che Guevara. Non lo so, insomma, ce ne sanno tanti che sono estremi. Poi dopo ognuno la pelle la sua farà quello che gli pare. 06 89 28 996, questo è il numero da fare, signore e signori. Quello che state ascoltando è per l'appunto Tutto Bloccato, 16:38.
5: Tutto Bloccato torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nel Lazio nelle prossime ore, anche se qualche nuvola di passaggio si farà vedere. Si tratta più che altro di parecchia umidità che arriva dal mare, soffia anche un po' di libeccio, anche lui soffierà abbastanza sostenuto e porta questa umidità. Domani giornata che partirà più o meno allo stesso modo, ma nella seconda parte del giorno il vento ruota da nord, porta aria più secca, il cielo tornerà a essere bello limpido e con temperature più che gradevoli da domani. Ma per i dettagli sulle vostre località anche verso il weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Acciaio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.
17: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20:30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
18: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Tutto bloccato.
20: Sponsored by.
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura.
22: Magi Auto.
23: Dove l'auto è magia.
24: E il più bello che ho visto, un cliente c'aveva scritto sul braccio 113 non te temo.
25: Oh
0: Rubè, mi è arrivata una mail dell'avvocato Pigliafreddo riguardo alla rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio a collana, e perciò devono in tribunale, Rubè.
19: Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Se c'è una deontologia dei tatuatori, no? Potrebbe. Magari ognuno si fa la propria.
2: A meno che non sei Edward Norton su American History X, che c'ha la Paolo Bella qua sul petto, la bella svastica sul petto, dice sul petto non me la vede nessuno, cioè nel senso posso fare tranquillamente il l'autista dell'ATAC, tanto non è che vado in giro a petto nudo.
1: No, beh, però oddio, al mare ci andrai.
2: Sì.
3: Io vi chiederei di fare i fiocchetti, quelli sulle cosce, ai ciccione. Sono orribili, se poi non vedete, ma sarebbero ridicole.
2: Ma che sono i fiocchetti sulle cosce?
1: No. Dei fiocchetti colorati sulla un fiocco. Ah. Disegnato, colorato sulla gamba.
2: Cioè, tipo per tenere la gamba, sennò.
1: Tipo
2: diventerei...
1: giarrettiera. Ah. No, ma io in generale vietere proprio i tatuaggi sulle gambe delle donne.
2: Perché
1: secondo me. Le gambe delle donne sono talmente belle che tatuarle è proprio rovinarle, ammazza la femminilità. Beh, opinione
2: anche,
1: personale.
2: Anche un braccio comunque, anche il corpo in generale, il corpo femminile.
1: No, vabbè, dipende. Un braccio, un corpo, poi dipende anche che fisico hai, che personalità hai. Guarda che la personalità fa tanto nei tatuaggi.
2: Ma scherzi.
1: Ci sono magari delle donne con una personalità forte, con un certo tipo anche di look, a cui il tatuaggio sta bene.
2: Io sai che sono appassionato di tatuaggi, no? E ad esempio adoro quelli sul volto, cioè soprattutto le donne, bel tatuaggio in faccia, su, capito, sotto all'occhio oppure sulla fronte, sono bellissimi, sono proprio belli, perché siccome il signore ci ha fatto brutti, e allora andiamo ad aggiungere la nostra arte. 06 89 28 996, andiamo da Sara, benvenuta a Radio Globo.
20: Ciao a tutti, buonasera.
2: Ciao Sara, vai.
20: Ciao. Allora, qual è il tema?
1: Tatuaggi.
20: Dai, scherzo. Sì, scherzo. Allora, la richiesta più assurda che abbiamo avuto è stata quella di una mamma.
1: Sì. Ma perché tu sei una tatuatrice, Sara?
20: Sì, okay. Tatuo a Roma.
1: Okay.
20: E niente, questa mamma ci ha chiamato perché voleva far tatuare la figlia sedicenne. Uh-huh. E la richiesta era appunto la vignetta di un manga un po' pornografico, diciamo.
1: E
20: quindi ci siamo rifiutati, anche perché poi la madre in secondo momento mi ha detto anche che la figlia, diciamo, aveva un po' di disagi psichici, quindi a maggior ragione non me la sono sentita, perché se una persona non è proprio in grado di intendere e di volere al 100%, certo, magari può essere anche una decisione un po' affrettata dalla giovane età, eccetera eccetera.
1: Esatto.
20: Però,
1: bene.
20: La cosa che più mi ha sconvolto è stato che la madre voleva proprio fargli fare questo tatuaggio.
1: Ma pornografico, opposta, scusami, voglio una cosa un po' più dettagliata.
20: È la scena di un rapporto orale.
1: Vabbè, cioè, la madre ti voleva far tatuare sul corpo della figlia sedicenne l'immagine di un manga
20: cosa,
1: che faceva.
20: Sì. Erano straniere, erano delle turiste straniere che ci hanno contattato prima di venire a Roma, non era italiana. Però comunque, per quanto potessero avere più larghe vedute, diciamo.
1: Vabbè, certo.
20: La ragazza c'aveva solo 16 anni, ecco.
1: Certo. Quindi vedi, Sara, tu ci confermi che almeno tu come tatuatrice hai una deontologia.
20: Ma diciamo che il 90% dei tatuatori penso che ce l'abbia.
1: Meno male.
2: Andiamo da Tania.
25: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao Tania.
2: Vai.
25: Ciao. E allora, niente, ne vediamo di tutti i colori, come ha detto anche Sara. Per esempio, ecco, a me è venuto un signore di una certa età, anche padre di famiglia, penso, presuppongo anche nonno, che si voleva tatuare praticamente due gambe burlesque nell'apertura del braccio. Quelli che sono i peli delle ascelle dovevano simboleggiare, diciamo, la parte intima femminile.
2: Vabbè, ma qui saliamo nell'Olimpo degli aneddoti. Signore e signori, a tutto bloccato, veramente succede tutto. Cioè, quindi le due gambe stavano sull'ascella.
25: Una gamba sul braccio, l'altra sul petto. Diciamo, parte petto, seno, laterale, e il pelo era era la fine.
1: Poteva anche, no, decidere a volte di depilarsi, a volte di non depilarsi. Esatto, a quel punto cambiava anche il tatuaggio.
25: Sì, lui decideva se far lasciarlo lungo, se fare
4: la, diciamo, treccia,
25: il baffetto, la treccia,
1: una lettera. Beh, puoi far
25: e
1: di
25: poi
1: tutto.
25: All'apertura del braccio c'era l'apertura della gamba.
4: Una liana, magari ci metti, che ne so, una, così, oppure un palo dei pompieri. Potevi fare di tutto. Però vedi, c'è del genio non solo nelle storie che sentiamo in giro, ma appunto nel livello di creatività anche di quello che possiamo percepire qui a Radio Globo. Mancano 10 minuti, ragazzi, alle 5 andiamo avanti come i treni, altre due ore abbondanti da spendere con voi, se volete, se preferite, c'è tutto bloccato.

0: Ecco, a me è venuto un signore di una certa età, anche padre di famiglia, penso, presuppongo anche nonno, che si voleva tatuare praticamente due gambe burlesque nell'apertura del braccio. Quelli che sono i peli delle ascelle dovevano simboleggiare, diciamo, la parte intima femminile.
1: Vabbè, ma qui saliamo nell'Olimpo degli aneddoti. Signore e signori, è tutto bloccato, veramente succede tutto.
2: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
3: Vabbè, questo dei gambe dei burlesca ha rubato l'idea a Cristian De Sica, andato a Beverly Hills, ma mica si è inventato l'acqua galla.
4: E vabbè, ma quanti se ne vedono in giro questi tatuaggi? C'era un amico che aveva due chiappe tatuate sull'ombelico. E che te dica a fare? Il centro dell'ombelico che poteva essere?
5: Ma raga, questo dategli in premio. No, no, questo lo dovete invitare. Questo ha vinto su tutti.
6: Ma scusa, non ho capito, gli ha fatto poi il tatuaggio o no? Si è rifiutata di fare questo tatuaggio delle gambe burlesque. Traffic News.
7: E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
8: Adesso il traffico, partiamo dalla raccordo anulare, in carreggiata interna ci sono code tra le uscite Cassia e Castel Giubileo, altre code dalla Nomentana all'uscita La Rustica. Decisamente trafficata anche la carreggiata esterna, interessata da incolonnamenti a tratti a partire dal bivio per la Roma Fiumicino fino all'uscita Tuscolana. In tangenziale incolonnamenti in direzione di San Giovanni, da Corso Francia alla Salaria e dall'uscita Verano Porta Maggiore fino a Viale Castrense. All'Olimpico stasera il concerto di Achille Lauro, sono scattate le modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area del Foro Italico, inevitabili quindi i riflessi per la circolazione al Flaminio e al della Vittoria. Potenziato per l'occasione il servizio di diverse linee di autobus, prolungato il servizio metro con ultime corse dai rispettivi capolinea all'1:30. E ancora, a proposito di trasporto pubblico, per lavori al deposito ATAC di Trastevere fino al 14 giugno i tram della linea 8 sono sostituiti da bus per l'intera tratta, ovvero tra Casaletto e Piazza Venezia. Sostituita da autobus anche la linea tram 3 fra la stazione Trastevere e Piramide. Per altri aggiornamenti, se volete, sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: Tutto bloccato su Radio Globo.
4: Ma gli abitanti di Fregene come si chiamano? Fregenari, Fregenini, Fregenotti, Frigidi, Fregne.
1: Probabile.
8: Ora, tutto torna.
1: Quelle sono le abitanti, però. Gli abitanti pure è un caso.
8: Comunque,
1: come si chiamano?
8: Come si chiamano gli abitanti di Fregene?
1: Fregentini.
8: La prima cosa che mi verrebbe da dire è Fregenesi.
1: Fregenesi.
8: Fregenesi, ma non so se è giusto, ma sai quante città ci stanno che non sapresti dire il nome degli abitanti?
1: Ma scherzi, a volte qualcuno va a recuperare il nome antico del paese o della città. Mm. Ad esempio, che ne so, vai a come si chiama? Palestrina. Gli abitanti sono i Prenestini, perché Preneste, certo, è l'antica
8: certo,
1: città,
8: c'è
1: di Preneste.
8: Ancora la via là, che si chiama così, la
1: esatto,
8: strada.
1: Esatto, esatto, la via che portava da quelle parti.
8: Però ad esempio Pordenone, dove sta la cornacchia aggressiva?
1: Oddio, non lo so.
8: Che so, gli abitanti, continuano, infatti noi quando parliamo, diciamo gli abitanti, i residenti, le cose, ma non diciamo come si chiamano, come si chiameranno? Pordenonini.
1: Non c'ho idea, anche perché funziona anche con me, che sono di Ancona, gente non sai quante volte si è inventata, tipo degli anconesi. Gli anconesi
8: si sa, anconetani.
1: Però se uno non lo sa non è che dice automatico, perché non c'è una regola ben precisa. A volte cambia così, Cupra diventa Cuprense, no? Ma non Cuprese. E quindi capisci che è un bordello.
8: Hai visto che coi romani non si confondeva nessuno. Caput mundi, sanno tutti che siamo romani.
1: E significa dove c'è di caput mundi?
8: Non ho capito.
1: Il significato di caput mundi.
8: Capitale del mondo.
1: La testa del mondo. La cima.
8: Penso a quello.
1: I capitolini sarebbe stato da chiamarli.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Abitanti maschi sono i fregnoli.
2: Wait for me, I'll be back.
9: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Congelatore classe E 100 litri, super prezzo 105 euro. Frigorifero Akai classe E 85 litri, super prezzo 99 euro.
16: Mauris. Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
17: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
16: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
17: Iazzoni!
16: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
18: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
19: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
20: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
21: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
22: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
23: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
24: Magari!
23: Allora partiamo!
24: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
25: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
26: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
27: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
28: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: Tutto bloccato. bloccato.
0: Sponsored by.
2: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
1: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
1: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
1: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
3: Solo le migliori in FM.
4: Streaming.
3: Dab.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
6: Eccoci qua, signori, le 5:04 minuti, le 17:04 per l'esattezza.

0: ma sempre la pubblicità c'è sta. Ma che ha deciso Bruno? Se vuole comprare a Lussemburgo?
1: Signore e signori, benvenuti al circo. Questo non è un circo normale, signore e signori. Questo è il circo di Tutto Bloccato.
2: Radio Globo.
3: Come si chiama?
4: Come si chiamano gli abitanti di Fregene?
3: Fregentini.
4: La prima cosa che mi verrebbe da dire è Fregenesi.
3: Fregenesi.
4: Fregenesi, ma non so se è giusto, ma sai quante città ci stanno che non sapresti dire il nome degli abitanti?
3: Ma scherzi, a volte qualcuno va a recuperare il nome antico del paese o della città. Mm. Ad esempio, che ne so, vai a Palestrina. Gli abitanti sono i Prenestini, perché Preneste era l'antica città di Preneste.
4: C'è ancora la via là che si chiama. Così,
3: esatto, la vedi la via che portava da quelle parti.
4: Però ad esempio Pordenone, dove sta la cornacchia aggressiva?
5: Oddio, non lo so.
6: Gli abitanti di Anguillara sono gli anguille.
7: Gli abitanti di Fregene sono i fregeneri.
8: Gli abitanti di Rapallo, ma come si chiamano?
9: Ah raga, Google dice che si chiamano fregenati gli abitanti di Fregene.
4: Allora, fregenati sì, ma solo a livello locale, cioè tra di loro si chiamano fregenati, perché in realtà il nome corretto degli abitanti di Fregene è Fiumicinesi. Mm. Visto che il comune è quello, Fregene è solo una frazione.
3: Ma poi solo se siete venuti alla luce lì, se no. Pensa quando muori. I fregemorti. Che poi ad esempio ci sono altri qua in maniera locale, tipo Ariccia, quelli di Ariccia,
4: che sono
3: gli Ariccini, oppure Ricciaroli. Però forse
4: però
3: Ricciaroli.
4: Ricciaroli li chiamano così in gergo, no? Come la canzone Ricciarola. La musica, vedi come aiuta a volte.
3: Ma scherzi, infatti è la versione sbagliata.

0: sussidio.
1: Poche parole chiare e mordenti.
2: Arrivo con lo skiff.
3: Con lo skiffit. Sì.
4: Guarda, guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
5: Presidente.
4: Leonora Caselli.
5: Ma che fa?
6: Ma su via che ti do quattro cappuccini.
2: Io non ci ho capito più niente.
4: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, la Caselli bolognate, no?
2: Io bolognosa. Bolognosa. Però ho scoperto un posto che è buonissimo, dove fanno la piadina, Bagnacavallo. Mi sono sempre chiesta come cavolo si chiamassero questi.
3: E poi l'hai scoperto?
2: L'ho scoperto, Bagnocavallesi.
3: Ah, vabbè, dai, intuitivo però.
2: Sì. Però chissà comunque come sono veramente, sono tipo...
1: Ti c'hanno una coda. No. Ma che coda?
3: Ma cominciamo a fare domande.
1: Pensa alle femmine, essendo cavalle. C'hanno tutte... Allora, col ferro di cavallo intendo. Prego, Caselli.
2: Ah, sui social è diventata virale, in realtà è diventato virale un movimento che mi sento, diciamo, di aderire a pieno. Si chiama il gratuitismo. È fantastico. Stanno facendo adesso una serie di ritrovi per l'Italia e consiste, si fonda un po' sulla filosofia del lavorare stanca, ci costa troppo. Rendiamo gratis i beni primari, che sono la casa, la sanità, il cibo, un sacco di cose, tutto.
1: Mamma mia.
2: Ma e inoltre lavoriamo 24 ore in una settimana. Ok,
3: diciamo dei geni questi gratuitisti, cioè la vita dei sogni che però non potremo mai avere.
1: Ma perché lavorare tutte quelle ore? Ma facciamo zero. Facciamo zero ore di lavoro.
2: Lo dicono 5 ore così al giorno.
1: Che non è, che comunque ci potrebbe stare. Cioè, gli antichi romani lo facevano, lavoravano al mattino e poi via, tutti alle terme.
4: Comunque, come facciamo noi?
1: Dei
4: gratuitisti.
1: Lo sai che poi c'è sempre qualcuno all'ascolto che potrebbe ripensarci.
2: Poi comunque, per la modica cifra di 1500 euro. Comunque.
1: Ah, pure. Ma che è, ha tutto senso, ha tutto senso, è giusto. Io ci credo. Però insomma bisogna sentiamo un attimo però la voce. Sentiamo la voce di tutto questo.
5: Venerdì alle 17 siamo a Roma, al Parco Ex Mia, per fare un cerchio che raduna ciò che è sparso. Ci siederemo in cerchio, ci guarderemo negli occhi e ci accorgeremo che non siamo soli, siamo proprio dei corpi in carne e ossa che si siedono e si accorgono che siamo in tante, tantissime, a desiderare una vita ricca, abbondante di tempo libero. Perché nell'era della piena automazione l'unica vera grande rivendicazione che può far sognare il popolo e far risvegliare anche la forza della sinistra è la riduzione del tempo di lavoro per una vita bella da vivere, abbondante, ricca di tempo libero, in cui i nostri bisogni di base sono soddisfatti gratuitamente e noi possiamo determinare le nostre vite come vogliamo.
1: Ma attenzione, perché il meglio deve ancora venire.
3: Sempre alla fine il meglio.
1: Dulcis in fundo.
5: Pure al martedì mattina, che se vuoi stare a grigliare il seitan in spiaggia con gli amici, puoi farlo, perché hai il diritto a godere della vita.
1: Non so se avete capito bene.
5: In spiaggia con le amici.
1: In spiaggia con le amici a grigliare il tofu.
3: Oddio mio, ma questi sono i gratuitisti.
2: Sono loro.
3: Cioè, questa è la filosofia.
2: Lui è proprio.
3: Lui è il signor fondatore.
2: È il signor fondatore.
3: Del gratuitismo.
2: Sì.
3: Allora, vabbè, quindi riassumendo, loro dicono: noi campiamo tranquillamente con 1500 euro al mese. Se i bisogni primari, quindi la salute, l'istruzione, l'energia, sono gratuiti,
2: tutto.
3: Noi ci bastano quindi 1500 euro per spendersi per i cavoli, lavorando 5 ore al giorno.
2: Esatto.
3: Mi viene da dire un'utopia. Poi per carità, se domani arrivano e questa cosa è impossibile,
1: sarebbe da riscrivere un pochino tutto il welfare, la struttura sociale, ci sarebbe da rimodulare un pochino tutto. Però la via è buona, perché,
2: è buona,
1: perché devi stare lì per forza tutto il tempo a lavorare? Questo, cioè, ha senso. Poi mi dirai che è un pochino semplice per il modello capitalistico che abbiamo voluto impostare negli anni, mica noi, cioè noi ci siamo trovati. Ecco, diciamo che è un pochino più tosta.
5: Pure al martedì mattina, che se vuoi stare a grigliare il seitan in spiaggia con le amici, puoi farlo, perché hai il diritto a godere della vita.
2: Il seitan.
3: Ah, comunque io ti giuro, loro si riuniscono a Roma il 17, io ci vorrei andare.
1: Sì,
3: è per conoscere tutte le amici che sono
2: andiamo,
3: lì.
2: Andiamo,
3: vedere.
1: È tutto,
3: dal vivo.
1: È tutto bellissimo proprio.
5: In spiaggia con le amici.
1: Mi spiace con le amico, ragazzi, mi ha acceso effettivamente il weekend proprio. Mi parte adesso. 17:12 minuti, questa è Radio Globo. Piace con l'amico, ragazzi, mi ha acceso effettivamente il weekend proprio, mi parte adesso, 17:12, questa è Radio Globo.

0: 14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Pure al martedì mattina, che se vuoi stare a grigliare il seitan in spiaggia con le amiche, puoi farlo perché hai il diritto a godere della vita.
5: Non so se avete capito bene.
4: In spiaggia con le amiche
5: a grigliare il tofu.
6: Oddio mio, ma questi sono i gratuitisti.
7: Sono loro.
6: Cioè, questa è la filosofia.
7: Lui è
6: il signor fondatore.
7: È il signor fondatore
6: del gratuitismo.
8: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
9: Cioè, questo cerca altro tempo libero. Mi sembra che per pensare

0: perché le amicu invece degli amicu? Sta cosa tocca capirla.
1: Non è vero, eh?
2: Questi Al-Saitan ce l'hanno dentro al cervello, ma che cazzo è poi Al-Saitan?
3: Allora, il seitan.
1: Il seitan comunque veramente è mangiabile. Io ci ho provato più di una volta. L'hai mai assaggiato il seitan?
3: Sì,
1: è
3: sì.
1: Tutto pieno di glutine, tra l'altro, se non sbaglio.
3: Ah, sì?
1: È un agglomerato di roba, sì, credo di sì.
3: Ah.
1: Si può. È
3: tipo una ciabatta.
1: Sì, però se lo mangi solo grigliato ti rimane qua, non ti scende giù, penso.
3: Sì.
1: Condito insieme a del contorno di verdura, un po' più digeribile.
3: Ma è come appunto quando friggi, poi friggi pure una ciabatta sempre fritta, no? Ti piace?
1: Come le cavallette.
0: Questo mi sembrava io a 5 anni quando dicevo, ma perché è andata a lavorare? Ma stampatevi i soldi, non è meglio.
4: Oh, su, siamo proprio dei ci avevo quasi creduto.

0: che stava a dire una cosa sensata.
1: Ci rendiamo conto che questi hanno il diritto di voto.
2: Ma andate preso questo. Vergogna!
3: Ma più che altro vergogna sempre per una cosa, ragazzi, non per altro, non per altro, ma semplicemente per questo, per questa cosa qui.
4: Pure al martedì mattina, che se vuoi stare a grigliare il seitan in spiaggia con le amiche, puoi farlo, perché hai il diritto a godere della vita.
5: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a 0 interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
3: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
8: Questi al Zeta ce l'hanno dentro al cervello. Ma che cazzo è poi al Zeta?

0: Comunque, ammissione di colpa, sì. C'è stato un momento della mia vita in cui ero tipo vegano.
1: Ma dai!
0: Sì, cioè nel senso che ho eliminato la carne, il pesce.
1: Ma per una questione etica o per...
0: Etica.
1: Etica,
0: sì, etica. Però durante la settimana, cioè nel senso che poi quando tornavo su dai miei, mi tirava dentro, cioè, ovviamente le papere del cortile di mio padre, le galline.
1: Hai ridotto il consumo di carne.
0: Ho ridotto parecchio.
1: Che è comunque una scelta buona.
0: Una scelta giusta, sì, per carità. Ho sempre preferito, magari, che ne so, anche le uova, quelle di quelle non solo allevate a terra ma all'aperto, in modo che comunque assomigli un po' più a uno stile di vita di un animale che sta libero. Insomma, ho sempre cercato di fare quello. E c'è stato un momento in cui andavo in questi negozietti bio molto molto chic, capito, che stavo là. Che ci avete? Ho comprato una volta sia il seitan,
1: sì,
0: che non è seitan 3, cioè non è un cartone, sia il seitan, poi ho comprato anche il tofu. E poi un giorno, dopo che compravo tutti questi prodotti, ho detto: ma in realtà non abbiamo noi bisogno di andare a comprare la quinoa dall'altra parte del mondo, le alghe del Giappone? Cioè, come alternativa, se uno volesse una cosa vegana, ci abbiamo un sacco di roba qua, ma nostra,
1: certo, sì,
0: cioè
1: sì,
0: ceci, fagioli, un sacco di roba.
1: Ma certo, io pure ci ho provato un periodo, ci sono anche riuscita un paio di mesi e ho ridotto notevolmente il consumo di carne. E ti dico una cosa, che quando poi mi sono trovata dopo un paio di settimane a mangiarla pochissimo,
0: sì,
1: non volevo ricominciare.
0: E poi invece
1: è
0: sarà successo altro.
1: Sì.
0: Allora, a proposito di chic, signori.
2: Buonasera, sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
3: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Allora, oggi purtroppo abbiamo uno studio che rimane incarnato così tra il peccato e qualcosa di simile, nel senso che siamo più sporchi del solito perché non abbiamo la presenza di Laura Prenzetti Lombardini in studio, ma ce l'abbiamo al telefono. Ciao Laura!
5: Ciao Marchettis!
1: Ciao Laura! Ci manchi! Ci manchi perché ci illumini ogni volta che sei qui.
5: Io oggi vi stavo ascoltando, ma uscite da sto corpo vegani, non vegani, ma io vi voglio con la bracciola addentata all'osso.
0: Ma infatti poi dopo c'è stata una riconversione, tranquilla,
1: cioè,
0: Laura.
1: Cioè, ci abbiamo provato.
5: Tu da quando, Roberto,
0: sì,
5: hai la ticchetta,
1: eccola,
5: e ieri avevi il mocassino e compri al negozietto bio iscrivendoti pure, esci da sto corpo.
1: Laura è riconoscibile, ha fatto veramente il famoso upgrade. Comunque, meno male che insomma anche tu la pensi come me, ma vedo che ci ascolti sempre praticamente, anche quando non sei qua con noi.
5: Esatto, ieri sera parlavo da sola. Roberta, ma come ti viene? Apro il cassetto e metto il primo intimo che mi viene in mente.
1: No.
5: Tagliato, tra l'altro.
0: Sì.
5: Ma che brutta immagine.
1: No, Laura,
5: allora gli ascoltatori dicono bellissima, hanno ragione.
1: No, però... allora, io pensavo non mi ascoltassi proprio in quel momento, quindi ho fatto una figuraccia. Sì, ieri parlavamo di intimo, che insomma non tutti stanno così attenti all'intimo e che soprattutto noi donne non sempre lo abbiniamo. A me a volte capita di non abbinarlo, quindi errore gravissimo.
0: Cioè, se mette le mutande con scritto uomo, figurati.
5: Allora, tu mutande con scritto uomo, non farle uscire dal pantalone o dal costume, perché non si può guardare.
0: Ma perché?
5: È come il fantasmino, è come il fantasmino. Il fantasmino, vuol dire quel pezzettino che esce e magari color carne o bianchino.
0: No,
5: non si può vedere. No, la calza. Calza, e se hai l'abito, la calza anche lunga, per favore.
0: Vabbè, ma se ho il pantalone corto?
5: Il pantalone corto senza calze.
1: Così, ma pure d'estate,
0: Madonna.
1: Ma col piede che suda, io invece metto il salvapiede, metto il salvapiede, quello che non si vede,
0: il
1: proprio
0: super fantasmino, proprio che sembra da ballerino, proprio
1: copri solo la punta e il tacco.
5: non deve vedersi, cioè stare in incognito come la biancheria. Allora ci sarà un motivo se si chiama intimo, nel senso che non va esternato, a parte alcuni casi che vi vedo il fumetto già davanti, però nello stile, nel galateo per la strada,
0: sì,
5: non si devono vedere bretelle, pizzi, non pizzi. C'era ieri un intervento che ha detto: orrore i pizzi perché pizzicano. No che non pizzicano, nel senso, bisogna prenderli, investire leggermente di più, ma il pizzo è meraviglioso,
1: certo,
5: e anche il coordinato. Allora, un reggiseno,
0: sì,
5: e tre slip dello stesso colore.
1: Ah, okay.
0: Però Roberta diceva: se magari in quel momento io apro il cassetto e ce l'ho,
5: cambi
0: a lavare
5: reggiseno,
0: un po' di roba.
5: Cambi reggiseno.
1: Quindi Laura, scusami, tu sei sempre abbinata sotto, là sotto?
5: Ma non vedo alternativa. È una domanda. E poi con pizzo. Ma assolutamente con pizzo, ma per noi stessi, e poi nel vostro caso in divenire,
1: no,
5: alla cieca, però è un'altra storia.
1: No, però Laura, è vero che effettivamente il pizzo, anche se ci spendi molto, è un pochino, poi dipende anche dal tipo di slip, è un pochino più scomodo rispetto al cotone, che è anche consigliato a livello medico, a livello intimo il cotone.
5: Allora,
1: bianco è consigliato.
5: Allora prendiamo il pizzo di cotone.
1: Vedi quante ne sai.
0: Ma capirai.
5: A me non ha mai pizzicato il pizzo.
0: Oh, magari quell'altra ci metteva l'ortica per darsi un po' di una ravvivata durante il giorno.
5: Esatto.
0: Che ne sai? Quella pizzica.
5: Non voglio sapere. Io che vi vengo dietro pure.
0: No, ecco. Per fortuna lo fai te.
1: Comunque, guarda te, se adesso io ogni volta che metterò all'intimo penserò a Laura Branzetti Lombardini.
5: Certo.
1: Andrà sicuramente
5: certo,
1: così. Ogni mattina aprirò il cassetto, certo, penserò
5: allora
1: a te, Laura.
5: E le prossime volte facciamo girare Roberto e mi fai vedere un lembo della stallina e un
1: lembo dello
5: esatto.
1: Se mettiamo così alla mercé della Branzetti Lombardini,
0: o se no vengo con gli occhiali, quelli che stavano nelle riviste dal barbiere negli anni 90, che c'era Gix,
1: poi metti direttamente,
0: esatto,
1: poi dico quel giorno tu metti direttamente l'impermeabile così da manina.
0: Madonna.
1: Carino, così fai vedere anche tu le mutande uomo.
0: No, oggi ad esempio
5: non voglio vederle, quelle di Roberto.
1: Quelle di quelle tu non le vuoi vedere.
5: Ma poi ho sentito che ieri avevi lo slip.
0: Sì,
5: allora,
0: sì.
5: Guarda, hai un bel fisico, però è antiestetico comunque. Allora, ci sono dei boxer anche attillati gradevoli. Gradevoli.
0: Allora, oggi ad esempio invece ho dei boxer stretti, cioè attillati.
5: Ecco, sapevi che ci saremmo sentiti.
0: No, io mi ero scordato che non potevi esserci, quindi ho messo la camicia, ho messo sotto i boxer attillati.
5: Roberta, vogliamo la foto e pubblicala,
1: Ma di Roberto in mutande?
0: Ma che vuoi la foto del...
5: No, di lui con la camicia!
1: E che ne so, quasi stava scaldando tutto.
0: Grandi numeri con la Branzetti Lombardini, grande, grande, mitica, sempre, sempre.
1: Laura, mercoledì prossimo però ti aspettiamo qua in carne e ossa a illuminarci come al solito.
5: Vediamo, va bene. In videochiamata potrebbe andare bene?
0: Dipende che video facciamo, dipende, insomma, adesso ormai si è acceso.
5: Facciamo
0: il pomeriggio.
5: Facciamo la chiamata. Ciao.
0: Non sbagliamo, Dai,
5: ciao,
0: ci sentiamo
5: Laura.
0: Presto. Grazie Laura Presenti Lombardini. Ciao.
6: Buonasera, sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
3: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo. Su Radio Globo è Tutto Bloccato.
7: Buonasera, signora La...

0: on Radio Globo.
1: Roberto, guarda che ha detto videochiamata, no videochiamata, ah. Le bossi, no.
2: Se intimo chiama intimo, d'estate pantaloncino corto e niente calzini, anche niente mutande.
3: A quanto dice la Franzetti, l'intimo dell'uomo non si dovrebbe vedere per niente, e sono d'accordissimo con lei, ma i peli che escono da sotto i pantaloni non si potrebbero vedere nemmeno, che dite?
4: No, vi prego, i boxer no, sono inguardabili, io li odio.
5: Presidente, a Bombardini va chiamato, va cazziato e va salutato.
6: Tutto bloccato, torna tra poco
7: su Radio Globo.
6: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
8: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
16: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
19: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
20: Ok, e quindi?
19: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
20: Allora la risposta è MG.
21: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Mauris, il numero uno del risparmio. Sconti scontati fino al 13 giugno. Dentifricio pasta del capitano 100 ml vari tipi al super prezzo 69 centesimi. 7 3 trolley Baku Blu 56 66 76 centimetri super prezzo 47,90 euro.
24: Le finali playoff entrano nel vivo. Mercoledì 10 giugno dalle 20.30 al Palatiziano di Roma va in scena gara 2. Ogni possesso conta, ogni canestro può fare la differenza, ogni voce dagli spalti può spingere la squadra verso la serie A2. Vivi l'emozione del grande basket e sostieni la Virtus GVM Roma 1960. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
7: Mamma, io mi annoio.
11: E allora preparati, ti porto a Luneur Park.
25: Dentro la città, fuori dal mondo.
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina.
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
26: Tutto bloccato.
27: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
28: Scopri KGM da Magia Auto.
27: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
28: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
27: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
29: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
30: Quanto mi piace la pannocchia!
31: Dai, e bomberoni!
32: Dai, dai, che mi sto caricando, eh! Dai, è tutto bloccato!
33: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
34: Stai ascoltando?
35: Tutto bloccato.
36: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
37: On Radio Globo.
38: Marchetti, ecco. Ma quanto gli piacerebbe vedere sti slip, Roberta. Adesso prima, no, ma che c'hai slip? Ma Lombardini gli ha detto fai una foto. Ma io era sarà tutto ti rendi conto perché di qua si sente se gliela faccio la foto, mamma mia, se muore ti fa sta foto, dai Marchetti, metti sta foto su Instagram.

0: a proposito di foto, ho visto una foto prima che credo sia legata a una notizia. Rob, tutta una situazione, un ambiente pieno di roba.
1: Una discarica dentro una casa.
0: Che è successo?
1: All'Appio Latino c'è un appartamento dove.
0: Che bueno, che lindo. Appio Latino.
1: Bla, bravo, là. Oh, in questo momento Jerry Calà mi è piaciuto un sacco. Comunque questo appartamento dell'Appio Latino, dove vive un sessantenne insieme alla mamma di 98 anni, questo è un accumulatore seriale e vive, oltre che con la mamma, anche con due cani di grossa taglia, quindi oltre ad accumulare tutto lì, sai, gli accumulatori seriali non solo non buttano niente, proprio riempiono la casa di roba, ha anche i cani chiusi là dentro,
0: accumula,
1: quindi
0: pure i cani
1: pure, accumula pure le feci e la pipì dei cani.
0: No, perché?
1: Per cui è perché non li porta fuori a fare i bisogni, per cui tutti i vicini si stanno lamentando di una puzza indescrivibile. L'ASL ha fatto i controlli e Gualtieri ha ordinato una bonifica entro 10 giorni. Se non avverrà, perché magari sai, tante volte questi personaggi li abbiamo visto, ti ricordi, con la gattara di Palermo, lì dove era, in Sicilia. Se lui si opporrà, interverranno con la forza e a quel punto le spese per le pulizie saranno a carico dell'accumulatore seriale.
0: Mamma mia, sto Gualtieri che mentre a gamba tesa a bonificare un appartamento di accumulatori seriali.
1: Tu immagina vivere vicino di casa con quella puzza.
0: Ma perché il problema è più per gli animali che per la roba accumulata, perché uno dentro casa accumulerà quanto gli pare finché ci passa.
1: Anche se comunque è pericoloso, ti ricordi un paio quello di mesi fa? Quella che era morta perché è inciampata e gli è caduta la roba, sepolta viva praticamente.
0: Vabbè, ognuno rischierà quanto gli pare dentro casa, però mi fa venire in mente, cioè mi piace questa cosa di un intervento anche addirittura delle istituzioni comunali come il sindaco.
1: Poi immediato, 10 giorni, cioè una cosa celere.
0: Ecco, a proposito di celere, quindi, no? Mi viene così subito in mente che non è una critica al mitologico sindaco Gualtieri, però potremmo aspettarci anche la stessa iniziativa in quegli insediamenti, così, di quella gente operaia che va in giro a riciclare materiale e poi lo deposita come accumulatori seriali, tipo immagino a Via Cilicia, sotto i ponti della tangenziale, e poi li conoscete meglio voi ascoltatori, tutte queste a volte diciamo invasioni, no? come possono chiamarsi, insediamenti abusivi, cioè pure lì uno si aspetta un intervento rapido, perché è giusto, magari, se questo veramente rovina la quiete.
1: Beh, sì, è un problema per gli altri condomini, sicuramente
0: c'è sta tutto. Però ecco, si potrebbe fare, caro comune, lo stesso intervento per quel degrado totale che a volte siamo costretti ad assistere nella capitale?
1: Ma non solo per il degrado, c'è anche poi un discorso di sicurezza, perché quanti palazzi sono occupati? Palazzi, ex hotel, penso a quello che sta a Giardinetti,
0: anche
1: a Via Siricella, ex hotel, ex fabbriche, che ore sono
0: Tiburtina,
1: a Torcervara, dove è stata poi violentata quella ragazza per tre giorni di fila, agganciata alla stazione Termini, drogata, portata lì e violentata per 3 giorni, la soccorsa un passante perché è riuscita poi in un momento di lucidità a buttarsi di sotto dalla finestra.
0: Vogliamo intervenire con la stessa celerità, con la stessa velocità, con la stessa efficacia, bello, un pugno duro per una volta, però non che siano i cittadini quelli classici, ma quelle situazioni?

0: cani li porta fuori perché trova nei guinzagli nella porta per farli uscire.
1: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
2: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
3: Mamma mia come parla bene Roberta.
4: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio
6: Globo. Ecco, tornando alle zone di degrado e di insediamenti con delle baracche, delle capanne, vogliamo cominciare a fare una cartina geografica insieme con gli ascoltatori, perché ognuno ha la zona sua dove non si sente né sicuro e dove sinceramente un po' uno sbrocca, no? Perché parlando di zone meno periferiche, ti ricordi tempo fa c'era a Castro Pretorio, che comunque siamo attorno alle mura aureliane, siamo praticamente nella zona centrale di Roma, e c'era tutta questa tendopoli lungo le mura, e ci hanno messo mesi se non anni per togliere quello schifo, che è pure brutto da vedere, cioè non è, stai a Roma.
7: Sì, c'è anche da dire che però oltre a una questione di degrado e di schifo come tu dici alla vista, però lì dentro purtroppo ci sono anche persone, e sono persone che comunque vanno aiutate.
6: Quindi
7: la soluzione che va trovata è magari un po' più complicata, ma deve essere immediata anche quella.
6: Ecco, quelle devono essere aiutate. Però poi tornando alla popolazione di artigiani che invece se fanno le baracche in giro e poi ti vengono a rubare o in giro dentro i secchioni, che pure quello, se tu guardi la maggior parte dei secchioni in giro per Roma sono tutti sfasciati perché devono tenerli su per prendere la roba dentro, per spaccare tutte le tutti metti a casa, tutto carino, fa la differenziata, no?
7: No, ma...
6: E poi dentro c'hai tutto spaccato, tutto uno schifo, tutto ributtato fuori, ma soprattutto poi mi stai, io penso al Parco dell'Aniene, dove stavo quando abitavo a Montesacro, c'era il Parco dell'Aniene, carinissimo, bellissimo, laggiù tutto sistemato dal quartiere, da un'associazione volontaria, e pure là sotto ci passi, lì c'è una ciclabile che sbuca qua praticamente vicino alla radio. Ci passi e speri che non ti facciano un braccio teso e te portino via tutto.
7: No, ma chi delinque deve essere punito assolutamente, e lì ci pensano le ordinanze, ci pensa la legge, ci pensano le forze dell'ordine, i servizi sociali dovrebbero pensare alla gente per bene che invece va aiutata ed è costretta a dormire nelle baracche.
6: Quello sicuramente, quello sì. Traffic News.
8: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
7: Traffic News. Torniamo a dare qualche aggiornamento sul traffico e partiamo dal raccordo anulare, code in carreggiata interna tra le uscite Cassia e Castel Giubileo, rallentamenti con code sempre in carreggiata interna a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica. Nella zona sud in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino allo svincolo Tuscolana, traffico congestionato sulla tangenziale con code da San Giovanni fino alla Salaria. Sulla Pontina ci sono rallentamenti tra Pomezia Nord e lo svincolo per la Laurentina e poi ci sono code a tratti tra Casalazzara e Aprilia Sud in entrambe le direzioni di Latina. Su via Appia code nelle due direzioni tra Cisterna e Borgo Carso, vi sono dei lavori, poi un incidente sulla stessa via Appia provoca code tra il bivio di Borgo Flora e Cisterna in quest'ultima direzione. Altre code all'altezza del bivio per Latina Scalo, si tratta qua di lavori. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
9: Sì, Roma sì, ma ancora ce la caviamo, c'è un sacco di marmaglia nelle stazioni ferroviarie, però ce la caviamo, ma la povera Milano, ragazzi, ma Milano è diventata invivibile, poveri milanesi, si sa che noi non andiamo mai, non siamo andati mai d'accordo con i milanesi, per carità di Dio, insomma è una cosa vecchia, quasi secolare, però povera Milano.
10: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
6: Pronto Simone, benvenuto a Radio Globo.
11: Ciao a tutti.
6: Vai Simone.
11: Allora, niente, io sono appena uscito adesso dalla stazione di Rebibbia praticamente, cioè della metropolitana.
6: Sì.
11: E al piano superiore, non so se avete presente, c'è il parcheggio, no? Le persone possono parcheggiare
7: sì,
11: i mezzi
7: sì.
11: e lasciarlo là. e in cima alle scale c'era veramente un signore di colore che stava importunando una persona anziana con la
6: buccia. Simo, calma, io capisco l'agitazione, ma vai velocissimo. È vero che chiediamo ritmo nelle telefonate, però insomma, facci capire. Quindi
11: fa ottimizzare il tempo.
6: No, ma vai tranquillo, adesso vai sereno.
11: Praticamente no, c'era questa persona di colore che importunava appunto questo signore e la moglie. Mm-hmm. Io, non conoscendo i signori, pensavo in realtà inizialmente che fosse, non per niente, però il badante, insomma, qualcuno sì, che li seguisse, che li accudisse. Mm. Però è passata lì anche una signora che invece conosceva questa coppia e che gli ha detto di non importunare, di non dare fastidio, insomma, ai signori. Sapeva che non era appunto una persona che li seguiva. E dopodiché, cioè, nessuno è intervenuto, e alla fine siamo dovuti intervenire anche io e un signore. E lui ha iniziato naturalmente a lanciarci improprio, dicendo che non c'era cibo, non si poteva mangiare, e quindi se la stava prendendo con questo signore, mettendogli anche le mani addosso.
7: Addirittura.
11: Sì, lo stava praticamente buttando addosso la recinzione. Solo che io lì per lì pensavo che gli stessi dicendo magari che doveva tornare a casa, perché da come parlava era un po' alterato, però sembrava che gli stesse dando indicazioni: no, devi andare di là, devi andare di là, come per dire devi andare verso casa, dobbiamo tornare verso casa. E invece no, non lo voleva far passare praticamente, e stava dando, è appena dato fastidio alla moglie, che invece si era un po' allontanata.
7: Simone, non c'erano le forze dell'ordine lì, o qualcuno le ha chiamate per intervenire?
11: Io ho parlato poi col signor anziano mentre stavo andando via. Diceva: ma bisognerebbe chiamare la polizia, ma non si può chiamare la polizia, non si può fare qualcosa. Io ho detto: signore, possiamo pure chiamarli, ma tanto il tempo che arrivano, comunque alla fine non fanno niente, perché domani sicuramente questo signore sarà già qua.
6: Sì, certo.
11: E quindi per fortuna, insomma, c'è stata questa signora che è intervenuta, perché devo dire, io non ho avuto la prontezza, in quanto pensavo veramente come prima cosa che fosse una persona che seguisse il signore. Poi la cosa piano piano è iniziata a diventare sempre un po' più, diciamo, insistente, un po' più il tono un po' più diciamo cattivo, e quindi facendo uno più uno, vedendo la signora che interveniva, io e un altro signore ci siamo avvicinati, e questo qua si è un po' allontanato naturalmente.
6: Ma quanti anni avrà avuto questo signore?
11: No, il signore ci avrà avuto una ottantina passata sicuramente.
6: La signora?
11: E la signora pure, erano coetanei, erano sicuramente più, sì, due persone anziane erano, sì.
6: No, tu non c'avevi una mazza da hurling?
11: No, io tornavo da lavoro, al massimo potevo dargli un computer.
6: Insomma, un po' più costoso dello stick.
11: Direi.
6: Dani. Ecco, i racconti di Tutto Bloccato.
10: Tutto Bloccato torna tra poco su Radio Globo.
1: Ma regà, noi vi volemo tutti bene, ma non si dice Casa Lazzara, si dice Casa Lazzara.
12: Wait for me, I'll be back. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch, e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
17: Auto usata da Valentino, sì.
18: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
17: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan,
18: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
17: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
18: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
17: valentinoautomobili.it.
19: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
20: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
19: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
21: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
22: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
23: Magari!
22: Allora partiamo!
23: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
24: e fino al 18 giugno salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
25: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
26: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
25: Ah, lo rifacciamo?
27: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
28: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
29: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
30: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
10: Tutto bloccato.
31: Sponsored by.
32: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
33: Scopri KGM da Magia Auto.
32: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
33: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
32: E affronti il traffico con un sorriso.
33: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
32: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
10: Solo le migliori in FM.
34: Streaming.
10: Dab.
34: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
6: Sono 4 minuti dopo le 6 di mercoledì 10 giugno 2026. Dopo Cristo.

0: persona di colore che infortunava appunto questo signore e la moglie. Mm-hmm. Io, non conoscendo i signori, pensavo in realtà inizialmente che fosse, non per niente, però il badante, insomma, qualcuno, sì, che gli seguisse, che l'accudisse. Mm. Però è passata lì anche una signora che invece conosceva questa coppia e che gli ha detto di non infortunare, di non dare fastidio, insomma, ai signori. Sapeva che non era appunto una persona che li seguiva. E dopodiché, cioè, nessuno è intervenuto e alla fine siamo dovuti intervenire anche io e un signore. E lui ha iniziato naturalmente a lanciarci improprio dicendo che non c'era cibo, non si poteva mangiare. E quindi se la stava prendendo con questo signore, mettendogli anche le mani addosso.
1: Ma Simone, stavo a fare la velocità a dovere come i vocali dei WhatsApp.
2: Ci vuole la certezza della pena. Vedrai come cominciano a andare tutti per verso giusto.
3: Pensate come stiamo, le donne intervengono e gli uomini scappano. Ecco, si è capovolto il mondo.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
5: La carta di credito sul cellulare è uno dei tanti strumenti che hanno creato per farvi restare poveri. Io non ho né l'account Amazon né la carta di credito sul cellulare. Se volete risparmiare quei 150 euro al mese, dovete creare un attrito tra voi e il pagamento. Io, se devo acquistare su Amazon, non posso farlo direttamente. Devo per forza chiamare la mia collaboratrice. Creo un meccanismo di ponte per disinnescarmi dalla dopamina del bisogno che mi è stato creato da una pubblicità. E allora ritorno a ragionare e penso: è la dopamina oppure ho davvero bisogno di questo? La carta di credito sul cellulare è uno dei tanti strumenti che hanno creato per farvi restare poveri. Non la porto sul cellulare, così devo aprire lo zaino. E non immaginate quanti acquisti non faccio, perché mentre sto ravanando nel mio zaino mi si stacca la dopamina, ritorno io e dico: no, ma aspetta, ma io non c'ho bisogno di comprare sta cianfrusaglia. Ci deve essere sempre un attrito tra voi e il pagamento, altrimenti il vostro istinto animale tenderà a farvi soddisfare il bisogno. Ricordatelo.
6: L'attrito tra voi e i pagamenti, insomma, il sistema di pagamento.
7: Questa non l'avevo mai sentita. Figa. Però effettivamente un suo senso ce l'ha.
6: Voglia.
7: Io ad esempio non ce l'ho la carta di credito sul telefono. Mm-hmm. Ma non ce l'ho per pigrizia, perché non l'ho mai messa. Okay. Poi su queste cose tecnologiche sono un po' boomer.
6: Sì.
7: E quindi non ce l'ho. Però effettivamente, se tu sai che con un click prendi così, cioè, tanto questo telefono ce l'abbiamo sempre in mano, io giro sempre col telefono in mano, in tasca a portata di mano, è un attimo, no?
6: Mm.
7: E invece è vero, il tempo che tu ci metti per prendere la borsa, ma ti frena un po'.
6: Sì, quello, vabbè, se tanto comunque, che ne so, mi immagino vai dentro un negozio così e dici, vabbè, nel momento in cui tiri fuori una carta, vuol dire che ormai sei sicuro del pagamento.
7: No, però magari non la tiri. Io ad esempio, se entro in un negozio, no? E vedo una cosa, proprio una stupidaggine, 4-5 euro.
6: Sì.
7: Io penso sempre, faccio questo ragionamento: ce l'ho il cash? Che non mi va di prendere la carta, mettermi lì, perché ci metti di più.
6: Mm.
7: Metti, magari ti chiede il codice. Quindi se c'ho il cash prendo una cosa. Ora stiamo a parlare di due spicci. Però in quel caso vedi, ho 5 euro che hai risparmiato.
6: Sì.
7: Facendo questo ragionamento, quindi anche quello un minimo di attrito lo fa.
6: Mi interessa anche il punto dell'attrito su Amazon, per dire, no? O su qualsiasi ordine online, perché a volte è semplice. Io non ho il profilo quello Prime, per dirti.
7: No, neanch'io.
6: E ogni tanto mi è capitato, tipo, infatti io che non ce l'ho, se guardo su Amazon una cosa, a parte che non ce l'ho proprio come stile, non mi viene mai in mente, sono proprio vecchio, no, che faccio, cioè vecchio stile, non vecchio, che dico: aspetta, chissà se c'è un negozio qua attorno che vende ste cose. Anche perché mi piace il contatto umano, mi piace andare in giro da un negozio all'altro, parlare,
7: sì, certo,
6: con qualcuno, dare due soldi. È vero, devo comprare un televisore adesso, no? Ancora lo devo comprare. E sono andato a vedere nei negozietti.
7: Però risparmio online.
6: Risparmio, è vero. Però comunque invece magari così, è un marchetti comunista, così prendo e do una mano anche a quelli che hanno il negozio lì.
7: Ma no, ma magari tutti come te, magari, perché sicuramente la vendita online sta togliendo tanto ai negozi, soprattutto di prossimità, non tanto alle catene, ma ai negozietti, quelli del quartiere o quelli più piccoli, sì. Però dipende, però su alcune cose oggettivamente risparmi. Io se devo prendere degli elettrodomestici molto spesso li acquisto online, oppure delle cose, sai, tipo a volte ci sono anche delle offerte online, il caffè, le cialde, te ne prendi 100 in offerta e stanno là e hai risparmiato al supermercato. Non riesco con l'abbigliamento, ecco, quella è una cosa che quella non ci riesco proprio, perché me lo devo provare, devo vedere come
6: però
7: mi sta.
6: È vero che risparmio, magari quanto posso risparmiare? 50 euro e dico il mio fratello che ha il negozietto vale meno di 50 euro. Posso togliermi 50 euro io invece che darli a Bezos, li do direttamente a un mio fratello concittadino italiano? Non lo so, me lo chiedo.
7: Con sti chiari di luna uno pensa prima al portafoglio suo.
6: Allora, parla per te, se lo faccio evidentemente non è che ci vado a fare i buffi, chiaro. Se, mi indebito, anzi quella è un'altra cosa che ad esempio non faccio, cioè il terrore di fare rate e roba del genere.
7: E quella è un'altra cosa che online è facilitata, perché molto spesso per venderlo online, spesso anche a tasso zero.
6: E soprattutto, tornando ad Amazon, quanta gente abbiamo all'ascolto che è compromessa proprio da, dal click, dall'acquisto facile?
7: Ma pieno, gente proprio shopping compulsivo.
6: Soprattutto dopo il Covid, sicuramente.
7: Ma sì, ma su Amazon poi è un circolo vizioso, tu entri per vedere una cosa e poi ne vedi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, e alla fine però il carrello pieno, se hai questa attitudine.
6: Ad esempio, una cosa ho comprato sotto le feste di Natale, che proprio lì non l'ho riuscito a trovare nei negozi, ho fatto un po' di giri, ed è la penna, quella con l'inchiostro,
7: quella da calamaio,
6: sì, che c'è proprio tutta la penna dell'animale, di tutta lunga così, il calamaio e poi altri pennini intercambiabili, quello me l'ho fatta portare a casa, più tutti i fogli pergamenati per scrivere delle composizioni notturne. Forza signori, fatevi sotto, questo è Tutto Bloccato su Radio Globo.

0: 18:15 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana.it.

0: l'attrito, le spese compulsive da carte di credito sui telefoni e giù Amazon con quel pollicione, batum, tum, indice, ta, sì, questo potrebbe servirci, tu compra,
1: poi,
0: tu compra.
1: Poi ti fregano perché con le cose che costano poco, no?
0: Sì.
1: Tu vai, ma questo sono 3 euro, oh, questo 5 euro, poi il 9,99 ti frega sempre perché il cervello si ferma sulla cifra prima, non su quella dopo, e ecco lì che... mezza piotta per partita così.
0: Oppure fai come della Vallée che si addormentava stanca la sera, si addormentava e con quel dito ordinava roba a casaccio, tipo sono arrivata a casa una volta dei plantari ortopedici.
1: Plantari.
0: Sì, vabbè, così a pigiare
1: narcolettica,
0: abbastanza, beh, uno si alza presto.
2: Però c'è anche da dire che il sistema NFC di pagamento da cellulare è più sicuro della carta fisica.
3: Ah, raga, se uno fa lo shopping compulsivo perché basta che vede la pubblicità e compra, per me è da considerare come quello che non riesce a smettere di giocare alle macchinette.
4: Tanto il negozio, prima di pagare, ovunque vai, ti devi fare la fila alla cassa, quindi c'è tutto il tempo di tirare fuori la carta.
5: Con la facilità con cui si può pagare oggi, che non si ha più la necessità di avere il contante, quindi non c'è più la percezione di quanto si spende, va a finire che spendi tutto. Perché non ci sta per esempio un euro di carta come le vecchie mille lire? Perché sennò avresti la concezione di spendere troppo, la carta ti dà idea di spendere troppo.
6: Infatti da quando l'ho tolta da scedura sto spendendo molto di meno.
7: Io pure ho creato attrito tra me e cose che devo comprare, c'ho mia moglie, ogni volta mi guarda e fa ma smetti di comprare tutte queste stronzate.
0: Per fortuna ti salva, ringraziala, ringraziala. 06 89 28 996, le 18:18 andiamo da Fernando.
8: Ciao Roberto, ciao Roberta, buonasera.
1: Ciao Fernando,
0: buonasera,
1: vai.
0: Corri.

0: Roberto, io mi riallaccio al discorso che stavi fatto prima. Lascio 50 euro in più al negozietto sotto casa? Parlo per me, no.
1: No.
0: Io addirittura vado a cercare, sì, te lo giuro, vado a cercare il prodotto, lo stesso prodotto che costa di meno, scrollando.
2: Sì. Vabbè, lo fai per un discorso di risparmio, perché risparmi online.
0: Di risparmio, bravissima Roberta. Perché è difficile, purtroppo arrivo a fine mese alcune volte e ma attacco anche i 3 centesimi, eh.
1: Addirittura, madonna.
0: Sì.
2: Cioè, quindi tu fai proprio un'indagine di mercato tra il prodotto che
0: bravissima,
2: prendi al negozio e quello che prendi online, e anche se risparmi 5 centesimi lo prendi online, per principio.
0: Sì. Anche su più piattaforme.
1: Addirittura.
0: Amazon e altre.
1: Sì. Ma aspetta un attimo, è tutta roba che tu puoi definire importante e vitale, oppure a volte...
0: No, roba che mi serve.
1: Cioè non è che te lasci andare per dici vabbè, vai, boom.
0: No. Esatto, non vado a comprare un cacciavite che ce n'ho 10 per dire, non ne compro un 1/10. Cose che mi servono.
1: Tutta roba.
0: Tipo
1: che
0: la tenda da campeggio.
1: Sì.
0: La stessa su Amazon. Su Amazon costava quasi 200 euro. A meno della metà su un altro sito.
2: Ah, vedi?
0: La stessa identica tenda.
2: Allora non è che sei un malato di shopping compulsivo, sei un gran risparmiatore.
0: Sì.
1: Però vuoi mettere che entri dentro al negozio, magari c'è una bella c'è una bella commessa e stai là, magari c'ha dei pantaloni atti là.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
1: Che è?
2: Avvelenamento.
1: Vabbè, però non so.
4: Le voglio bene, mi fate compagnia tutti i giorni, ma per una famiglia 50 euro sono un'enormità di risparmio.
5: Io da quando hanno messo le rate su Amazon mi sono rateizzato pure mia madre.
6: Sono anni che ho aderito al minimalismo, non mi serve più un cazzo. Come dice Tyler Durden in Fight Club, le cose che possiedi alla fine ti possiedono.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
7: Radio Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Ano Salis
10: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
12: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
11: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
12: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
11: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
12: Gruppo AutoEquip.it.
13: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
16: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
17: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione! City car appena arrivate!
18: Oh, ma sto al mercato auto in concessionaria.
17: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose. Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
19: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
20: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
19: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
21: Fino al 18 giugno, con carta Essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
22: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
23: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
24: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
25: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
26: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
27: Tutto, tutto da rifare!
28: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
27: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
28: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
29: Tutto bloccato.
30: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
31: Scopri KGM da Magia Auto.
30: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
31: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
30: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
32: Entrando a casa con questa luna, io ascolto voi e mi portate fortuna.
33: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
34: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il cuore.
35: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
36: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: È proprio un'indagine di mercato tra il prodotto che bravissima, prendi al negozio e quello che prendi online, e anche se risparmi 5 centesimi lo prendi online, per principio.
0: Sì, anche su più piattaforme,
1: addirittura
0: Amazon e altre.
1: Sì. Ma aspetta un attimo, è tutta roba che tu puoi definire importante e vitale, oppure a volte
0: roba che mi serve.
1: Cioè non è che te lasci andare per dici vabbè vai boom boom.
0: No. Esatto, non vado a comprare un cacciavite che ce n'ho 10 per dire, non ne compro un vicino. Cose che mi servono.
37: Ma batte una fanculo dei 5 centesimi.
38: Ma senti sto poveraccio, sei veramente un poveraccio per 3 centesimi.
39: A morti di fame, cacciate lo spiccio, va attaccate pure i 2 centesimi.
40: Beh, io sono appena uscito da un negozio per fare degli acquisti che servivano. E a pagamento mi sono regalato, ho fatto aggiungere una bellissima fettuccia Texora Mamba.
41: Ma più che Amazon, no? Tipo quelli che entrano da Tiger che cominciano a piacere con 90 centesimi il mondo, no? Vi riempite casa di cose inutili. Quelli che comprano le candele a un euro, ma lo sapete che la candela è come se tu accendessi il fuoco di plastica dentro casa? Quelle che comprate così fanno solo male, sono cancerogene al 100%, eppure la gente ci si riempie casa che candela accese e non si rende conto.
1: Bravo, diglielo. Mi hai fatto subito pensare che ho comprato un paio di candele sti giorni dal cinese sotto casa. Ah, sicuramente sarà pure quello.
2: No, tra l'altro questi negozi, lui ne ha nominato uno, ma ce ne sono tanti simili.
1: Sì.
2: Sono fatti apposta per farti comprare tutte queste cavolate, perché addirittura molti sono fatti proprio col percorso.
1: Certo.
2: Tipo la Tiger, questo che ha detto lui. Tu entri e sei costretto a fare quel percorso fino alla cassa. Non è che puoi girare per il negozio come ti pare. Quindi facendo proprio questo serpentone, passi davanti a tutto, i prezzi sono abbordabili, fanno gola, le stronzate che ci sono anche, perché poi ci piacciono queste cose, e quindi arrivi alla cassa che durante il serpentone ti sei preso un po' di tutto.
1: E allora, a proposito di Tiger, adesso si faccia avanti, tanto ce ne sarà uno e solo uno soltanto, almeno, che avrà comprato da Tiger. Adesso così non ha bisogno di pubblicità, lo nominiamo perché l'ha nominato lui. Il biliardo, quello piccolo.
2: Come no?
1: Il biliardo di Tiger. Quella sì, la roba più inutile del mondo. Che è una cosa che tu dici: ma aspetta, quanto cosa? 4,50 euro.
2: Me
1: lo prendo.
2: C'ha pure il biliardino piccolo, eh? C'è diversi questi sport piccolini. Vabbè, perché tu dici: me lo metto a casa o in ufficio, me lo metto lì. Spendo 5 euro.
1: Mamma mia.
2: Così che ti fregano. Così che non si risparmia.
1: Io non si sa da Tiger i taccuini che ho comprato. Sono pieno. Cioè, per ogni giaccone invernale sembro un investigatore privato di una volta.
2: Ma scusa, ma ti posso chiedere, ma che ci devi fare con tutti questi taccuini?
1: È perché giro con la penna, il taccuino ogni tanto mi segno delle cose, delle esperienze di vita.
2: Cioè,
1: ma che ne sai?
2: Così, cioè,
1: sì,
2: tu stai così scrivendo.
1: Però c'ho tutti quindi appunti sparpagliati, perché ce n'ho uno per ogni giaccone praticamente. Mai rimanere senza. Ci vuole sempre la carta e penna.
2: Mamma, perché uno zibaldone ci avrai con tutti questi taccuini.
1: Più o meno. Che è quello che si fa con l'uovo.
2: Sì, sbattuto così, avuto, quello certo. Là, bravo.
3: Ah, raga, io non posso smettere di comprare online, sennò Arcane si diverte, ormai è la mascotte di tutti i corrieri. Come ti arriva un pacco, loro si fermano, manco citofonano, che il cane va su e più al pacco. Ormai la conoscono tutti, la chiamano per nome e lei va su.
1: La schiavitù della signora per il cane. Madonna, finaccia.
4: Amore, ma posso sapere perché non smetti di piangere? Che c'hai? Ah, ma lo so io.
5: Alexa, riproduci Radio Globo.
4: Bravo, era questo. Bastava che lo dicevi, no?

0: scusate, io ho comprato il biliardino da Tiger, esatto, quello da tavolo, che onestamente effettivamente è una frescaccia orrenda, però vi devo dire che quando facciamo le cene per vedere insieme le partite di calcio, quello viene messo da una parte e comunque la gente si sente sportiva, si sente commissario tecnico, qualcuno che ci gioca c'è sempre.
1: Giusto, giusto, giusto.
2: Attenzione!

0: Allora, Ileana Caselli.
1: Ecco, era già inclusiva sta sigla.
0: Sì, esatto. Allora. Che non è tanto per magari la provenienza regionale o provinciale del signore qua in questione. Allora, che hai? Delle domande tossiche?
1: Ho un po' di domande, Allora, una è molto grande, perché effettivamente io... Allora... Mi stavo chiedendo perché ci abbiamo tutta sta fissa con la panna.
2: Beh, cioè, buona.
1: La, aspetta, no, è in tutto il nostro linguaggio. Quando diciamo che l'auto, no, è in panne.
0: Sì.
1: E che quindi è bloccata. Ho pensato, ma sarà perché magari la panna, cioè tipo la macchina si ferma, si blocca, come la panna nelle arterie, no? Che...
0: Ma come le arterie? Ma che ti fai le punture di panna? Ma cosa dici?
1: Si blocca il cuore, quindi...
0: Ma non si blocca il cuore con la panna, si bloccherà con altre cose che derivano dall'ingestione.
2: Ma come ci finisce la panna nelle arterie?
0: Ma no, appunto, a meno che non te la infilzi addosso. Vabbè, comunque.
1: Ostruisci un po'. Però in realtà, effettivamente no, perché poi si dice anche appannaggio, si dice tipo si è appannato il vetro,
2: appannata,
1: si usa per un sacco di cose, una spanna. Effettivamente,
0: una spanna sopra, spanna, si dice,
1: una spanna,
0: no?
1: Sopra, una spanna sopra,
0: però la S è privativa, quindi è senza la panna sopra, sarebbe io pure che te vengo dietro, capito?
2: Vabbè, appannato però ci può stare in effetti, perché appannato, la panna è bianca e comunque appannato, quindi vedi bianco, infatti quando vedi appannato vedi bianco, no?
0: C'è anche Edoardo appannato,
2: famosissimo.
1: Pannolino invece.
0: Pannolino.
2: Pannolino. Beh, là tutto ci trovi tranne che la panna.
1: Però
2: devo
1: la
2: dire,
1: la tua esistenza è quella.
0: Esatto. Masciora Caselli, che schifo. Lo dico proprio apertamente. Che schifo. Guarda, quasi quasi la faccio sul mixer. Allora, guarda, avete l'opportunità anche voi di proporre le vostre domande tossiche alla Caselli, oppure di rispondere a questo grande momento, appunto, di domande tossiche. Oh, nemmeno a farlo apposta, la Ileana Caselli fa domande tossiche, arriva Toxic, meraviglioso su Globo.

0: Ciao Elia, pure panna a fanculo.
1: Eccolo qua. Giustamente, dopo le domande tossiche di Leana Caselli, perché se le fosse perse, è partita, dice lei, c'è un'ossessione per la panna. C'è un'ossessione per la panna, come diceva, in che senso? Perché lo usiamo, no, in tante espressioni, tipo la macchina in panne, che poi abbiamo controllato.
2: Abbiamo controllato, si dice così perché viene dal francese e indica un veicolo che ha subito un guasto improvviso, perché in francese guasto si dice panna. Scritto panne, quindi in realtà si dovrebbe dire ho la macchina in panna, non in panne.
1: Ho capito, però pure Colgate, chi dice Colgate? O lo shampoo, no, là, come si chiama, il bagno schiuma, Palmolive.
2: Palmolive, tutta la vita, certo.
1: Già che abbiamo beccato Dav, andavi su dove? Ho capito.
2: Dove hai messo il bagno schiuma?
1: Veramente.
0: Infatti se te spalmano un gelato in faccia si dice vista appannata.
2: Certo, così è giusto.
3: Perché quando qualcosa va male è in panne, appannato, mentre quando qualcosa va bene va una crema? La panna fa più male dalla crema?
2: Questa, attenzione, potrebbe essere una nuova domanda tossica.
1: Bravo!
2: Anche stona crema.
1: Sì.
2: Stona crema significa stare benissimo, quindi effettivamente la crema avrà delle proprietà sicuramente migliori rispetto alla panna.
1: Sì, sicuramente. La panna l'hanno considerata negli anni, soprattutto nel primo momento di benessere, come uno scarto, no, del latte.
2: Del latte, certo.
1: Quando invece è una parte importantissima, sarebbe dal punto di vista nutrizionale, la panna.
2: Quindi fa
1: latte.
2: Bene la panna.
1: Sì, certo, perché c'ha quei grassi essenziali. Il latte che bevete. Che bevono in molti, praticamente è una roba inutile perché gli ha tolto tutto, è pastorizzato, scremato, togli la panna, togli il burro.
2: C'è pure il latte buono,
1: Ma dovresti prenderlo dalla mammella praticamente. Solo che dopo il giorno dopo diventi grosso come un vitello, perché quello c'ha dei nutrienti che giustamente è fatto per quello.
2: Comunque volevo dare una notizia veloce a Eliana.
1: Prego.
2: Perché è un'ultima ora, l'ho letta ora su Roma Today, a proposito di domande tossiche.
1: Sì.
2: Qua leggo Roma città neurotossica. Così lo smog fa ammalare la mente dei giovanissimi romani. Quindi hai capito cosa influisce? Ma non quello che pensiamo noi. Lo smog. Lo smog.
1: Vacci piano con sto smog, Ileana. Vacci piano che te fa male. Dopo senti quello che tiri fuori. Comunque c'è pure un'ossessione. Stavo pensando adesso così. Nelle città, sempre quando quella ha detto sto una crema, effettivamente ci sono delle città in Italia. Una si chiama Crema.
2: Ah, certo.
1: E Cremona. Poi c'è Cremona.
2: È vero.
1: Poi c'è il cremino. No, quel cremino. No, è rosso. Però la crema, cremona.
2: Vabbè, aspetta, e poi ci sono i cioccolati cremini.
1: Sì.
2: E i cremini.
1: Vabbè.
2: Però
1: non è una città.
2: No, però i cremini, se tu ci pensi, non sanno di crema. Eppure li chiamano cremini.
1: Attenzione, anche qui osservazione.
2: Cioccolate.
1: Attenzione, infatti c'è un gemellaggio tra città. Tra Cremona e Tortona. Mi sono alzato la base da solo.
2: Eh sì.
1: Adesso un minuto di trombetta.

0: E mica tanto, quando dicono il poro nonno hanno cremato. Non è che la crema è meglio della panna, eh?
1: Chiama lo 06 892 8996. Oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo.
2: Ciao a tutti e tutti e tutto.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Sul Lazio la settimana si mostra stabile e dal sapore tipicamente estivo, senza grossi scossoni. Avremo temperature diffusamente superiori ai 30 gradi, con valori diurni più contenuti soltanto sulle aree costiere. Qualche nube in transito sui rilievi appenninici, per il resto giornate di bel tempo anche nel corso del weekend. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
17: Info e regolamento su radioglobo.it.
18: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
18: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
18: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
22: Back
0: to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Tutto bloccato.
22: Sponsored by.
23: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magia Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
25: Effettivamente si dice anche la crema della società, come per indicare la parte migliore della società.
26: Lui è un esibizionista.
27: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
28: Io una botta a Marchetti gliela darei.
29: Quello con una specie estinta, viene e se ne va.
30: Ma quanto è bravo Marchetti.
31: Comunque come spiega le cose Roberto? Nessuno mai.
2: Tutto bloccato. On Radio Globo.
32: Tutto a posto.
33: Lo sapevi che chi rifà il letto la mattina ha il 206% in più di probabilità di diventare milionario? Sembra una cazzata, ma dietro c'è un meccanismo psicologico molto preciso e funziona anche al contrario. Si chiama bias di coerenza. Chi rispetta un piccolo impegno con se stesso tende a rispettarne altri più grandi durante la giornata. E al contrario, chi procrastina la mattina procrastina anche il pomeriggio. Chi salta la palestra tende a saltare la dieta. Chi non porta a termine le piccole cose raramente porta a termine le grandi cose. O si è disciplinati o non si è disciplinati. E la cosa che ti frega è che la maggior parte delle persone si sente l'eccezione di questa regola, come la maggior parte delle persone segretamente si sente più intelligente della media. Ed è proprio per questo che rimane nella media.
32: Hai capito?
34: Allora, il rifare il letto la mattina è già un segnale, sì. Secondo
32: e hai il
34: signore.
32: 206% di possibilità di diventare milionario. Allora io sono una di quelle che fa il letto la mattina subito.
34: Ma te sei già milionaria, però non vale, scusa.
32: Invece,
34: ah, ecco perché
32: resto, capito?
34: Non fa piagne.
32: No, guarda che ha ragione, perché è dalle piccole cose che arriva la determinazione. La disciplina è fondamentale per arrivare poi a obiettivi molto più alti, molto più importanti del rifare un letto. Madonna. O di una dieta, o dell'andare in palestra, per quanto sono cose importantissime anche quelle.
34: Certo, certo. E tu ad esempio fai subito il letto la mattina.
32: Io
34: prima cosa che fai,
32: sì,
34: cioè, lo rifai che già ancora stai a letto. Lo rifai nel senso che fate giri
32: dentro,
34: ti giri dall'altra parte. Ah,
32: tipo sac a pelo chiuso.
34: E a ridormo.
32: No, mi alzo, vado a fare il caffè, faccio quelle due, insomma, quei 5-10 minuti in cui fai le prime cose che si fanno quando si alza la mattina.
34: Tipo
32: e
34: il bagno.
32: Poi, sì, caffè, mi giro un po' col caffè, però entro 10 minuti, un quarto d'ora rifaccio il letto, non è che lascio il letto sfatto, poi la mattina vado in palestra, mi metto a scrivere, però comunque sto a casa le prime ore, non lascio mai il letto sfatto, anche se non lo vedo perché sta là chiuso nella camera, mentalmente non sto tranquilla, devo rifare il letto, nel momento in cui rifaccio il letto proprio mi do una dignità. E quindi da là mi inizio poi a lavare, a vestire e inizia la giornata.
34: Alza bandiera previsto per le ore 10:12.
32: Sì, sono una militare in questo.
34: Poi
32: sì.
34: Corsetta attorno a casa, palestra, esercizio fisico, mens sana in corpore sano e si procede. Però è vero sul posporre, io sono un grande procrastinatore, rinvio sempre cose, sì, ma parte la sveglia, quello quando sono mi alzo. Però per il resto, vabbè dai. Vabbè, dopo. Vabbè, quando torno dalla radio, dai. E effettivamente, se cominci a rinviare una cosetta, rinvii tutto il resto. L'altro giorno mi sono svegliato così, magicamente, alle 4:15. Non potevo più dormire. Alle 5 mi sono alzato e mi sono messo a stirare.
32: Sì.
34: Sono messo a stirare le camicie. Ho stirato 7-8 camicie.
32: Col fresco.
34: Col fresco, esatto, signora mia, capito? Stavamo là, io coi bigodini. No, stavo lì e stiravo alle 5 di mattina. E poi ho cominciato a posporre una cosa sola. Sono riuscita a non fare niente tutta
32: così
34: la mattinata.
32: Sì, perché poi ti prende la pigrizia. Il segreto è iniziare a fare, a partire dal letto.
34: Ma
32: io ad esempio, proprio sabato, no? Sì. Io anche poi quando inizio a procrastinare non faccio niente. Sabato però, che ero un po' stanca,
34: sì,
32: io che faccio? Mi riposo, inizio a fare cose. Ho iniziato a fare le cose dopo che io non mi sono più fermata. Io sabato sono andata come un treno dalle 9 che ero in piedi fino alle 6 alle 8.
34: Ma pensa.
32: Fare. Perché poi inizio a fare, mi sento, capito, attiva, operativa e faccio.
34: Ma
32: sì,
34: poi ti senti anche cioè ti senti bene con te stesso, cioè, vedi,
32: certo.
34: Oh, sono stato bravo.
32: Ma guarda, un'altra cosa che bisognerebbe fare, non procrastinare se si sta a casa la mattina, è vestirsi. In quanti la mattina, oltre a non arrivare in letto, restano col pigiama?
3: Io il pigiama non ce l'ho avuto mai, però a volte che rimango in mutande, anche se sono da solo a casa. Comunque non mi piace, mi sento mezzo zingaro, capito?
32: Ti lavi, ti fai una doccia, ti vesti, anche se ti metti una tuta, ma ti vesti, ti dà una dignità.
3: Ma mi sento proprio, capito? Infatti mi sono comprato un trolley con ferretto e poi prendo e scendo. Traffic News.
4: Se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati. Amici tutti i giorni. Radio
32: Globo, Traffic News. Adesso gli aggiornamenti sul traffico. Iniziamo a segnalare un grave incidente avvenuto sulla Flaminia, dove il traffico è bloccato all'altezza del bivio di Sacrofano in direzione di Riano. Ci sono incolonnamenti a partire da Prima Porta. Per quanto riguarda il raccordo anulare, code in carreggiata interna tra le uscite Magliana e Aurelia e poi tra Boccea all'uscita di Ottavia e altre code tra Cassia e Castel Giubileo. Rallentamenti con code sempre in carreggiata interna a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica. Nella zona sud, in carreggiata esterna, code a tratti a partire dal bivio con la Roma a Fiumicino fino allo svincolo Tuscolana. A complicare la situazione, un incidente sempre in esterna, code anche dalla Prenestina all'uscita Tiburtina. Traffico congestionato sulla tangenziale con lunghe code a partire da San Giovanni fino allo svincolo Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico. E proprio all'Olimpico ricordiamo che questa sera c'è il concerto di Achille Lauro, quindi sono inevitabili le ripercussioni al Flaminio della Vittoria. Ancora in tangenziale ci sono già code tra Corso Francia e la Salaria in direzione di San Giovanni. E inoltre c'è un altro incidente al Pigneto sulla Prenestina nei pressi di Largo Nicola dell'Api. Dell'Api? No, avevo letto dell'Alpi nella mia testa. Vabbè, poi.
3: Vabbè, non ce lo dire il pensiero, non importa.
32: E c'è un altro incidente, lo segnaliamo, pieno di incidenti sull'Aurelia all'altezza di via Acquafredda. Ci troviamo nelle vicinanze del raccordo, incolonnamenti a partire dal bivio di via Aurelia antica in direzione Civitavecchia.
3: Ma pensavi pure che l'acqua non fosse così fredda mentre dicevi Acquafredda?
32: Eh no. Comunque, se volete altri aggiornamenti, potete andare sul sito di romaluceverde.it.
5: Ah, raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma il cielo, eh.
6: Ma come c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
7: Vado a lavorare e ci stai tu. Torno da lavorare e ci stai tu a radio. Ma stai sempre là.
8: Ma fatteli c***o tu, no.
9: Tutto bloccato
10: su Radio Globo.
11: Io questa giudico una grossa cavolata, perché io tutte le mattine cascasse il monno rifaccio il letto, ma col cavolo che riesco a andare in palestra e dimmi, oh, stasera devi andare in palestra. Mai nella vita, trovo sempre la scusa e soprattutto non c'ho una lira.
12: Beh, devo dire, io mi rifaccio sia il letto mio che quello dei ragazzini. Alla fine due sordi ce l'ho, non sarò un miliardario, però sono sopra la media.
13: Come dice Brignano, metti caso che vi è qualcuno che non rifaccio il letto.
14: Quando si rifà il letto devi mettere, non dico tanto, ma almeno i cuscini fuori la finestra un quarto d'ora per fargli togliere gli acari.
3: Infatti io vedo mio padre, che ad esempio è un altro comunque molto preciso, un uomo di disciplina da sempre, lui lascia prima invece le lenzuola come se facesse prendere aria al letto.
32: Per pareggiare, si apre la finestra.
3: Esatto, e poi dopo la sera verso le 9 lo rifà. No, scherzo, poi dopo poco la mattina.
32: Io pure lo faccio un pareggiare, ma 5 minuti, poi lo rifaccio.
3: Comunque mi piace questo, mi è piaciuto questo momento, diciamo, un po' motivazionale.
32: Sì, beh, ci dobbiamo spronare a partire dalle piccole cose.
3: E visto che siamo in un momento motivazionale, io metterei un altro, cioè vi lasciamo con un'altra pillola motivazionale.
32: Sì, serve.
3: Il mitico Marco Casamonica.
15: Bella ragazzi, prendete la vita sempre col sorriso, perché a Piala Altuna un attimo, andiamo treni.
32: C'ha ragione, non fa una piega, come il letto.
3: A domani.
32: Ciao.
9: Tutto bloccato su Radio Globo.
16: Vi volevo dire una cosa importante, però va, dico domani.
9: Tutto bloccato è stato offerto da...
22: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
35: Scopri KGM da Magia Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
35: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
35: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
0: Wait for me. I'll be back.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Varata Giulia 2.5, la nuova versione dell'assistente virtuale di Roma Capitale, attiva sul portale istituzionale per aiutare cittadini e turisti ad orientarsi tra oltre 160.000 contenuti informativi e circa 90 servizi online. L'obiettivo è ridurre i passaggi necessari per trovare le informazioni richieste e rendere più immediato l'accesso ai contenuti e ai servizi. Sono terminati a Castel Porziano ad Ostia gli interventi sulle spiagge realizzati con un investimento di 1.300.000 euro. Primo piano su accessibilità, illuminazione e sicurezza con l'installazione di 117 telecamere di videosorveglianza. Ha preso il via la programmazione estiva della Casa del Cinema. Ogni giorno fino al 6 settembre a partire dalle ore 21.30 la grande arena immersa nel parco di Villa Borghese ospiterà una proiezione a ingresso gratuito.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
19: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
20: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
19: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
21: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
23: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
21: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
24: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
25: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
26: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
27: Magari!
26: Allora partiamo!
27: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
28: E fino al 18 giugno, pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
29: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Mameson, stendino ready in metallo, super prezzo 4,99€. Lavatrice Sansui Silver, super slim, 7 kg, programma vapore, 179 euro.
30: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
36: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
37: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto

0: 1.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: 19 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
9: Streaming.
8: Tab.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
11: Parlami di Godami!
4: Eccolo qua, 19 e 2 minuti. Una buona serata.

Sofia. Alvaro Soler, Sofia. Radio Globo. Traffica da traffico. Mamma mia, ragazzi, non vedo l'ora di sentire come siete messi lì fuori per diversi motivi. Allora, stavo sentendo prima quello che diceva Roberta Marchetti. Praticamente ci sono tantissimi incidenti, almeno qui a Roma, e poi tanta fila per arrivare fino al all'Olimpico, dove ci sarà stasera il concerto di Achille Lauro, il primissimo insomma Olimpico, quindi c'è tanta emozione nell'aria. Come siamo messi lì fuori, quindi? Segnalazioni sul traffico, vogliamo sapere quanto tempo vi dice il navigatore per arrivare a meta e soprattutto la velocità media con cui vi state muovendo sulla strada che state percorrendo. 393 777 7172. Vai, prima raffica da traffico, poi vediamo se ne faremo altre. Intanto Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Lisa Doja Cat con Ray Bonagan su Radio Globo.
1: Da Centocelle a Piazza Pollo d'Oro, quindi zona olimpico, stanno a vedere Virtus Roma, ne dice 40 minuti, mamma mia.
0: Mamma mia, 40 minuti veramente, no? Che poi a proposito di Virtus, stasera ci saranno anche diversi collegamenti lungo le 4 ore che ci porteranno insieme a me fino alle 23 ovviamente qua su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
10: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
14: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
15: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi, 99 centesimi. Anche online.
17: Supermercati PIM, di per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
18: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autequip e Carlovers Roma.
20: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile

0: Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
2: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magia Auto.
2: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
4: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Su Bestia Immonda, esci da questa casa!
8: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
9: Durante una data del suo tour ha acquistato $1,000 di pizza per i fan. Ma immaginatevi, insomma, quando è arrivato l'ordine da parte di Lady Gaga. Insieme a Dolce Runway.
10: No matter what.

0: proprio lì all'Olimpico di Achille Lauro. Sentiamo un po' quelli che sono praticamente lì fuori.
1: Dovevo andare in pensione a novembre di quest'anno a causa dei concerti allo stadio. Ho preso la quota 103, che era l'ultima volta disponibile, e quindi mi sto facendo tutto il tour.
2: Io sono qui una delle addette alla numerazione, cerchiamo di mantenere un pochino di ordine. Sicuramente sarà emozionato come lo siamo noi.
3: Beh, sono andata a Londra, sono anche senza voce alla fine, però.
4: Beh, si fa, quando segui un artista si fanno anche sacrifici di fatica.
1: E la passione non ha prezzo.
5: Abbracciami Roma, prima di addormentarci stasera.
3: Basta concerti a giugno, per favore, fa caldo.

a cui avete assistito. Io per esempio ne ho uno, ho visto il concerto con la musica di Harry Potter mentre trasmettevano il film dietro. Che spettacolo! Bello, bello, bello! Lo rifarei altre 100 volte. Quindi ne parliamo alla Globo WhatsApp. 393-777-7172. Ci sarà un concerto bello a cui siete stati. Sienna Spyro, questa era

0: Kylie Minogue dal 2001 su Radio Globo. E se andate sul nostro sito internet oppure sul nostro Instagram Radio Globo FM, praticamente abbiamo pubblicato quella che è la scaletta di stasera di Achille Lauro proprio lì allo Stadio Olimpico, il suo primo Olimpico. E stavamo parlando anche di concerti, quelli più belli, quelli che avete amato, no? Quello che magari vi siete anche tatuato sulla pelle, per esempio Vasco Rossi, che ha annunciato il maxi concerto qui a Roma. Beh, dicono di vederlo almeno una volta nella vita, perché è qualcosa di unico, irripetibile.
1: 1975, quello che non ti aspetti, concerto dei Nomadi.
0: I Nomadi, come miglior concerto della vita. Anzi, questo non me l'aspettavo.
2: Il Morning Show è live Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente
3: nel nostro studio.
2: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
3: Quello che ascolti in radio,
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
3: Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning Show live on Globo TV.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 8 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
20: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

Luce, Luce su Radio Globo. Radio Globo. Allora, 19.46, c'è questa notizia che mi ha fatto un po' sorridere, anche perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna per guida in stato di ebbrezza di un automobilista, stabilendo che comunque i giudici devono valutare se la sua gastrite cronica e il reflusso possa aver alterato o addirittura sovrastimato il risultato dell'etilometro. Cioè, praticamente uno pensa che gliel'ha detta così, magari come scusa, guardi, ho la gastrite, o guardi, ho il reflusso, e in realtà lo aveva veramente. Però potrebbe essere una scusa da poter utilizzare nelle prossime volte, se mai ci capiterà in futuro di essere fermati. Non so se vi è mai capitato di essere fermati e magari avevate bevuto e avete usato qualche scusa. A me, per esempio, mi hanno sempre fermato dopo il lavoro, no? Quindi al massimo ero strafatto di caffè e basta. Magari parliamo di scuse alla Globo WhatsApp, che ne dite? 393 777 7172. Intanto Alex Warren,

0: Juice WRLD con Lucid Dreams su Radio Globo. Traffic News.
1: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio
0: Globo Traffic News. 19.54, è arrivato il momento di scoprire come il traffico in città grazie alla centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Sta tornando alla normalità la situazione sulla Flaminia, a lungo penalizzata da un grave incidente avvenuto all'altezza del bivio di Sacrofano in direzione di Riano. Per quanto riguarda il raccordo anulare, abbiamo traffico ancora molto intenso sull'intero percorso, in particolare in carreggiata interna, dove ci sono code tra le uscite Magliana e Bocce, altre code tra la Cassia e l'uscita per lo Ospedale Sant'Andrea. Attenzione, si tratta di un incidente. Rallentamenti con code sempre in carreggiata interna a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica. Nella zona sud in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino allo svincolo per la via Tuscolana, e sempre in esterna permangono code anche dalla Prenestina all'uscita Tiburtina. Traffico congestionato sulla tangenziale con lunghe code a partire da San Giovanni fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico. Proprio all'Olimpico questa sera in programma il concerto di Achille Lauro, inevitabili le ripercussioni al Flaminio della Vittoria comunque su gran parte del quadrante nord della città. Sulla Salaria abbiamo code tra l'aeroporto dell'Urbe e la tangenziale in quest'ultima direzione. Nel frattempo la polizia locale ci segnala ancora un incidente con disagi per il traffico al Pigneto sulla Prenestina nei pressi di Largo Nicolò De Lauro.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Wow.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo
0: Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland, due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro sud Italia. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it. Wait for me,
5: I'll be back. Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
6: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
5: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
6: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
5: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Via tutto! Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: Oh, buongiorno, anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
14: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
15: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
17: Ave Cetus.
18: Auto usata da Valentino, sì.
19: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo Auto Scout 24.
18: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
19: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
18: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
19: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
18: valentinoautomobili.it.
20: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
21: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
22: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
23: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
22: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
23: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
24: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
25: Le 20 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
26: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
27: Perfetto.
26: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
27: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
26: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
27: Allora sei nel posto giusto.
28: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
29: Solo le migliori in FM.
30: Streaming.
29: DAB.
30: E sul canale 91 del digitale terrestre.
31: Globo TV.
25: Grande Tommy! Eccolo! Qua fino alle 23 sulla radio, che sono solo le migliori.

steso il tappeto rosso, aveva un mantello da re e poi è stato accolto con diversi applausi. A Catania più o meno è successa la stessa identica cosa, però anziché lanciarsi acqua e farina come di solito accade qua a Roma, si sono lanciati della vernice rossa addosso. Però Valditara ha detto la sua. Infatti, a partire proprio dal prossimo anno, l'ultimo giorno sarà dedicato da parte degli studenti alla cura dell'ambiente. Infatti sono già stati stanziati 30 milioni di euro per iniziative di educazione civica e ambiente. Che ne pensate? Già li mettiamo ai lavori forzati praticamente? Oppure potrebbe essere qualcosa per insegnare loro che cosa fare di buono in Italia? Intanto Mick, questa è Radio Globo.

0: davvero quello che è successo a Roma di questo studente che si è presentato in limousine bianca, però ci sono per esempio diversi appuntamenti almeno qua a Roma, e poi si stanno espandendo, si stanno spostando anche in vari punti d'Italia, dove ci saranno delle messe e anche degli appuntamenti dove poter pregare tutti insieme in attesa proprio dell'esame di maturità. Quindi lasciamo i libri a casa e affidiamoci, ecco, alle preghiere, che sembra quasi diciamo l'ultimo stadio, l'ultima cosa da fare prima di andare all'esame per portare, ecco, fortuna e buon auspicio, no? Non so se per esempio voi avete dei gesti scaramantici prima di un esame o prima di qualcosa di importante, ecco, magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Siete scaramantici?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive,
5: e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
13: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi

0: Il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi clinichepavese.com.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
3: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Su bestia immonda, esci da questa casa!
8: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
15: Adesso arriva una delle mie canzoni preferite del momento, Tame Impala Genie, si chiama Dracula su Radio Globo.

0: si chiama questa canzone? Non ho capito, come? Chissà che si chiama Shine On Me. Era il 2017. Shine On Me su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al

0: fatto spostare a destra, praticamente ha lisciato il guardrail proprio, guarda, e niente, ecco, si è fermato all'autogrill e sto cercando di capire qual è la macchina, ma io non so dove si sono nascosti, perché sennò andavo veramente in radiglia nei quattro, sto deficiente. Comunque buonasera, bello sempre ascoltarti.
1: Grazie, grazie mille. Ma io ti immagino dentro lì sulla pontina, dentro l'autogrill, che urli nel parcheggio: dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Allora magari c'è qualche ascoltatore che in realtà ha assistito a tutta questa dinamica e potrebbe darti una mano. Boh, sicuramente, guarda, esce fuori qualcosa. Però 393 777 7172, se sentite una signora che sta urlando, una ragazza che sta urlando dentro il parcheggio dell'autogrill sulla pontina, dove sta? Non vi preoccupate, è una nostra ascoltatrice. Se invece trovate un sacco di traffico andando dalle parti dell'Olimpico, la colpa è di Achille Lauro. Eccolo qua, come un immortale.

0: ragazzi, che collaborazione. Poi vabbè, Dua Lipa, ricordiamo che cos'è che sta combinando in queste ore, anche perché c'è un paese intero che non vede l'ora di liberarsi del matrimonio di Dua Lipa, che ormai dura da giorni. Penso siano ancora, forse stamattina o ieri mattina dovevano partire. Devo controllare un po' la situazione, ma ho visto dei reel di residenti incavolati neri, anche perché che cosa fai per il matrimonio? Ma sì, dai, affittiamo un'intera città, ma che ci frega, dai. Grandissima però, almeno musicalmente parlando, eh.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sul Lazio la settimana si mostra stabile e dal sapore tipicamente estivo, senza grossi scossoni. Avremo temperature diffusamente superiori ai 30 gradi, con valori diurni più contenuti soltanto sulle aree costiere. Qualche nube in transito sui rilievi appenninici, per il resto giornate di bel tempo anche nel corso del weekend. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
8: Wake up!
9: Good morning, the morning show.
10: Buongiorno!
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
9: The morning show.
12: On Radio Globo.
9: Sponsored by
12: Top Supermercati.
13: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
14: Top Supermercati, buongiorno.
15: Ma ho visto il volantino. C'è il caffè Lavazza Suerte, 4 pacchi da 250 grammi a €9,99. Sono iniziate le offerte al costo da
13: Top Supermercati.
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Allora 20:41, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Come siete messi al lavoro? Non sopportate o sopportate i vostri colleghi?

Enemy sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo dallo scorso anno. Radio Globo. Allora, vi chiedevo alla Globo WhatsApp, bene o male, com'è il rapporto con i vostri colleghi, oppure se siete dei commessi, oppure degli autotrasportatori, che comunque siete, tra virgolette, costretti a lavorare da soli. E vi dico che forse è la cosa migliore, anche perché spesso il rapporto tra colleghi può portare ad avere mobbing, situazioni non proprio bellissime. Stavo leggendo che la Cassazione ha confermato il risarcimento di oltre 71.000 euro a un lavoratore vittima di mobbing, e poi ha ribadito che comunque questo danno è anche biologico e morale, e quindi devono essere comunque in un certo senso anche liquidati separatamente. Interessante questa cosa, perché è una delle prime volte che, insomma, il mobbing è legato proprio a una situazione di non sopportazione dei colleghi, ecco. Per esempio, qui la situazione, devo dire, è molto trasparente e serena, mentre in altri ambienti lavorativi ci lanciavamo

che spesso ci si ritrova a scannarci, come per esempio la situazione che poi arriva direttamente da Latina, di questo ragazzo che ha ricevuto un risarcimento di 71.000 euro per mobbing. Ma vi siete mai ritrovati a litigare animatamente con un collega, con una persona con cui lavoravate, perché magari non vi piaceva quel modo lì di lavorare? Allora, io

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
5: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
5: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: Auto usata da Valentino, sì.
15: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1.000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
14: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
15: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
14: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
15: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: valentinoautomobili.it.
16: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
17: Ave Cetus.
18: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
19: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
20: Sono
11: sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
19: Sono le 21 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
23: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
24: e sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
26: Vabbè, volevo salutare Tommaso, è un po' che non lo sento. Lo sai che io voglio bene.

0: Miley Cyrus, Wrecking Balls, Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Allora, 21:10 sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo, dal 7 di giugno c'è questa nuova legge sulla trasparenza salariale, che praticamente non è che svela gli stipendi dei colleghi, ma comunque vieta il segreto sul proprio salario e inserisce anche, introduce anche delle fasce retributive negli annunci di lavoro. E questa cosa l'ho notata proprio in questi giorni, perché sto cercando lavoro a un amico, è riuscito anche a trovarlo come cameriere, e pensate che sull'annuncio di lavoro, perché era un annuncio molto molto serio, c'era scritto anche quanto andava a prendere ad ora, o addirittura puoi inserire insomma qual è la fascia, ad ora o addirittura insomma al mese. Ma insomma, non so se voi avete già chiesto ai vostri colleghi, ma insomma, te quanto prendi? Ma te invece prendi di più, prendi di meno? Anche perché poi, secondo me, questa cosa può creare anche degli scompensi, degli attriti, almeno all'interno delle aziende con più colleghi, con più persone che magari fanno la stessa identica mansione. Ne parliamo alla Globo WhatsApp, anche perché vi siete mai chiesti, penso di sì, qual è il vostro stipendio ideale? Dai, una cifra per fare la vita da nababbo. 393 777 7172. The Colors, Rolling Stone.

0: Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91
1: del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: That's one and done game. And done.

0: Bruno Mars sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. E adesso invece ci colleghiamo con il Palatiziano, dove c'è il nostro Andrea Di Carlo. Ciao Andrea!
1: Termina 29 a 31 per la Gemma Montecatini il primo tempo della gara 2 delle finals, i playoff che valgono un posto in Serie A2. È una partita intensa, complicata, tanta emozione, tanta pressione nei possessi della Virtus GVM Roma 1960, che ha avuto l'ultimo possesso per andare a pareggiare o addirittura arrivare all'intervallo in vantaggio. Ci aspettano due quarti molto molto intensi, dove chiaramente i padroni di casa dovranno far valere l'effetto campo e dovranno chiaramente avere l'obiettivo di rimettere in parità questa serie. Gara 1 è andata ai toscani, c'è bisogno di fare e di svoltare decisamente la piega di questa serata nella seconda parte della sfida.
0: Quindi ci ricollegheremo poi con voi tra pochissimo, ovviamente tutto questo dal Palatiziano. Grazie mille Andrea.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
12: Il 3-6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Ma siamo fragili, come appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
13: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido lavatrice General 28 lavaggi vari tipi, super prezzo 1,88 euro. Detersivo lavatrice Dash Classico 40 lavaggi.

0: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Radio che sono solo le migliori, Radio Globo. Allora, stiamo continuando a parlare di lavoro, non so come siete messi, ma soprattutto quant'è che volete prendere.

0: Friday Night. Sicuramente ricorderete anche le varie produzioni di questo artista ascoltato alle 21 e 28 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Beh, insomma, non è Friday Night, però si può dire che praticamente si sta avvicinando questo fine settimana, perché siamo più vicini al fine settimana di quanto pensiamo. Radio Globo. Anche se in realtà poi noi ci ritroviamo adesso a parlare di lavoro e soprattutto, no, di soldi che le volte mancano, alle volte ci sono.
1: Voglio mettere in evidenza una cosa importante. Da questo mese di giugno 2026, sì, sulle buste paga, per legge, l'azienda deve specificare un codice, che sarebbe il codice del contratto nazionale. E che cosa specifica questo codice? Specifica i vari stipendi mensili che devono prendere i vari livelli. Cioè, se io faccio parte del commercio, faccio parte di un'altra categoria di azienda, il livello 6 deve prendere totti, il livello 5 deve prendere totti. Diciamo, questa è una trasparenza in cui il datore di lavoro deve rispettare affinché non ci siano eventuali mancanze dello stesso datore di lavoro. Poi, per quanto riguarda l'importo che uno italiano vorrebbe, lo sa che c'è, Radio Globo non si accontenterebbero mai a gente.
0: Ma ti pare, ma è normale, è normale. Io già immaginavo, no, nella mia vita, di prendere 5-6 mila euro al mese, 10 mila euro al mese. Ah, che bello, che bello. Allora facciamo così, andiamo ad ascoltare Serena Brancale ed Elia Levante, Al mio paese, su Radio Globo.

0: Candy su Radio Globo. Stavo immaginando cifre astronomiche tipo 6, 7, 10 mila euro, no, da guadagnare al mese. Immaginavo la mia vita da nababbo.
1: Per prendere quella cifra te devi chiamare Roberto Marchetti, detto anche Pavone.
0: Oppure Roberta Marchetti, che è uscito fuori durante tutto bloccato, che praticamente prende delle cifre veramente esorbitanti per parlare delle sue bolle, quelle che gli compaiono quando si scotta. Si scherza ovviamente, ragazzi, fidatevi, fidatevi.
1: Ciao Tommy, ehi. Io ho lasciato il mio vecchio lavoro perché prendevo solamente 1.300 e con moglie e due figli non si campava.
0: Eh no.
1: Neanche a fine mese, a metà mese devo chiedere i soldi o a mamma e papà o ai suoceri per arrivare a fine mese. Ho lasciato il vecchio lavoro, ho trovato un altro, anche lì dalle stelle alle stalle, e sono tornato al vecchio lavoro, quindi da 1.300 mi hanno portato a 1.700 base. Ciao, un abbraccio, Fernando da Terracina.
0: Ciao Fernando, ma parliamo anche di quanto è complicato dover chiedere poi una mano ai genitori, soprattutto quando raggiungi una certa età, perché insomma quando devi prendere la paghetta e sei ragazzo ci sta, però nel momento in cui magari sei un po' in difficoltà e devi scrivere un messaggio, chiamare tua madre, tuo padre, guarda, non è che mi puoi prestare qualcosa, ti ritrovi sempre in una situazione quasi di difetto. The Morning Show Reload
2: Radio Globo. Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari, lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Acceso dibattito contro i video creati con l'intelligenza artificiale da Donald Trump. C'è chi li definisce di pessimo gusto, fuori luogo e discriminatori. L'AI sotto la lente di ingrandimento, ma ChatGPT si difende. Sempre meglio i miei di quelli che fa lui dal vivo. Taglio alto del giornale, ancora intelligenza artificiale. Al via la sperimentazione della tecnologia per creare un dialogo tra umani e animali. Un video preso dal web viene tradotto ad una balena che si suicida. Era una lista di Salvini. Taglio alto del Sole 24 Ore. Economia, ridotto ancora lo sconto sulle accise. La denuncia di un autotrasportatore. Non si possono spendere 125 euro ad ogni stazione di servizio. Il ministro Giorgetti si sta facendo allarmismo. Non mi sembrano cifre assurde per un pieno. L'autotrasportatore, ma quale pieno? Avevo solo preso un camogli. Taglio basso del Corriere, sciopero dei treni indetto per 11 e 12 giugno. Nonostante siano previste fasce di garanzia, si temono forti ritardi. Salvini, è proprio questo il senso delle fasce di garanzia. Sì. Garantiamo forti ritardi. La spalla del Messaggero, in arrivo per le strade della capitale, altri 38 dispositivi in grado di comminare multe in modo automatico. Dubbi sul corretto funzionamento dell'automatismo che avrebbe inviato 16 sanzioni in un giorno da 16 incroci alla stessa vettura.
0: Bene.
3: Ma le verifiche confermano, tutto regolare. Era la macchina di Flamini a cappelli. E per oggi è tutto, buona giornata.
4: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Pewex fino al 18 giugno, offerte al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Mamma, io mi annoio.
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
11: Dentro la città, fuori dal mondo.
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e
0: allora, 21:42 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Ma sapete che oltre i Novax adesso stanno nascendo i No

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick Fabulous su Radio Globo. Radio Globo. Allora, 21:48, ragazzi, mica siete passati dalle parti di Fondi, ovvero Latina. Lì praticamente sono comparsi dei cartelli no fibra, cioè no fibra ottica. Infatti ci sono diverse colonnine danneggiate. Ovviamente tutto questo è stato alimentato da teorie complottiste senza nessun tipo di fondamento, che però hanno trasmesso, insomma, informazioni sbagliate riguardo la fibra ottica. Anche perché se uno pensa, vabbè, il 5G, vabbè, ci può anche stare senza fili, può anche passare, teorie complottiste e via dicendo, ma addirittura arrivare a distruggere intere colonnine perché si è no fibra mi sembra un po' esagerato, ecco. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172, anche perché sono arrivate nei giorni scorsi diverse segnalazioni. Se poi avete dei video e delle foto riguardo proprio queste colonnine danneggiate dai no fibra, magari ci scambiamo qualche informazione, qualche WhatsApp a 393 777 7172. Ah, relax, c'è Olivia Dean su Globo.

0: Mendes su Radio Globo. No fibra, almeno dalle parti fondi, ovvero a Latina. Praticamente ci sono delle persone che non vogliono avere le colonnine della fibra sotto casa e sono arrivati addirittura a distruggerle. Vabbè raga, ma siamo arrivati a questo, ma seriamente, dai. Allora, nella prossima ora avremo modo anche di riascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio. Un sacco di argomenti oggi pomeriggio, è stato veramente complicato scegliere quale argomento riaprire. Insomma, speriamo vi piaccia.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
3: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Mauris, il numero uno del risparmio, sconti scontati fino al 13 giugno. Liquido pavimenti Ajax favoloso, 1,9 litri, 1,99 euro. Ammorbidente General concentrato, 95 lavaggi, super prezzo, 2,49 euro.
6: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
9: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benessì. Promozione valida in tutte le Coop e di Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
2: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
3: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
8: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 capannelle.
12: Sono le 22 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming.
16: DAB.
17: E sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
18: Parlami di Godami!
19: Eccolo! 22 ed un minuto, ragazzi.

Robin Thicke, Blurred Lines su Radio Globo. Radio Globo. Ah, ragazzi, questa notizia mi ha fatto sentire un, diciamo, meno solo, perché praticamente questo condominio di Milano ha convissuto per circa 20 anni con un piano del garage interamente allagato. Poi nel 2023, cioè, io già solo l'idea di convivere con un piano del garage completamente allagato, vabbè, mi fa esplodere il cervello, però vabbè, ho detto ormai è così la situazione, perché metterla a posto? Poi è arrivata il super bonus. La ditta ha lasciato accesa una pompa per 3 anni ininterrottamente. Quindi che cosa succedeva? Si riempiva e svuotava in continuazione il sottosuolo, il garage. Questo ha portato ad ottenere una bolletta dell'acqua di 1,7 milioni di euro. Ora io, cioè, non oso immaginare quando sono andati ad aprire la bolletta dell'acqua e si sono ritrovati questa cifra. Che poi è successa più o meno una cosa molto simile a un mio dirimpettaio. Praticamente lì era impazzito quell'aggeggetto che è attaccato vicino il termosifone e si è ritrovato con circa 6.000 euro di riscaldamento. Ma lui non aveva acceso per 6.000 euro di riscaldamento. Anche a voi è successa una cosa simile? Dai, ne parliamo.

0: con Messi sulla radio che sono solo le migliori Radio Globo. C'è lei, Elettra Lamborghini, la nuova Bam Bam Bambina su Radio Globo.
1: Tutta sola in una notte di Riviera, senza scarpe

0: mattina qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo 22:18. Tra pochissimo ascolteremo anche un pezzettino di Tutto Bloccato. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Tutto, tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
8: Il 3, 6 settembre, Roma Summer Fest. Tra i rapper più apprezzati dalle nuove generazioni, il 3 torna dal vivo a Roma con un concerto carico di energia ed emozioni. Passiamo come la neve. Appuntamento il 6 settembre al Roma Summer Fest, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
10: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con

0: Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.

0: Paradise era il 2011 su Radio Globo. Radio Globo. Allora andiamo a riascoltare quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Sui social è diventata virale, in realtà è diventato virale un movimento che sì, mi sento, diciamo, di aderire a pieno. Sì, no, beh, si chiama il gratuitismo. È fantastico, stanno facendo adesso una serie di ritrovi per l'Italia e consiste, si fonda un po' sulla filosofia del lavorare stanca, ci costa troppo. Rendiamo gratis i beni primari che sono la casa, la sanità, il cibo, un sacco di cose, tutto.
2: Mamma mia.
1: Ma e inoltre lavoriamo 24 ore in una settimana. Ok,
3: vabbè, diciamo dei geni questi gratuitisti, cioè la vita dei sogni che però non potremo mai avere.
2: Ma perché lavorare tutte quelle ore? Ma facciamo zero. Facciamo zero ore di lavoro.
1: Lo dicono 5 ore così al giorno.
2: Che non è, che comunque ci potrebbe stare. Cioè, gli antichi romani lo facevano, lavoravano al mattino e poi via, tutti alle terme. Sentiamo un attimo però la voce. Sentiamo la voce di tutto questo.
4: Venerdì alle 17 siamo a Roma, al parco Ex Mia, per fare un cerchio che raduna ciò che è sparso. Ci siederemo in cerchio, ci guarderemo negli occhi e ci accorgeremo che non siamo soli, siamo proprio dei corpi in carne e ossa che si siedono e si accorgono che siamo in tante, tantissime, a desiderare una vita ricca, abbondante di tempo libero, per una vita bella da vivere, abbondante, ricca di tempo libero, in cui i nostri bisogni di base sono soddisfatti gratuitamente e noi possiamo determinare le nostre vite come vogliamo.
2: Ma attenzione, perché il meglio deve ancora venire.
1: Sempre alla fine il meglio.
4: Pure al martedì mattina, che se vuoi stare a grigliare il seitan in spiaggia con le amico.
2: Non so se avete capito bene.
4: In spiaggia con le amico.
2: In spiaggia con le amico. In spiaggia con le amico a grigliare il tofu.
3: Oddio mio, ma questi sono i gratuitisti. Radio
0: Globo. No, ma bellissimo questa cosa dei gratuitisti. Cioè, ma hanno capito tutto dalla vita. Quando è che vanno il 17 venerdì all'Ex Snia? Ma vengo anche io! Ma subito! C'è qualcuno che vuole unirsi, si sente gratuitista lì fuori. 393-777-7172, bello. Lavori 5 ore al giorno, massimo. E poi è tutto gratis, bello. Fulminacci, questo.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Hit the beat and take it to the first now.

0: vanno lì le cose.
1: Ce l'ha fatta la Virtus Roma, vince gara 2 66-61, va a pareggiare così i conti dopo la vittoria in gara 1 di Gemma Montecatini, partita veramente molto molto intensa, la svolta sul finale del terzo quarto e poi l'ultimo quarto a consolidare, a lottare su ogni possesso e su ogni tiro, davvero una grandissima vittoria in un palazzetto veramente incandescente. E adesso tra due giorni si va al Palaterme a Montecatini per continuare una serie molto molto equilibrata, ci sarà da lottare fino in fondo su ogni palla, su ogni possesso, ma il cuore di questa Virtus ci dice che Roma ce la può fare e l'obiettivo, il sogno è sempre più vicino, a portata di mano, tornare in Serie A2.
0: Dai, incrociamo le dita, speriamo, grazie mille Andrea.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Sul Lazio la settimana si mostra stabile e dal sapore tipicamente estivo, senza grossi scossoni, avremo temperature diffusamente superiori ai 30 gradi con valori diurni più contenuti soltanto sulle aree costiere. Qualche nube in transito sui rilievi appenninici, per il resto giornate di bel tempo anche nel corso del weekend. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
10: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Sì raga, ma che partita sudata.
13: Lo so, ma se non le sudi le partite non c'è sfizio, no? Sei in palla

0: Alfa sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. E pensate che Alfa ha fatto sentire in anteprima qualche mese fa questa canzone proprio ai genitori. Radio
1: Globo. Quest'estate esco con una canzone che non è mia, è di un artista che mi ha chiesto di collaborare. Per me quest'artista è il motivo per cui io faccio questo lavoro. Ci tengo a farla sentire.
2: Wow.
1: È stato il mio primo concerto nel 2006. Per me fare una canzone con lui è una cosa incredibile.
3: Ma bravo Ale, non l'avrei saputo fare meglio. Da quando sento te per radio mi cago addosso.
0: Che poi è la reazione, secondo me, che potrebbe avere qualsiasi genitore.

0: tifo da quelle parti e adesso vedremo che cosa accadrà dopo domani. Poi per tutti gli aggiornamenti basta seguirci sul nostro Instagram Radio Globo FM. Da Tommaso è tutto, buonanotte, ci sentiamo domani, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. L'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
3: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 13 e domenica 14, accendi la tua estate con l'Open Weekend Super Promo AutoEquip.
3: Gruppo AutoEquip.it.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
5: Ave Cetus!
6: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
11: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
12: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
15: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Tania.
3: Ciao, ciao ragazzi. Ciao.
4: Ciao Tania.
2: Vai.
3: E allora, niente, ne vediamo di tutti i colori, come ha detto anche Sara. Per esempio, ecco, a me è venuto un signore di una certa età, anche padre di famiglia, penso, presuppongo anche nonno, che si voleva tatuare praticamente due gambe burlesque nell'apertura del braccio e quelli che sono i peli delle ascelle dovevano simboleggiare, diciamo, la parte intima femminile.
5: Vabbè, ma qui saliamo nell'Olimpo degli aneddoti. Signore e signori, è Tutto Bloccato, veramente succede tutto. Cioè, quindi le due gambe stavano sull'ascella.
3: Una gamba sul braccio, l'altra sul petto. Diciamo parte petto, seno laterale, e il pelo era la fine.
4: Poteva anche, no, decidere a volte di depilarsi, a volte di non depilarsi. Esatto, a quel punto cambiava anche il tatuaggio.
3: Sì, lui decideva se lasciarlo lungo, se fare
2: la treccia,
3: il baffetto, la treccia.
4: Una lettera.
0: Tutto Bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger. Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
14: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop e di Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: Info e indirizzi su w.com.
1: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
4: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

mattine dalle 7 alle 10. Morning Show Live on Globo TV.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Comunque volevo dare una notizia veloce a Eleana.
3: Prego.
2: Che è un'ultima ora, l'ho letta ora su Roma Today. A proposito di domande tossiche,
3: sì.
2: Qua leggo: Roma città neurotossica. Così lo smog fa ammalare la mente dei giovanissimi romani. Quindi hai capito cosa influisce? Ma non quello che pensiamo noi. Lo smog.
3: Lo smog.
2: Lo smog.
3: Vacci piano con sto smog, Ileana. Vacci piano che te fa male. Dopo senti quello che tiri fuori. Comunque c'è pure un'ossessione. Stavo pensando. Adesso così. Nelle città. Nelle città, sempre quando quella ha detto sto una crema,
2: sì.
3: Effettivamente ci sono delle città in Italia. Una si chiama Crema.
2: Ah, certo.
3: E Cremona. Poi c'è Cremona.
2: È vero.
3: C'è, poi c'è il cremino. No, quel cremino. No, è rosso. Però la crema, Cremona.
2: Vabbè, aspetta, e poi ci sono i cioccolati cremini.
3: Sì.
2: E i cremini.
3: Vabbè.
2: Però
3: non è una città.
2: No, però i cremini, se tu ci pensi, non sanno di crema. Eppure li chiamano cremini.
3: Attenzione, anche qui osservazioni.
2: Cioccolate.
3: Attenzione, infatti c'è un gemellaggio tra città. Tra Cremona e Tortona. Mi sono alzato la base da solo.
2: Sì.
3: Adesso un minuto di trombetta.
2: Non ho capito il folletto.
4: E mica tanto, quando dicono il poro nonna hanno cremato.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: Globo TV, solo le migliori, anche in televisione,
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: No matter what.

0: be back.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, sì. Qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!